0: Viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao su RTL 102.5. Sono le 2:10 minuti. Io lo sapevo perché avevo detto alla Grey:
1: cosa?
0: Non dire parliamo d'amore, parliamo di quello, parliamo
1: perché?
0: Di quell'altro. E adesso arriva la nostra amica Malu, che è una italo-brasiliana. Ciao cara,
1: ciao.
0: Pronto?
2: Ciao.
1: Malu, cosa succede? Raccontaci.
2: Niente, mi sono innamorata per uno più grande di me.
1: Quanti anni?
2: Ne ho paura, 13 anni di differenza.
1: Vabbè, mica, non è tanti. Tantissimo.
2: Lo so, però
0: Se lui ne ha 83
2: cose...
0: e tu ne hai 70.
2: No, lui ha 50, io 37.
0: E qual è il problema? Ancora ce la fa.
2: Il problema è che magari lui è più grande in alcune cose e in altre.
1: È in cosa? Cioè, cosa ti preoccupa?
2: Tipo, io ho delle figlie, lui no, non ha dei figli.
1: Vabbè.
0: Meglio così, no? Se le trova già grandi senza averle cresciute.
1: Scusami, ma per lui è un problema.
2: Dobbiamo trovare il modo. Per lui non è un problema, ma dobbiamo trovare il modo di affrontare delle difficoltà.
0: Ma tu hai parlato con lui? Lui che dice?
2: Sì, li conosci.
0: Ok, ma quindi sei tu che sei titubante, non lui, giustamente.
2: No, io penso in generale al futuro.
1: Ma no, ti devi vivere giorno per giorno. Ma se adesso non è un problema per lui, perché dovrebbe diventarlo un domani? Quindi vivitela serenamente, non ti fare pippe mentali che non esistono.
2: Perché i legami comunque sentimentali poi dopo diventano e sono un problema.
0: Ma lui, ti parlo come se fossi tuo fratello.
1: Vai.
0: No, cioè, tanto lui è 50 anni. Morirà prima di te.
1: Ma
0: tu gli freghi i soldi, case, barche, quello che vuoi. Quindi, capito? Poi starai bene.
1: Ehi, Malu, racconta come sta il tuo cuore. E
0: male.
1: Questo è il tuo momento. Ma non ti preoccupare.
2: Sono innamorata. Andiamo
0: sei
2: avanti.
1: Sei innamorata. E allora non ti fermare. Continua a far battere il tuo cuore e batterà anche il suo.
0: Sì. Cosa ti piace di lui, Malu?
2: Cosa mi piace?
0: Sì.
2: Che lui è piccoletto, sono più alta di lui.
1: Siete l'articolo il.
2: Sono tipo modella e lui è piccoletto.
0: Lui è piccolo, così lo metti dove vuoi, lo metti su una sedia, su un tavolo.
2: No, lui è nella posizione giusta.
0: Cioè, senti, scusami, ma che aspetto ha? Un aspetto giovane? Cosa ti ha colpito di lui?
2: Cosa mi ha colpito? I suoi dentini, che sembra un roditore.
1: I suoi dentini?
2: Sì.
1: Ma guarda, topo, ma che bello essere innamorati, no?
0: È un topino. Senti, poi l'ultima cosa e poi ti lasciamo andare. Ma funziona tutto con lui? Lui funziona? Cioè? Scusami, allora fai come ti ho detto io. Lascia fare, fregatene. Come ha detto Vanessa, molla tutto, abbraccialo, amatevi e tanto poi alla fine ti rimane tutto a te, Malu.
1: Ma se sei innamorata,
2: ragazzi.
1: Vivitela, vivitela serenamente.
2: Che palle.
1: Brava,
0: vivitela. Viva le donne brasiliane.
1: Non aver
0: bellissime.
1: Paura, vai, buttati. Ciao.
0: Ciao,
2: grazie, ciao.
0: Ciao.
1: Buttati pure tu, vai.
0: O vado.

0: Come on! Ma come glielo spieghi?
1: E come?
0: Shout! Tears for Fears su RTL 102.5. Differenza di età in amore. Beh, è un bell'argomento, però Malou può lanciarsi, perché la differenza è solo 13 anni.
1: Ma sì, 13 anni non è tantissimo, però vedi che alcune volte te li fai tu i problemi, sono nella tua testa, non nella realtà.
0: Esattamente, ma cioè se fosse 20 e lui 40 o 30 e lui 70, beh, a questo punto comunque non c'è età in amore, si dice,
1: si dice anche poi, vince chi fugge, gli opposti si attraggono, i simili si pigliano, chi si somiglia si piglia,
0: lascia la

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: c'è questa scena molto bella sui social di Dua Lipa che si fa un selfie con un fan, però lei è leggermente, ma leggerissimamente sì? svestita e perché c'è un altro suo fan che riprende lei e l'altro fan che si fanno il selfie, però si vede tutto il fondoschiena e voglio dire è un gran bel vedere.
1: Ma lei è una star, quindi si può permettere anche degli abiti totalmente diversi. Succinti. Però anche se non sei, scusami, anche se non sei una star, no? Chi lo dice che magari ad una certa età non puoi mettere una minigonna o magari vestirti in un certo modo.
0: Sì, però non è che hai fan, se non sei nessuno, ti fai la foto con qualcuno.
1: Magari
0: in mutande, voglio dire, perizomata fino alle gengive.
1: I vicini sono sicuro che sono i tuoi fan.
0: Mamma mia. Senti, dobbiamo sentire un po' di vocali. Dai, dai. Sentiamoli.
2: Amanda, da quando sento queste storie, il primo pensiero dove va? Indovina un poco dove va?
1: Tuo cugino.
2: Mio cugino. Quello che ha tante soldi e poca salute.
0: Poca salute.
2: Chissà se qualche volta lo vedrò assieme a una donna che veramente gli vuole bene. Ma aspettiamo questo momento.
0: Aspettiamo.
1: Guarda, noi facciamo il tipo per tuo cugino.
0: Sì. Dai, sentiamo un altro vocale.
3: Un saluto a tutti i nottamboli da Peppe Diavolo Bianco da Mazzara del Vallo, ma in particolare un saluto al grandissimo amico mio. Ciao Leo, un abbraccio al grande Leo Di Mauro.
1: Ciao Leo.
0: Grandissimo Leo Di Mauro.
1: Ciao, sono Leo Di Mauro, chiamatemi, risponderò io. La notte è completamente vostra.
0: Senti, c'è la nuova di Dito nella Piaga con Miss Italia.

0: Easy Lover, Philip Bailey and Phil Collins su RTL 102.5. Che carica, che bella, che bomba. Alle 2:39 minuti con Vanessa e Armando, sì? E voi allo 02 25 15 15. Pronto, chi sei?
1: Nessuno.
2: Pronto? Tu. Ecco, magari quando chiami per sentire solo la voce, per capire chi risponde, e poi butti giù. Quante volte l'avete fatto? Magari
0: ah,
2: più
0: allora
2: da...
0: sei tu che fai gli scherzi telefonici, eh?
2: Sono io per sentire la voce, per sentire se c'è qualcuno in casa, con chi sei, dove sei, cosa fai.
0: Ma perché vuoi dire questa cosa? Ci vuoi raccontare qualche... c'è un messaggio subliminale?
2: No. Cioè, pur parler je t'aime, mon amour.
0: Vuoi una telefonata così? Al volo sì, una telefonata, vai. Via in diretta. Pronto? RTL, ciao. Chi sei?
2: Tu, vedi? Uno si spaventa, no?
0: Siete fantastici, amici. Chiamateci se vi va. 02 25 15 15 o 378 378 1025. Non dovete chiamare a quest'altro numero che è quello dei messaggi.
2: Ecco, comunque c'è Giorgia che ci scrive che anche lei ha una relazione d'amore e il suo uomo è 18 anni più grande. Quindi in qualche modo tranquillizziamo anche l'altra amica che ci ha telefonato. Cioè 13 anni, capito?
0: Per cortesia, ma ci sta, dai che ci sta, perché l'amore non ha età.
2: Sì.
0: Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta.
2: E io direi che bella vita, Ariete. Angelina Mango.

0: I'll Fly For You, gli Spandau Ballet su RTL 102.5, le 2.48 minuti. Guarda che canottiere, che fisico che avevano allora. Il tempo è passato adesso.
1: Passa per tutti.
0: Passa per tutti, è vero, passa per tutti. Sai che guardando delle persone

0: chirurgia estetica. Dai, quella anche lì è una scelta.
1: Poi perché voi donne truccate bellissime con il colore ai capelli, no? Tutto bene. Poi se ne fa un uomo gli fate la pernacchia. Si è tinto i capelli. Perché
0: no,
1: ci prendete in giro?
0: Perché
1: e voi donne
0: alcune
1: no?
0: volte cioè l'uomo con i capelli tinti è più artefatto. Cioè dovete andare da un parrucchiere bravo. Mentre ma noi se ci facciamo capito il colore è più naturale. Il vostro non è naturale.
1: Ma come ti permetti?
0: È vero.
1: Cioè, vi fate il seno voi donne, si vede che è finto lontano un miglio. Bella, oh ti sei fatto il seno, ma dai, un uomo si fa si mette i denti, ah, c'è la dentiera,
0: ma anche lì che dentiera ti metti, deve essere una dentiera vera, cioè nel senso devono sembrare i denti tuoi, capito?
1: Leo, butta un secchio d'acqua per favore.
0: No, mi si arricciano i capelli, per favore.
1: Sono le 2:50, siamo sempre in diretta dal vivo su RTL 102.5. Olivia Dinne.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Beh ragazzi, finalmente lo riascoltiamo con molto piacere, devo dire. Torniamo indietro nel tempo, grandissimo artista italiano, forse uno dei più grandi autori e interpreti della musica italiana, non so più cosa dire.
3: Pienamente d'accordo, una canzone che sembra da suonare molto semplice, ma un capolavoro, la canzone del sole, Lucio Battisti.

0: La canzone del sole di Lucio Battisti su RTL 102.5. Dai settembrini, è il momento di tornare alla base, basta anche per voi le vacanze. Ci state scrivendo al 378 378 1025. Adesso però chiamate Alberto Bisi allo 02 25 15 15. Stasera è informissima.
1: Sì, continuate a mandare messaggi al 378 378 1025. Esatto. Noi torniamo domani a mezzanotte puntuali. Siamo
0: se Dio
1: qui.
0: Vuole.
1: Speriamo che vuole, perché sennò. Ringraziamo Leo Di Mauro e i fratelli, sì, Bella. Io le faccio un saluto speciale, Armando Piccolillo. Cioè? Nividimo, ciao, guaglio. A domani.
0: A domani, state per buon.
1: Anche a Tramutola in provincia di Potenza sono le 3. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicola Pompei. Alta attenzione Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov accusa l'Europa, conduce una guerra contro di noi. La difesa di Alberto Stasi prepara la richiesta di revisione della condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Dopo la nuova chiusura delle indagini su Andrea Sempio, i legali puntano sulle analisi del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi. Nel 2007 era stato attribuito a Chiara un profilo genetico che però le nuove analisi avrebbero smentito. Cambiamo argomento. L'antiterrorismo britannico conferma che non è stato rinvenuto alcun esplosivo sui 3 furgoni fermati domenica vicino alla base della RAF di Fireford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. L'indagine comunque prosegue. Sono state perquisite nelle scorse ore le case delle 5 persone che erano state fermate. Con una nota ufficiale, la Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018. Il club ha immediatamente annunciato il ricorso, le sanzioni però potrebbero essere pesantissime. È tutto il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sui nostri tratti. Ricordo che la 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa verso Bologna fino alle ore 6. E sulla 1 Milano-Napoli per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale fino alle 5 è chiuso il tratto in Cisareggello-Valdarno per chi viaggia verso Roma. Verso Firenze per lavori di pavimentazione fino alle 6 è chiuso il tratto Fabbro-Chiusi. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci qua in diretta nazionale su RTL 102.5. Anche noi continuiamo la diretta nazionale su RTL 102.5, la radio VIP, la radio Very Normal People. A parte noi che siamo un po' non proprio normali, ma questo è risaputo così. Invece, a proposito di normalità, un saluto lo facciamo ad Andrea Coccodrillo, naturalmente, e Vanessa Gray, che vi hanno tenuto compagnia fino a poc'anzi, eh? È vero o no? Con i saluti?
6: Sì, con i saluti sta andando bene.
5: Vanessa?
6: Con i nomi un po' meno.
5: Ciao!
6: Ciao Vanessa!
5: Ciao Vanessa! Ciao,
6: salutaci
5: ciao.
6: Andrea Coccodrillo!
5: Andrea. Ma quando si chiama Andrea? Ma cosa dici? Appunto,
7: vabbè, inizia con la...
6: Quello che dico io.
5: Armando, chi è Andrea? Ma perché vedi che tu non... Cioè, fai un... hai un vuoto che è incolmabile, cioè è un vuoto che è incolmabile. David, mi sbaglio?
7: Sì, sì. E sai, il famoso vuoto fisico, cioè,
5: esatto,
6: tutto, cioè, difficile, difficile.
7: Però è meraviglioso.
5: Un vuoto di memoria pazzesco,
7: Sì, sì, è fantastico.
6: Io, invece voi due state benissimo.
5: Ma io direi sì, ma nulla a cercare.
6: Scusate. Sì, sì.
7: Scusate, io la memoria me la sono dimenticata.
5: Dove l'hai persa?
7: Non lo so, perché me la sono dimenticata la memoria.
5: Ma pure tu. Ecco, ci stiamo scherzando perché avremo questa notte un trattato sulla memoria.
7: Esatto.
5: Va bene?
7: Bello!
5: Ti piace? Questa?
7: Grande, bella sorpresa. Parleremo tutto di argomenti scientifici.
5: Scientifici. Sulla memoria, la nostra memoria quotidiana, esatto. No? Come la gestiamo.
6: Cioè, esatto.
5: La memoria storica.
6: Se ce l'avete corta. Lunga.
5: Esatto.
6: Detta così non è una bella cosa.
5: Va bene, allora insomma questo è quanto, è un'anteprima.
7: A proposito di scienza, il quanto?
5: Quanto prima il quanto, vediamo esatto. Un po' come
7: ci vorrebbe
5: risolvere.
7: Siberio comunque qua.
5: Siberio un po' che non lo troviamo, ma lo salutiamo. Tra l'altro volevo dire, Leo, potrebbe essere far parte di questi argomentini che trattiamo ultimamente, tipo la crazy curiosità, certo. La vostra memoria,
6: sì.
5: In che stato si trova?
6: Rientra nella crazy curiosity.
7: Tipo che ne so, si trova in Italia, si trova in Francia,
5: in Messico,
7: Germania,
5: dove?
7: In Messico, Inghilterra. In che stato si trova?
5: Dove si trova? Nei Paesi Bassi,
7: esatto,
5: alti?
7: E se bassi è messa male, perché bassi? Esatto,
6: voi due, visto Pappe e Ciccia, cioè cominciate a capire un attimo dove si trova la vostra memoria.
5: Io sono d'accordo sulla
6: voi
5: pappa.
6: Due, voi due.
7: Però aspetta,
6: escludo Manuel Bella.
7: Albe, però devi capire vediamo. Che meglio Pappe e Ciccia che culo e camicia.
5: Sì, è bene, eravamo rimasti a culo e camicia, è meglio sì Pappa e Ciccia.
7: Meglio Pappa e Ciccia.
5: Va bene, quindi teniamoci anche la ciccia. Allora, tra i due litiganti, il terzo gode, Manuel Bella, che lì tranquillo fa tutto il suo lavoro come si deve. Te, Leo, cioè è meglio che lasci perdere.
6: Io sono fuori
5: David
6: dal giro.
5: David ancora.
6: Allora, facciamo così.
5: Ecco, io vi ho presentato i ragazzi che dovrebbero lavorare con me stanotte. Sarà difficile per
7: abbiamo
5: me.
7: Chiuso
5: una
7: allora, Alberto.
5: Dimmi.
7: Abbiamo chiuso già, possiamo salutare?
5: Possiamo anche salutare.
7: La presentazione l'abbiamo fatta.
5: Fatta.
7: Tutto quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatta.
5: Fatto.
7: Salutiamo tutti gli ascoltatori.
5: Esatto.
7: Andiamo al super, facciamo la spesa e buonanotte.
5: E salutiamo i pazzi.
7: Sì.
5: Va bene, un attimo soltanto. Sì, pronto, eccomi qua, presidente. Sì? Sì? Certo? Va benissimo. Chiudiamo il programma alle 6 e subito in ufficio da lei. Tutti e quattro? Benissimo, grazie, mi perdoni. Arrivederci. Sì, presidente, grazie a lei. Ragazzi, apriamo, andiamo con la musica.
6: Allora, io faccio così.
5: Perché sarà una brutta mattinata.
6: Esatto, faccio così, prima che sia l'ultima per me. Mi affido agli ascoltatori. Prego, accomodatevi, prego.
5: Apriamo!
8: Buongiorno, Rizzielli. Ciao, Gemi da Castelvecchio.
5: Buongiorno.
9: Ragazzi, buongiorno.
5: Buongiorno.
9: Un abbraccio da Ersilio, da Isernia, panificio romano.
5: Ciao
8: a tutti, ragazzi.
5: Sì.
10: Buongiornotte, ragazzi del Crazy. Okay.
5: Bene.
11: Vorrei fare un saluto a tutti. Oh! Ciao ragazzi, Stefano Parma.
12: Alberto, ciao. Leo, buongiorno.
5: Benissimo.
13: Ciao Alberto, ciao Leo, buongiorno, un buongiornazzo da Gallarate.
5: Benissimo.
14: Ciao ragazzi, Paola.
5: Ciao
15: per sipario.
5: Non cominciare.
6: Si apre il sipario. Brava Angela, brava.
5: Basta.
6: Brava,
5: non cominciare, brava. Leo, per favore.
6: Ha detto una
5: che
6: cosa giusta.
5: Mi vengono già i brividi, eh?
6: Ha detto una cosa giusta. Si apre il sipario.
5: Va bene. Partiamo con la musica.
6: Vuoi chiuderlo il sipario?
5: Mamma mia. Io non ce la faccio più. Non posso continuare così.
6: Ma dovresti essere solo contento.
5: Contento alle 6 ci aspetta il presidente in ufficio. Che poi mi perdoni, presidente. Alle 6 del mattino in ufficio. Sa, magari sta fuori tutta la notte, per quello appena arriva ci cucca subito. Va bene,
15: si apre il sipario
5: ancora?
16: Cosa sogni senza me?
5: Prego.
16: Sparso sul parquet, chissà perché. Se non muori non fai parte della storia. Omicida o
5: tempo.
16: Ma se nere un miserere, sto in paranoia.

0: Uno dei brani più belli di The Weeknd, Save Your Tears.
1: Wow, che bello.
0: Ti piace? Ma la riprendiamo la storia della, dei vari vocaboli da usare per la Crazy Energy List.
1: Io non vedo l'ora.
0: Esatto. Poi c'era Daniele, se non sbaglio, che sì. C'aveva

0: ha fornito di un gran numero di aggettivi, eh? Mettiamola così, mettiamola un po' come vi pare piace.
1: Daniele è sempre stato cintura nera.
0: Eh sì, va bene. Allora, poi parleremo anche della memoria, con la nostra Crazy Curiosità. Ma adesso, se non sbaglio, c'è qualche presentazione da fare.
1: Esatto.
0: Dimmelo subito, così mi tolgo il pensiero.
1: Allora, la presentazione sì, certo, ce l'abbiamo, però il pubblico aspetta anche la password.
0: La password subito, SZ5, punto virgola, ok.
1: Mamma mia, oggi è complicato.
0: Oggi sono così.
1: Aspetta un attimo, là, ripetiamola, dai.
0: SZ5.
1: S di su?
0: Su, Camus.
1: Sì.
0: SZ5. Punto e virgola.
1: Punto e virgola.
0: E che fai? Ripeti quello che dico io. Sì. Punto e virgola.
1: Sì. Poi?
0: Ok.
1: Ok, devo...
0: Ok.
1: Ah. Va bene.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Sava?
1: S di su, Z di zarro.
0: Sì.
1: O zorro.
0: Zorro.
1: 5, punto e virgola. Okay.
0: Ok. Benissimo, per partecipare al Crazy Jukebox.
1: Ottimo.
0: Ci sarà una selezione, ci saranno delle domande di carattere generale. Mi raccomando, se siete informati, cercate di dare la risposta giusta. Se no, non datela.
1: Ottimo.
0: Ok, per cui se siete informati mettete un asterisco sul sì, se non lo siete mettete un asterisco sul sì. Beh, va bene?
1: Come cadere sempre in piedi.
2: Sì. Sempre chiari.
1: A me quella cosa lì, quella storia lì della memoria a me incuriosisce. Sì,
0: e poi apriremo questo Crazy... Crazy Curiosità, questa Crazy Curiosità che ultimamente parliamo di Crazy Curiosità.
1: Esatto.
0: La vostra memoria, dove è finita? L'avete nascosta? Ecco, iniziamo così. Ci saranno tante domande.
1: Federica, la tua amica. Federica.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. In questo momento vorrei essere bella, ricca e piena di pazienza. E invece sto andando al lavoro. Ecco. Alberto, lasciali stare. Ecco. Loro sono invidiosi. Ecco. Non lo sanno che io e te ci adoriamo. Ciao,
0: ah, sì,
3: ragazzi.
1: Hai capito?
0: Un'altra novità.
1: E non
0: bellissima.
1: È la prima volta che fa queste battute, signori. Ah. Io te l'ho detto ieri, David.
0: Grazie,
1: devi cercare,
0: Federica,
1: di scoprire cosa
0: grazie.
1: C'è sotto.
2: C'è
1: scopri.
2: Tenerezza qui.
1: Devi scoprire. Ma c'è tenerezza.
0: Siete proprio invidiosi.
1: Solo tenerezza?
0: Sì. Vedi Manuel che è bravo, non dice niente, tranquillo.
1: Oppure magari si comincia così con la tenerezza e poi dopo da cosa nasce cosa.
2: Sai che con la scusa.
1: Federica, diciamo che pian pianino ce lo sta facendo capire.
2: A zicca zicca.
0: Ah, sì?
1: Esatto. Alberto invece sta sempre in disparte. Lui si allontana.
0: È nome da pazzi. Va bene.
2: E circospetto.
0: E basta. Eccola Madonna, qua per voi! Grande radio, grande musica e grandi aficionados, come dico sempre. E a proposito di musica, eccola qua. Come on, babe!

0: Gino Mancino, due destini. Ho detto giusto, destini.
1: Giusto, giusto, giustissimo.
0: Potrei essermi sbagliato.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Jennifer Position sempre presente, oh, anche se un po' raffreddato.
3: Bene, buongiorno. Buongiorno. Albertino. Hey. Da Vincenzo il popolo della notte. Hey. E vai, apri sto Crazy Club.
0: È mezz'ora che è aperto. Wreck the gomma. Cari lampascioni, tutto bene? Vi aspettiamo allo 02 25 15 15. E poi con i vostri vocali, messaggi 378-378-1025. Dove è finita la vostra memoria? In qualche cassetto? Fatecelo sapere!
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura XFIR?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.

Blessed Madonna. Mercy. Come on.

0: fantastica, è vero o no? Merci, qua su RTL 102.5. Grazie anche per le vostre telefonate, ci sentiamo anche by telefono, importante, in diretta nazionale, cioè si parla in tempo reale, botta e risposta come dico spesso io. Ma che bello, chi è che ha scritto? Grande Cresi Solare, bello, Cresi Solare.
1: Non si firma?
0: No. Ogni tanto metteteci una firma in quello che scrivete, 02 25 15 15.
1: Tu lasciali fare, chi non si firma da oggi... Pam! Verbale!
0: Non puoi continuare con il verbale. Adesso ogni cosa.
2: Peraltro,
0: fai un verbale.
2: No, peraltro è un verbale anonimo perché a chi arriva.
0: Oltretutto.

0: È vero,
1: a caso, cioè.
0: Random. Esatto. Vabbè. Ok.
2: Massimo invece è un po' smemorato, sì, secondo me, è vero o no?
3: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, sono Massimo, Massimo. Carinaro. La memoria. Brutta storia. Una volta ero in autogrill con mia moglie, ho detto vado un attimo al bagno e io sono ripartito. Praticamente, me l'ho dimenticato.
0: Ma dai, vedi,
2: succede.
0: Gli scherzi della memoria. Parleremo soprattutto di questo. Episodi veloci, sono crazy curiosità. Se ne hanno capitate tantissimi, gli scherzi della memoria, insomma. C'è Sergio, il Prastinè, che ti saluta, ma diceva: ma allora sei un vuoto a perdere?
2: Sergio?
0: Sergio.
2: Aspetta un attimo, non mi ricordo più, ma chi è?

0: The Seed. Fantastici. C'è un sound bello marcato, eh? Le percussioni hanno spazio, i tamburi ancora di più, la batteria è eccelsa.
1: Beh, piuttosto di così,
0: cosa ne pensi di questa discriminante?
1: Guarda, io ti dico ti dico solo una cosa,
0: degli strumenti musicali,
1: ti dico soltanto The Roots.
0: The Roots,
1: ti ho detto tutto,
0: è fantastico, la grande The Roots, quindi discriminante sugli strumenti musicali non è male. Come ti chiami?
1: Senti, lui si chiama Gabriele, il nostro amico.
0: Sì.
1: Gabriele, dici qualcosa sulla tua di memoria, sulla tua, ecco.
2: Per quel che riguarda la memoria, io ogni tanto mi dimentico di essere sposato. Ma me lo ricorda mia moglie, non c'è problema, ragazzi.
0: Memoria buona lei, eh?
1: Magari ammazzata, glielo ricordo.
0: Tra capo e collo.
1: Invece c'è uno che di memoria
0: ne ha?
1: Ma ne ha? La vende pure. Si chiama Graziello.
0: Parliamone, Graziello. Grazie.
1: Buongiorno,
0: grazie anche
1: buongiorno.
0: A te. Grazie.
3: Buongiorno Leo, buongiorno Alberto.
0: Buongiorno Graziello, grazie. Grazie anche a te. Grazie,
3: grazie a te Alberto. Siamo liberati di lavoro Alberto qui dalla redazione dell'Agendiario, dove curiamo tutti i tuoi appuntamenti.
0: Esatto.
3: Per chi non lo sapesse, Alberto non gli basta l'agenda. Ad Alberto non gli basta il diario, ci vuole l'Agendiario.
0: L'agendario.
3: L'agendiario.
0: L'agendiario.
3: Agendiario. Qui programmiamo tutti i tuoi appuntamenti. Nemmeno con l'intelligenza artificiale siamo riusciti, perché il nostro motto è l'intelligenza artificiale non ha il codino di Alberto.
0: Beh, quello è vero, è meglio sottolinearlo. Sì.
1: Andiamo al
3: allora,
1: dunque.
3: Alberto,
1: dai.
3: Gli appuntamenti di oggi, Alberto.
0: Sentiamo.
3: Allora, alle 11.30, ore 11.30, appuntamento con la signora Angela. Per programmare la festa di Halloween
0: alle 11:30.
1: Bisogna pensarci prima, qualche giorno prima.
3: Giorno prima.
0: Ma chi è che ha fissato questo appuntamento? Perdona.
1: Qualche settimana.
3: La signora Angela, perché alle 14 ha la partita di Burago al Circolo degli Anziani, quindi deve anticipare.
0: Mamma mia.
3: Poi Alberto, si è accodata anche la tua amica, la Federica, che per la festa di Halloween si è proposta come Federica la maga amica.
0: Certo,
1: per un attimo pensavo l'amante amica.
3: E questo è il 12:45, Alberto.
0: Benissimo.
3: Però c'è un problema, perché si coincide

0: con l'apertura, o meglio, il tuo amico Gabriele,
1: sì?
0: Gabriele. Affetta il prosciutto San Daniele, sì, Gabriele, del panificio,
1: sì,
0: il prosciutto San Daniele a mano, quindi devi decidere se andare dalla tua amica Federica oppure ad affettare il San Daniele. Faccelo sapere così lo scriviamo in agendiario.
1: Ecco, chiedi una, fai una telefonata veloce, una sveltina, praticamente, se... Si può fare un affettato lui di crudo, molto sottile, trasparente come il peccato, che si vede e non si vede. Io lo prendo così, il prosciutto crudo, me lo spedisce e mi fa un grosso favore.
2: Adesso lui vedi come ha abbandonato tutti gli appuntamenti, si è concentrato sul crudo.
1: Te credo.
2: Ma ti rendi conto? C'hai un appuntamento con Angela, con quell'altra, con Federica, e ti concentri sulla fettina sottile di crudo.
1: Scherzi, con quello che costa il crudo oggi. Capito.
3: Ed un sogno.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'hai in

0: Green Day su RTL 102.5 con questa bellissima 21 Guns.
1: Che grinta,
0: altro che ci piacciono moltissimo.
1: Che grinta.
0: Allora, molto
1: ti piacciono?
0: Bravi.
1: Ti piacciono?
0: Sì. Rimetti?
1: Magari domani te li rimettiamo. Che dici, David?
2: Prima o poi ricapita, tanto è una ruota ricapita sempre.
0: Vabbè ragazzi, dai, non scherziamo, che mi gira un
1: bisogna,
0: po' la testa.
1: Bisogna capire se li vuoi in apertura o in chiusura, più o meno.
0: In chiusura, vabbè.
2: Sì, ma non decidete voi. No. Decide il caso.
1: Ti gira la
0: pronto?
1: Testa.
0: Pronto? Mi sta girando la testa.
1: Chi risponde qua?
0: Io non chi lo so. Vabbè, mamma, vedi, mi gira ancora di più. Chi è?
3: Ma che cosa stai dicendo? Ti sei rincretinito, ma che dici?
0: Ma perché devo rispondere io?
2: No, parlava di me, mi sa.
0: Ma perché devo rispondere io? Fai rispondere sempre a me, Leo.
1: Adesso chi, con chi ce l'ha questo qua?
0: Ma chi?
1: Tizio.
0: Ho qualcosa per te.

0: per te.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ma chi è?
2: Crazy Jukebox, disco dedica. Gettoni ne abbiamo per sì, fare il jukebox?
4: Sì, c'è tutto, tutto apparecchiato, male. Tutto pronto.
2: Grazie Leo.
4: Lo ripetiamo giusto per. Sì. Allora, S di Savona,
2: sì.
4: Z di Zorro, 5 punte virgola, ok.
2: Perché lo ripeti tu?
4: Beh, puoi farlo anche tu, cioè voglio dire.
2: No, ma uno deve saperlo e basta la passo. Chi è?
4: Sì, abbiamo Luca.
2: Luca?
5: Ciao Alberto.
2: Ciao Luca.
5: Sono un po' emozionato perché ti ascolto da tantissimi anni.
4: Bravo Luca!
2: Grazie
5: e
2: Luca!
5: Finalmente sono riuscito a prendere la linea.
2: Mi fa molto piacere, non devi essere emozionato, assolutamente.
5: No, RTL è anche mia.
2: Bravo, così si fa.
5: Ascolto tutto il giorno la radio quando mi è possibile.
2: Bene.
5: La tua trasmissione, siccome sono un ottambulo, nel senso che di notte io
4: un ottambolo nel DNA, bravo,
2: sì,
4: bravo,
2: e ci ascolti, e grazie per la tua fedeltà. Hai la password?
3: Vabbè, scusa, ma è il fratello di Angelo?
2: Penso di sì.
3: Okay.
2: Penso
5: 6.
2: Come? No, la password,
5: quella che ho detto, SZ,
2: sì,
5: virgola,
2: punto e virgola,
5: punto e virgola,
2: ok. Benissimo, allora possiamo fare il Crazy Jukebox. Non ti sentivo prima.
4: Io lo faccio il verbale.
2: No, va bene, è a posto, Leo.
4: Io lo faccio a metà il verbale, metà.
2: Ma quale? Ma te non puoi fare. Ma la finisci con questi verbali?
4: Vabbè, dai.
2: Perché non paghi un po' il mio mutuo?
4: Un quarto. Facciamo un quartino. Un quartino di verbale.
2: Va bene, Luca, abbiamo un bellissimo brano di Freddie Mercury.
5: Vabbè.
2: No, mi viene da ridere Leo che è sempre in ballo col muto. Senti, Freddie Mercury, The Great Pretender. È molto bella, è vero. A chi fai la tua dedica, Luca?
5: Guarda, la mia dedica la faccio a mio figlio.
2: Sì.
5: Che per vari motivi che non voglio rattristare, eccetera, anche se abitiamo vicino, non ci vediamo e non ci sentiamo da un paio d'anni.
2: Questo non va bene, hai capito? Diglielo!

0: like a clown.
1: The Great Pretender, brano meraviglioso. Allora, anche a Borgo Lavezzaro, fatemi sapere se è giusto, è giusta la pronuncia, provincia di Novara, sono esattamente le 7:31.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicola Pompei. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni per i consumatori. Il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Sulla scia di Eni e IP, intanto anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e sul gasolio. Se Conte vincesse le primarie, lo sosterrò al governo. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi alla presentazione del suo libro Quando c'era lei, l'Italia, dopo Giorgia Meloni. Il tema non è Conte, se ci sono le primarie, chi le vince rappresenta tutti, ha aggiunto Renzi. Conte non è il mio modello politico, ma l'ho già sostenuto come presidente del Consiglio. Cambiamo argomento, la svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è stato interrogato in questura a Campobasso 3 volte nelle ultime 24 ore. Ieri mattina sono stati perquisiti gli studi e la casa di De Vita, che comunque non è indagato. Infine il calcio, ora è ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma da ieri. Sostituisce l'allenatore esonerato Carlos Cuesta, ha firmato un contratto fino alla fine di questa stagione con un'opzione per le 2 stagioni successive. È tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo, ora c'è il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione è chiuso il tratto Fabbro-Chiusi in direzione Firenze fino alle ore 6 di questa mattina, e sulla 10 Genova-Savona per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto Varazza-Renzano in direzione di Genova. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Eccoci qua nel cuore della noce, riprendiamo la diretta nazionale con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi, insieme a Leo Di Mauro, David, Bella Emanuele, Bella per quanto riguarda la regia video del Crazy Club. Naturalmente continuiamo con voi tutta la nottata e tutta la giornata.
5: Sotto chi tocca, sotto
1: 24
5: chi
1: ore di 24 ore su 24, sempre in diretta nazionale. Va bene, grande radio, grande musica e grandi aficionados. Leo, poi sì, ci sarà un'altra passo per il prossimo Case Box.
5: Esatto.
1: Adesso però bisogna parlare a memoria.
5: Dai.
1: Vedi che la sto perdendo. La sto perdendo. Va bene. Miley, per voi.
5: Ah, ti sei ricordato? Appena l'hai vista.
1: Subito. Eccola. Let's go. Hey, let's go. Step into the scene, you won't catch
6: an eye. Miley.
1: Horses are gone. Tempo! Forgetting there's a world when this record is on.

0: Marco Mengoni cambia un uomo, eh? Ho sbagliato cambia, qualcosa?
1: Hai detto cambia un uovo, io t'ho sentito, eh.
0: Cambia un uovo? No, sì. Cambia un uomo.
1: L'ha detto no, ragazzi.
2: Ha detto cambia un uovo, però ha senso, ha senso.
0: Ma non ho detto uovo, David.
2: Come ha detto?
0: Ha detto uomo?
2: Sì, ho capito uovo, ma comunque ha senso per me.
0: Io ho detto uovo.
1: Uovo.
2: Uovo.
1: Uovo.
2: Cambia un uovo.
0: Ma lui dice cambia un uovo? Lui, Mengoni?
1: Lui può dire tutto quello che
2: esatto.
1: vuole.
2: Esatto.
0: E allora cosa dico io?
1: Io mi sono concentrato su di te. Tu hai detto cambia un uovo.
0: Cambia un uovo.
2: Questo, questo è. Io fossi in te, Alberto, mi preoccuperei. Si sta concentrando su c'è. Si concentra.
0: Hai perfettamente ragione. Io lo lascio dire. Chi
2: detto
0: se ne
2: questo.
0: Fotte? E allora cambia un uovo. Cambia un uovo.
2: Esatto.
0: Cambia chi vuole cambiare. Chi se ne frega.
2: Ma, Alberto, certo detto questo, ce la facciamo una bella omelette?
0: Ma ci starebbe, buona, esatto. L'omelette. No, sono molto buone. Allora, a te piacciono, Leo?
1: No, adesso mi concentro su Pasquale.
0: Va bene, Pasquale.
3: Ehi, ciao Leo, sono Pasquale, vecchio di Capartone, ti ricordi?
0: Leo sta parlando con te, Pasquale.
1: Oi, Pasquale, ti presento Alberto.
3: Io da Alberto voglio.
1: Ah, vedi, è già smemorato
0: è
1: di suo.
0: Smemorato.
3: Qua è la memoria qua. E vedi, Alberto, si è vestito di verde. La sì. speranza che mai si perde.
0: Quella sì, speriamo che non si perda. Ma se si perde, e chi se ne frega un'altra volta?
3: Qui la passera, me la sono dimenticato. Anche la password mi sta lasciando.
0: La password, dopo la ripeto, la password, quella nuova per il Crazy Jukebox.
3: Sulle mani e giù le mutantine, mi raccomando.
0: Che sai che Bari è poi, comunque?
3: Da Bari, sì, sì, sì, sì.
0: Ah, da Bari. Senti, ma che si sa di bene?
3: Un vecchio panificatore, ne abbiamo parlato.
0: Ah, sì, sì, un po' di tempo fa, è vero. Sì. All'estate.
3: No. E Leo mi disse: quanti chilometri fai al litro? Ti ricordi?
0: Sì, sì, sì. Ma di stadi anche tu, poi?
3: Come?
0: Su!
3: Wow,
0: è un piccione! No! Ciao Pasqua! Grande!
1: Aia!
0: Cosa sta succedendo, Leo?
1: State tranquilli.
0: Leo, cosa sta succedendo? Io me ne vado.
1: Tranquilli. Non fate così.
0: No, io me ne vado.
4: È il club dei poveri pazzi.
1: Sì.
4: È il club dei poveri pazzi.
1: Sì.
4: La notte diventa più bella che mai. Buongiorno, caro Alberto.
0: Ciao,
4: io sempre ti ascolto.
1: Sì.
4: Con la musica di Leo Di Mauro che fa da contorno.
0: Da contorno, sì.
4: Buona giornata, mio caro Alberto.
0: Mica mi devi mangiare da contorno.
1: Io faccio da contorno, sono come l'insalata.
0: Mi devi mangiare. Va bene, grazie, buona giornata.
1: È tutto semplice.
0: È così tranquillo.
1: Tu fai la bistecca e noi siamo l'insalata.
0: E sotto coi morsi,
5: Cos'è questo posto?
6: Oh, questa sì che vita. Tac.
0: Sì, me l'hai detto. Sì.
7: È perdere tutto.
0: Cara Noemi, me l'hai già detta questa cosa. Sì.
7: È amarsi un minuto per odiarsi a lungo.
0: Ma vabbè.
7: Stare con te è l'unico. Sì. È l'unico errore.
0: Deciditi.

0: E questi picchiano, eh? Red Chili Peppers, Other Side.
1: Ma ti vedo un po' strano, cos'è che hai?
0: Cosa? Niente di particolare. Ho
1: visto che è un po' barcollato.
0: Sì, mi gira un po' la testa.
1: Ma tutto a posto?
0: Ma sì, ma poco poco.
1: Ma cos'è? Che? Ma...
0: La testa che mi gira, mi gira un po' la testa, ma... cosa ti devo dire?
1: Veramente?
0: A volte capita così.
1: Cerca di respirare un attimo, cioè non so. Cos'è?
0: Va bene.
1: Oh, riprenditi.
0: Va bene, mica è successo niente, a te non ti capita mai.
1: A me?
0: No.
1: A me quando gira...
0: Incredibile. Ok, girava a me, poi girando a te. Va bene. Picche, punto di domanda, H5, virgola. Questa è la prossima password.
1: Quella nuova?
0: Sì, quella nuova per il Crazy Jukebox. Segnatevela.
1: Ma tu
0: però
1: ti sei...
0: non potete farlo.
1: Ti sei ripreso tu?
0: Sì, sono a posto.
1: Okay.
2: È a lui che gira adesso.
0: A te ti gira ancora?
2: Un po'.
0: Anche a te, David?
2: Sì. Tutta la notte.
0: Ma cosa c'è nell'aria?
1: Oh,
0: allora dimmi.
1: Vado a fare uno shampoo e torno.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera. La forza del vero jeans.

0: Bruno Mars. È bravissimo anche lui, eh?
1: Ma sì! Wow, che bello!
0: Grandi successi, un successo dietro l'altro. 24K Magic. E poi, piace, eh? E poi, piace umare.
1: E poi le facce che ci sono in questo video. Belle, sì, facce, certo. Divertenti. Solari, con le facce
2: rotonde,
1: sai quei visi solari,
0: belli, no? Rotondi, sì, simpatici, sì. Allegri, sì. Mamma mia, pazzesco, vai. Pazzesco. Guarda. Sono come dire. Stellari,
1: sì. Cos'è che hai detto?
0: Stellari.
2: Belli.
1: Allora facciamo così.
0: Visi stellari, e guarda che è una cosa molto bella.
1: Giusto,
0: eh.
1: Ma qui si parla anche di energia, eh.
0: Di energia,
1: vero?
0: Quindi
1: no.
3: Energia. Sì, in onore di Star Trek si può tranquillamente dire che voi siete un Enterprise di energia.
0: Oh. Grande, complimenti, complimenti, grazie. E Valerio, chi è?
1: Lui è Gabriele.
0: Gabriele, grazie Valerio. Va bene, un salutone anche a Sandro di Udine. Sandrone, ti aspettiamo in diretta. E Massimiliano di Lecce.
1: Oh, ma quanti siamo?
0: Mamma mia, poi c'è Franchino di Napoli.
1: Ciao Franchino!
0: Franchino dice che insomma il Crazy Club è sempre il suo locale migliore.
1: Grande, grande Frango!
4: Ciao ragazzi, sì. Alberto, ehi. Sei sempre il numero uno, veramente. Sei il numero uno. Leo, lavorare con Alberto, secondo me. Anzi, sei tu che devi pagare lui. Ciao ragazzi, buona giornata. Vi voglio bene.
0: Grazie, grazie.
4: Davide da Varese, l'autista pazzo.
0: Ciao, ciao, l'autista
1: pazzo. Ciao Davide.
0: Davide, ma adesso va bene tutto, ma Leo non deve assolutamente Davide. Pagare. Sai, tra l'altro si sta pagando un mutuo.
1: Ma non sai quanto mi costa. Perché mi chiede l'aumento ogni tot, ogni due o tre mesi.
0: Ma non, adesso perché fai così?
1: Vabbè.
0: Ma basta questo mutuo. No! No, non sono d'accordo.
1: Allora, non è Angelo. Non è... Fammi vedere.
0: È Angela.
1: Non è Angela.
0: Oh, mamma mia.
1: Perché non vedo ragnatele. Però mi dicono che è un uomo misterioso.
0: Dai, per favore, perché fate così?
1: Un uomo dal volto nero.
0: Mamma mia, chi è?
5: Ciao, vabbè.
0: Oh,
5: ti ascolto tutte le notti.
0: Ma chi è?
5: Passare le notti con te ogni notte è bellissima. Sei il mio gioiello preferito.
0: Addirittura.
5: Con la musica di Leo Di Mauro. Che fa tutto intorno e gira intorno. Un
0: mamma.
5: Bacione dove vuoi tu, Alberto. Ciao.
0: Ma come dove voglio io?
1: Fatelo dare un bacino.
0: Ma prenditelo tu un bacino.

0: Anastasia, not that kind.
1: Hey!
0: Troppo forte, eh? Che grinta, che energia. Ehi, hey, alla grande! Allora, vi ricordo la password per poter partecipare al Crazy Jukebox. Siete in tanti, ma due sono i dischi, quindi certo che se uno non si ricorda la password prendiamo un altro, al di là del verbale di Leo, no? Quindi dovete essere pronti, insomma. Picche, punto di domanda, H5 virgola, ok?
1: Quindi sempre. È cambiata, occhio, sì, per il prossimo jukebox è cambiata.
0: Ok, allora che cosa avete dimenticato ultimamente a proposito di vuoti di memoria?
1: Esatto, perché anche di questo stiamo parlando.
0: Tanti episodi memoria. Strani sono arrivati.
1: Veramente. Io per dire sono un po' smemorato, vabbè, lo sapete tutti qua. Quindi,
0: eh sì, anche di là lo sanno tutti. Sì, insomma, quindi, di qua.
1: Però vedo che di gente smemorata ce n'è, eh?
0: Sì, parecchia.
1: Non sono l'unico.
0: Per esempio,
1: quelli che abbiamo appena ascoltato, insomma. Chi ha dimenticato la moglie in autostrada, cioè al bar.
0: È vero, insomma.
1: Chi si dimentica...
0: Il portafoglio in negozio.
1: Sì. Chi si dimentica di fare la spesa e la moglie lo rimprovera perennemente.
0: Infatti, cioè, quelle cose... Ermanno dice, a proposito di memoria, vedi, ho sempre la testa pesante. Sì che ho la memoria di ferro, eh.
2: Mettete le mani in alto e ballate tutti insieme a me! Dite oh!
3: Oh! Oh!
0: Hey. My body isn't ready! Ok? Tra un po' ci sarà il Crazy Jukebox. Continuate con i vostri vocali.

0: My body is ready. Ah, che bella che è, fantastica. Puoi rispondere tu una volta, Leo? Mi mandano sempre a quel paese, no?
1: Già che a me gira la testa.
0: Ancora?
1: Chi è?
2: Ma tu non hai capito proprio niente, insomma.
0: Vedi, basta dire chi è.
1: Vabbè, allora...
0: E cosa ha detto Leo? Come non ha capito niente? Ha fatto una domanda.
1: Vabbè, io sai cosa faccio? Prendo e porto a casa.
0: Tanto ogni tanto ci sta.
1: La vita continua.
0: Io ho preso il prosciutto crudo.
3: Rimando tutto quello che mi riguarda. Sto facendo di tutto, abbassando la guardia.
0: Elisa.

0: Brian Adams, con questo bellissimo brano, famoso Run to You. Hey, va bene.
1: Buongiorno.
0: Con immutato affetto tra le persone a me più care, buona fortuna con le password. Ma chi è che scrive?
2: Chi è l'autore?
0: Metteteci una firma in quello che scrivete. Con immutato affetto tra le persone a me più care, buona fortuna con le password. Qui è il club dei poveri pazzi.
2: Non si salva veramente nessuno.
0: Vai, Antonio di Soveria Mannelli, grazie per i complimenti che ci fai, grazie caro.
2: Io non mi fido di questi complimenti, qua. Non mi fido. Sì. Comunque, sì. Mi fido però di Naomi, autista.
0: Ah, bene.
2: Bella Naomi.
3: Buongiornissimo Crazy Club. Ciao. Da Naomi, verso Quirinico, verso Torino. Cosa ci si dimentica? È già tanto che non ci si dimentica la testa. Io comunque, prima che mi diagnosticassero la DHT, e quindi prestassi più attenzione, mi dimenticavo spessissimo le chiavi attaccate alla portiera della macchina.
0: Ah, vedi?
3: E anche per ore, anche tipo 2, 3, 4 ore, quindi
0: ma
3: grazie,
0: caspita,
3: al cielo non me l'hanno mai rubata. E buon lavoro a tutti. Buonanotte a chi va a letto.
0: Bella sonatona, brava, brava, una nuova aficionadas.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox.
2: Allora, con Oscar non parleremo mai di memoria.
1: Perché ha un vuoto continuo?
2: Sì.
1: Un vuoto di memoria.
2: Con Oscar potremmo andare oltre, ma non lo faremo mai. No.
1: Va bene.
2: Non si fa.
3: Pronto?
2: Andà?
1: Sì, pronto?
3: Oscar da Taranto.
1: Ciao Oscar, come va?
3: Allora, senti Alberto.
1: Dimmi.
3: Devo chiedere come Mona Lisa di Mango.
2: Cos'è che devi fare?
1: No, io no.
3: Mi senti?
1: No. Ti sento, cosa devo fare? Scusami.
2: Chiedigli la password così intanto lo sistemiamo noi.
1: Hai bisogno un brano?
3: Come Mona Lisa.
1: Sì. Ma abbiamo già un brano già pronto e occorrerebbe anche la password. Oscar, ce l'hai?
3: No, io ti posso dire la persona a cui dedicare la canzone.
1: Quello senz'altro, ma ci vuole prima la password. Allora,
2: tranquillo, due verbali, due. Non
1: perché
2: uno,
1: c'è
2: due.
1: Leo che fa i verbali, io
3: ma
1: non
3: mi
1: so.
3: Mi sembra che sì, ce l'avevo, ma l'ho smarrita, non la sto trovando.
1: Vuoto di memoria, vedi?
2: Ah, facciamo così, fatti dare la carta d'identità intanto.
1: Mi esatto. Dice Leo poi, di Mauro, se puoi lasciare la carta d'identità. Ma perché la carta
2: poi
1: d'identità?
2: Poi dopo la carta di credito.
4: Esatto.
2: Dopo, in un secondo tempo.
4: Io sto, Leo, sì. Io sto inserendo tutto.
1: E la carta di credito mi chiedeva Leo. Di Mauro.
3: La carta di credito. Senti Alberto, ti posso chiedere una cosa?
1: Sì, ma dritto, io è Leo che chiede. Dimmi cosa posso fare.
3: Sì, senti, soltanto una cosa. Un saluto da parte mia a Valeria, 28 anni. Io sono Oscar.
1: Allora un saluto a Valeria da parte di Oscar. Ma ti avrà sentito? Mamma mia, una cappa quanto un pallone. Ciao Valeria, grazie Oscar.
2: Addio.
1: Ma la password che fine ha fatto?
2: Oh, tranquillo.
1: Questo è un brano storico, Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life.

0: prossima, Earth, Wind & Fire, got to get you into my life. Brano veramente straordinario. Grazie per i vostri messaggi, i vostri vocali, grazie per la vostra energia. 102.5 Time. Anche a Roccastrada, provincia di Grosseto, le 8.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicola Pompei. I legali degli agenti egiziani condannati per il sequestro di Giulio Regeni hanno annunciato ricorso in appello. Nel frattempo è polemica sulle parole del vice premier Antonio Tajani, che ha sottolineato come siano stati condannati 3 cittadini egiziani e non tutto l'Egitto. Il ministro cerca quindi di smorzare, dicendo che la sentenza è limitata e che non dice chi sono gli assassini. Chiudere i canali con l'Egitto rischia di allontanarci dall'obiettivo, invece ha affermato il premier Meloni. Alta attenzione, Mosca, NATO, la Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave. La NATO risponde denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov accusa l'Europa, conduce una guerra contro di noi. Torniamo in Italia. Alessandro Di Battista è tornato a Di Martedì sulla 7 e per la prima volta ha raccontato pubblicamente la natura del suo grave problema di salute che lo aveva colpito durante il viaggio a Cuba. L'ex deputato ha spiegato di essersi sentito male a causa di un tumore poi asportato chirurgicamente. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà, combattevo tra la vita e la morte, ha raccontato, aggiungendo di stare progressivamente meglio e di non voler mollare. Infine il calcio. Dopo la bella vittoria sulla Turchia, l'Italia inizia a proiettarsi verso la prossima sfida contro la Francia, già molto importante per la nazionale, per i destini in Nations League. Si giocherà venerdì. Mancini però perde anche Raspadori, che ieri ha lasciato il ritiro degli azzurri. È tutto via radio.
1: Via radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole al momento su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli in direzione Firenze per lavori di pavimentazione fino alle ore 6 chiuso il tratto Fabbro-Chiusi, mentre sulla 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria fino alle 6 chiuso il tratto Pedaso-Grottamare in entrambe le direzioni. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia. È tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua, la diretta nazionale continua qui al Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. Grande radio, grande musica e grandi voi. Aficionados, abbiamo un'ora ancora insieme, per cui vi ricordo di mandare le vostre foto per fare la prima colazione insieme, come facciamo da un bel po' di tempo, cosa che piace moltissimo, in chiusura del Crazy Club. Quindi foto, video, quello che volete voi della vostra colazione, scegliete il piatto che più vi piace e anche la tazzolella e il caffè,
4: esatto, metteteci il nome come dice Alberto, che poi sarebbe bello anche per dire, che ne so, siete al bar con l'amico accanto, ma sì, mandateci una foto con il caffè, infatti, lì il cappuccino, la brioche accanto, anche, l'amico, l'amica,
0: esatto, foto mandatene finché volete, anche i video,
4: anche
0: va bene.
4: Sì, un mini video, non un video di 14 ore,
0: no, certo. Ma poi noi le scegliamo, ovviamente non possiamo mandarle tutte, ma archiviamo, stiamo facendo un bellissimo archivio. Un salutone anche a Ferrante, Paolo della Palestra, velocemente dice: fuori onda ho sentito che parlavi che ce l'hai di ferro, che cosa? Paolo, si parlava della battuta, ma che fuori onda, la battuta di Ermanno, che lui ha sempre la testa pesante perché la memoria ce l'ha di ferro. E c'ho io di ferro.

0: The Colors. Leo, Leo, per cortesia, che? Karma, eh?
1: Ah,
0: karma
1: sì.
0: Con
1: sì, sì, sì.
0: Questo muto, karma con questi verbali, karma.
2: Però dai, karma. Quando ci vogliono, cosa devo fare?
0: Ho capito, non anche posso... The Colors dicono karma.
2: Sì, sì, per carità.
0: Vabbè, Leo, per scusami. Carità. Va bene, un salutone anche. Salutone ai ragazzi, sì, che è un po' che non sentiamo. Gian Gaetano e Massimo, Panificio Guzzo di Aiello. Calabro, Cosenza, ciao, ciao.
2: Poi ragazzi. Per fortuna ho David Bella, sì. Perché quando mi sfugge qualcosa, David sì. Mi ricorda tutto.
0: Ma c'ha memoria,
2: e devo
0: lui.
2: Solo ringraziarlo per questo. Guarda.
0: A memoria?
2: Certo, certo, certo. Sì. Certo.
3: Ah, dimentico tutto in 5 minuti, ma va bene così.
2: No, no.
0: Quindi,
2: no, lui
0: quindi.
2: Scherza, però è una personcina a modo. E soprattutto quando mi fa trovare la lista. Guarda, sì. Che ti sei dimenticato di Tizio,
3: scrivo
2: Caio.
3: Ah, vedi? Scrivo tutto.
0: Bravo.
3: Scrivo.
0: Allora è
2: bravo. Bisogna scrivere
3: malissimo, ma scrivo tutto.
0: Quindi prendi qualcosa per la memoria?
3: Prendo sì. Sì, sì, sì.
0: Sono supposte?
3: Quelle verdi.
0: Ah, le supposte verdi, quelle fanno bene.
3: Sì.
0: Sono vegetali.
3: Sono naturali.
2: Dovrei provarle naturali. Io perché io sono sempre da piccolo stato così.
0: Ah.
2: Sono ragazzi, sono in questo stato.
0: Hai ragione.
2: Voi in che stato siete?
3: Io in Italia.
0: In Italia anche
2: tu?
0: Noi. Sì, tu, italiani siamo.
2: Vabbè.
0: Però volevo dirti una cosa, lascia perdere tu.
2: Non
0: te passa sta cosa.
2: Tempo perso.
0: Sì, lascia perdere.
2: Va bene.
0: È demoralizzante. Questa cosa. Raccomando le foto, ragazzi, le foto, metteteci il nome, volevo dire, per le foto della vostra prima colazione. Dimmi Leo, scusa.
2: No, dicevo che alla fine ci convivo, capisci? Cioè.
0: Allora è già qualcosa, una bella convivenza.
2: Sì. Però noi abbiamo gli ascoltatori, quelli belli precisi, tempestivi,
0: sì,
2: sempre sul pezzo.
0: È vero
2: o no?
4: Tra gli ascoltatori a voi più leali, e non è Fausto, io sono Miss Marigold e sono colei che ha scritto con il mutato affetto. Ciao belli.
0: Ciao
2: Miss Marigold. Ciao
0: Marigold, bello anche il nome. Va bene, fatti sentire ancora, qua da noi. Non è che prendi te ne vai adesso, non mi piace sta cosa.
5: Siamo un paese di esauriti.
6: Bella madre.
0: Grazie ancora. Va bene, tra un po' ci sarà l'appuntamento con la viabilità. Preparatevi anche per questo appuntamento, un appuntamento dietro l'altro, ok?

0: Sole e Lenzuola, Negramaro qua su RTL 102.5. Un salutone ancora veloce a Occhi di Falco che mi segue e ci segue da moltissimo tempo. Ciao, grazie, grazie ancora anche a Carlo di Como. Diciamo quanta gente strana che c'è in giro. E certo,
1: gente strana,
0: è
1: ma
0: il club dei poveri pazzi.
1: Noi siamo abituati. Questa.
0: Giuseppe, ciao carissimo autotrasportatore. Non è arrivato niente qua ancora, va bene, ci sentiamo poi.
1: Elisa, ciao, buongiorno, chi c'è?
2: Buongiorno, RTL 105 oh! Nello da Venezia! Un salutone a tutti voi, un abbraccio!
3: Eccomi, Valerio da Monastier, Alberto, ciao. Leo, David, Mauro, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Alberto, pensa, ieri ho avuto bisogno del tassista e è venuto Jerry. Al momento di pagare mi fa, no, per gli affezionati del Crazy Club ci pensa Alberto. Mi sono rimasta a bocca aperta, grazie, sei il numero uno. E dunque, comunque sono 20 euro, ok?
4: Ciao Alberto, ciao Leo, un abbraccio, un saluto da Occhi di Falco, siete sempre meravigliosi.
5: Piscacqua 5 di volte, demonio, la memoria se n'è andata, me ne sono dimenticato, mannaggia, ciao Alberto.
0: Grazie per la sonata, ma chi è che ha detto sta storia? Ma Jerry!
1: Ma tu non preoccuparti.
0: Metti tutto sul mio conto adesso, Valeria, non ti ci penso io, va bene.
1: Ma scusate, ma fate polemiche, fate delle polemiche inutili. Basta,
0: ma tu senti che prendi un sacco di verbali, un sacco di soldi, e invece devo pagare il taxi agli afficionati.
1: 20 euro, cosa vuoi che sia?
0: Ma sono tante. Ma è incredibile, ma cosa è diventato sto locale? Chiamami Jerry, per favore, ma chiamami Jerry, va. Honest love is a cage that makes you feel free. Olivia Rodrigo, eh?

0: ora. E voilà, Geolier per voi, episodio d'amore.
1: Io la conosci in un taxi.
0: Adesso si fa sentire, Geolier, hai capito?
2: Si vede che ci stava ascoltando.
0: Già, certo, certo. Sì, sì, ha fatto bene.
2: Perché tu prima parlavi di soldi. Devo certo. pagare io 20 euro.
0: Ma mette tutto sul mio conto.
2: Vabbè, ragazzi, ma 20 euro, stiamo parlando di 20 euro.
0: Ma non
2: euro.
0: 20, sono 2000.
2: Ah, perché tu dici 20 più 20 più 20. Vabbè,
0: ma quando si parla di mutuo e comunque di verbali, te sei sempre d'accordo, eh? Sempre. E io pago, come diceva Totò.
2: Comunque, Gerry, tu come la vedi?
3: Surbisi, sono Gerry. Stavo un po' sentito, Albert. Sta mia preoccupata per i danei. Danei vane venien. Domani a ti, dopo domani a ti.
0: Certo.
3: Un po' per uno, insomma. Sta mia preoccupata. Se sei tu un dopo che ti porti a fare la spesa.
0: Sì, senz'altro, hai perfettamente ragione.
2: Cos'è che ha detto? Cioè, non ti preoccupare per i soldi, vanno e vengono.
0: Vanno
2: giusto?
0: E vengono oggi a me, domani a lui, dopodomani a lui,
2: dopodomani
0: a lui ancora.
2: No, ha detto domani a te, domani a te, domani ancora a te.
0: Ah, ci senti bene da quell'occhio lì, eh? E qua non scherziamo più, sì, ci sono loro.
4: You too.
0: Silenzio.

0: Beautiful su RTL 102.5. Grande appuntamento con la musica, ma adesso un grande appuntamento per quanto riguarda la viabilità.
1: Sì, tra pochissimo. Sì. Ma manca poco. Ecco, voi state lì, cominciate a prepararvi con le vostre telefonate.
0: Tra pochissimo, ah sì, abbiamo ancora un brano.
1: Esatto,
0: eh? Stavo leggendo, sì. È vero. Quindi tra pochissimo.
1: Sì, ma manca veramente
0: Leo.
1: Poco.
0: Sì, sì, cioè quindi 10 secondi, 15.
1: Sì,
0: via.
1: Più o meno, più
0: okay.
1: o meno.
0: Ok, salutiamo Lovely. Gennaro de Napoli, ciao Gennaro.
1: Bella Gennaro, forza Napoli, Gennaro.
0: Orazio di Udine ancora, grazie, grazie a voi, siete tantissimi, bellissimi e caldissimi.
1: Oh, la notte dei poveri pazzi,
0: sì.
1: Cioè, ospita tutti, ma tutti.
0: Sì, è vero.
1: Anche chi per dire in macchina, no? A chi gli scappa la suonata, ma tutti, tutti.
0: La pipì, se uno si ferma. Sì, fa, sì.
2: Ciao Alberto e Leo, da Erika sì. da Como.
0: Ciao, ciao.
1: Vedi, Erika ha fatto una suonatina.
0: Erika. Sì. Sì. Ciao Erika.
1: Una suonatina un po' così breve.
0: Però intensa,
1: sì,
0: efficace.
1: Sì, sì.
0: Adesso agitare Coca-Cola. Ma che

0: Con agitare Coca-Cola, e adesso, a parte la Coca-Cola, è veramente il momento della viabilità.
1: Traffico.
0: Traffico 02 25 15 15, strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Mi raccomando, veloce.

0: Chiari, come sempre Ciccio, buongiorno.
1: Buongiorno a te Alberto, sto percorrendo la 9, la in alto con Mocchiato direzione Milano, tutto positivo, 16 gradi, buona giornata a tutti voi, ciao.
0: Bene, ciao, buona giornata anche a te, ciao Franco.
2: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo, autostrada A14, direzione Bologna, all'altezza del casello di Rimini Sud, bisogna uscire e rientrare a Rimini Nord fino alle ore 6.
0: Ok, grazie per la segnalazione, quindi attenzione a questo tratto. Pino, vai pure.
3: Pino, vai pure.
0: Ti senti? Ok, passiamo ad Ettore. Ciao Ettore.
4: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, strada provinciale della Val Brembana, Bergamo direzione San Pellegrino Terme, all'altezza di Zogno, tutto positivo, 14 gradi, buona giornata a tutti voi.
0: Bene, buona giornata anche a te, grazie carissimo Geppetto.
5: Buongiorno, ciao. Buongiorno Bertone, qui Geppetto Falegname sulla A4 direzione Venezia, altezza Brescia Ovest, tutto positivissimo.
0: Molto bene caro, alla prossima. Mino?
6: Ciao Alberto, ciao Leo, Nino, Scuderia Cucinotta, sì. Mi sono proprio sul raccordo della A19 Catania,
0: sì.
6: Palermo, direzione Palermo, tutto positivo, traffico scarso.
0: Molto bene, buon viaggio anche a te, alla prossima. Giuseppe, ciao.
7: Buongiorno Alberto, mi trovo sulla strada statale 16, all'altezza di Foggia, direzione Barletta, ci sono 15 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Anche a te, buon viaggio, alla prossima. Continuiamo ancora. Mi senti?
8: Padellina Albertino.
0: Ah, eccolo qua. Ciao.
8: A1 qua, direzione nord, all'altezza di Fabbro, hanno riaperto, Albertino.
0: Ah, ma è tutto a posto allora, grazie. Grazie anche a te. 02 25 15 15 Tonino, vai pure.
9: Alberto, ciao. Buongiorno, siete grandi. Statale 16, direzione Bari, tutto Bari, sud, temperatura 14 gradi, tutto sì. Liscio.
0: Molto bene, grazie anche a te, alla prossima, grazie per la vostra collaborazione, è sempre molto importante. E per qualsiasi segnalazione vi ricordo di mandarci un messaggio in tempo reale, siete tantissimi e quindi la collaborazione è anche molto più efficace. Grazie ancora, naturalmente massima prudenza anche con le belle giornate. Continuate a viaggiare con la nostra magica frequenza, con la nostra musica e naturalmente a tutti voi buon viaggio.
10: Tutto. Tutto.
0: Sì.
10: Tutto.
0: Non ho capito.
10: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: foto di, per quanto riguarda la prima colazione.
1: Sì, sì,
0: tra
1: sì.
0: l'altro va a periodi, adesso a giornate, adesso diversi piatti di dolci.
1: Esatto.
0: Mi fa piacere, ma useranno anche la cagliata, dici, per certi
1: ma...
0: dolci?
1: No, questo non lo so.
0: No, non lo so, domando. Così,
1: a proposito di cagliata.
0: Perché cos'è?
1: Io ricordo una famosa reppata. Con la cagliata.
0: Farlo apposta.
1: Ti ricordi? Con la rima.
0: Esatto.
1: La cagliata.
0: Chiesa, con Johnny.
1: Roby.
0: Con Roby. Sì, sì, sembra. Sì. È vero.
1: Roby, sei qua? Te la fai una reppata con Alberto?
2: Ah, dice di sì.
0: Dai.
3: Alberto Bisi è proprio un disonesto. Non ci ha mai detto che il suo vero nome è Ernesto. Mentre Leo Di Mauro fa il pelandrone, che a vederla in faccia sembra quasi un...
0: No!
3: Con questa rima che è stata tagliata ad Alberto Bisi si è rotta la cagliata.
0: Sì, si è rotta la cagliata, ma se sbagli la reppata io te do una capocciata. Alla grande. Una

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua, pronti per fare un tuffo nel passato storico musicale, grazie all'appuntamento che abbiamo con il Millennium. Hey, hey, alla grande, come sempre. Questa volta tocca ai Rolling Stone. Satisfaction. Ok, buongiorno Italia!

0: Piace, piace questo brano?
1: Ma questo è stupendo.
0: Rolling Stone Satisfaction. Va bene, siamo pronti per chiudere, ma prima tanto salutiamo e ringraziamo Emanuela, perché tra un complimento e l'altro ha detto: poi questa mattina infondete una carica energetica particolare in queste mattine di primo autunno. Ma siamo già in autunno, sembra di essere ancora in estate. Va bene, passiamo, grazie Emanuela, alla prima colazione.
2: Sì, sì.
0: Quindi partiamo con...
2: Abbiamo Antonio.
0: Antonio, ecco qua, bella, una tortona questa.
2: Una torta al limone.
0: Al limone, è vero?
2: Così ci ha scritto, va che è una torta al limone. Io non l'ho ancora assaggiata.
0: Nemmeno io.
2: Purtroppo.
0: Infatti, grazie Antonio, grazie. Poi abbiamo appunto Emanuela.
2: Oh, wow.
0: Ehi.
2: Questo è un tiramisù.
0: Bello grosso, sì. Importante insomma.
2: Grazie Emanuela.
0: Va bene, grazie anche a Neno.
2: Neno!
0: Una tazzulella di caffè.
2: Neno!
0: No, no, il cappuccino.
2: Direttamente da Venezia, sì, sembra, sì, cappuccio. Cappuccino. Cappuccio e qualche fettina di pan di Spagna, cos'è? Comunque.
0: Sembra, sì.
2: Si mangia bene, signò.
0: Va bene, chiudiamo con Valeria, dai.
2: Ah, abbiamo un caffè qui fatto in casa, macchinetta, bello cremoso.
0: Grazie Valeria, grazie. Giovanni Perria, se gusta, se gusta mucho.
3: Sto godendo
0: lo
3: spettacolo.
0: Hai ripreso, come i vecchi tempi, va bene. Ok, l'appuntamento sarà per questa notte. Erika, anche se ti sei licenziata, rimani con noi lo stesso, mi raccomando. Va bene, l'appuntamento sarà per questa notte, ore 3, nel cuore della noce. Grazie a Leo, David e Manuel, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi!
4: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Luca Campigotto dalle Gallerie d'Italia a Torino per Wandering Europe. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento.

0: Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5 Very Normal People in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
2: RTL 102.5 Giornale Orario.
3: È mercoledì 30 settembre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio dei prezzi dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese. Il premier Giorgia Meloni ieri a Praga ha parlato della questione carburante e delle altre compagnie che hanno deciso di aiutare. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
4: Premier Meloni da Praga ha affermato che tutto quello che il governo fa ha l'obiettivo di aiutare famiglie e imprese e si è detta soddisfatta per la decisione che è arrivata anche da Kuwait. Difatti, accogliendo l'invito del governo italiano, anche Kuwait ha messo un tetto al prezzo dei carburanti. La durata 30 giorni, come IP ed Eni, il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti, ha precisato la società in un comunicato ufficiale. Una decisione, questa di Kuwait, che è arrivata dopo il pressing proprio della Premier Meloni sul piccolo paese sul Golfo Persico. E c'è stata anche una telefonata fra la stessa Meloni e il principe ereditario saudita Bin Salman. Il 24 ottobre la Presidente del Consiglio sarà proprio a Riyadh per l'incontro fra l'Europa e il Consiglio di Cooperazione del Golfo.
5: Alta tensione, Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica.
3: E quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti sull'Ucraina. Missili e droni sono stati lanciati su Kiev, dove in alcune zone si sono registrati blackout, colpiti edifici residenziali. Un bambino ha perso la vita.
5: La cronaca italiana, la svolta del giallo di Pietra Catella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è stato interrogato in questura a Campobasso. Sentiamo Maria Paola Raiola.
6: Nelle ultime ore Gianni Di Vita è stato ascoltato 3 volte in questura a Campobasso. Mentre le perquisizioni si sono susseguite nei suoi studi professionali a casa, alla ricerca di dispositivi informatici e documenti, la polizia ha prelevato una borsa appartenuta ad Antonella Di Jelzi, la moglie morta per avvelenamento da ricina, insieme alla figlia Sara di 15 anni nello scorso mese di dicembre. Era rimasta lì dai giorni del delitto. Altre perquisizioni sono state poi effettuate anche nella casa di famiglia, con ricerche mirate a recuperare dispositivi informatici e documenti. La procura di Larino, titolare dell'inchiesta, procede per duplice omicidio volontario. L'accelerazione data alle indagini è arrivata dai primi parziali risultati filtrati dagli esperti tedeschi incaricati dai magistrati, che avrebbero individuato elementi certi a sostegno di questa tesi.
3: Siamo allo sport e il calcio, ora è ufficiale. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Carlos Cuesta, ha firmato un contratto fino alla fine della stagione con un'opzione per le 2 successive. E ora Lorenzo Dardaro, buongiorno a te.
7: Buongiorno Giovanni, nella linea diretta di quest'oggi torneremo sul caso Regeni, lo sapete, i 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati a 10 anni, ma vi chiederemo, diciamo, se questa sentenza in effetti rappresenti qualcosa di concreto, se lo Stato italiano abbia fatto davvero tutto e tutto il possibile per pretendere la verità e l'estradizione, rappresenta in effetti un successo concreto oppure rischia di diventare solamente una vittoria simbolica. È arrivato il momento forse di interrompere i rapporti commerciali energetici con l'Egitto, e credete davvero che lo Stato italiano abbia tutelato la dignità della memoria di Giulio Regeni? Ce lo chiederemo tra poco. 378-378-1025 02 25 15 15.
2: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulla nostra penisola, con tempo ancora una volta asciutto e ben assolato, salvo della nuvolosità ma sterile su parte del nord, soprattutto sui rilievi alpini e sulle regioni di nord-ovest, ma in assenza di precipitazioni. Aria freddina inizio giornata, con temperature minime localmente inferiori ai 15 gradi in molte località, specie dell'area centro-settentrionale. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
2: Via Radio.
9: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Si viaggia regolarmente con una sola eccezione in Liguria, sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove un camion in panna in galleria causa 2 chilometri di coda tra il bivio della 7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione di Livorno. Conseguenti le ripercussioni sulla 7 con code tra il bivio della 10 Genova-Savona e lo svincolo della 12 Genova-Sestri-Levante verso Milano. E ancora sulla 7 Serravalle-Scrivia, per lavori ricordiamo la chiusura a Serravalle-Scrivia dell'entrata verso Milano fino al 15 novembre. Suggeriamo di entrare a Tortona. Inoltre sulla 26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo la chiusura a Meina degli svincoli in uscita da Genova e in entrata verso Gravellona-Toce per interventi di ammodernamento che proseguiranno fino al 18 ottobre. Consigliamo di entrare a Baveno e i soli veicoli leggeri a Carpugnino. Infine per lavori sulla 13 Bologna-Padova, occhio bello, è chiusa l'entrata verso Bologna per lavori che termineranno il 18 ottobre. In alternativa entrare a Ferrara Nord. Da Autostrade è tutto, a più tardi.
3: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Partiamo da qui. Anche oggi sono le 6-7 minuti, mercoledì 30 settembre, ultimo giorno, domani si parte con il primo ottobre. In realtà le notizie sull'ottobre riguardo alle bollette, ai carburanti non sono buonissime, ma ci arriviamo perché poi approfondiamo durante il nostro news. E intanto saluto i colleghi. Lucrezia Bernardo, buongiorno.
10: Buongiorno Giosi Legrenzi, sì esatto, notizie forse non troppo positive, ma noi cerchiamo di informarci al meglio così da essere preparati e cercare di attutire anche i colpi che dovrebbero arrivare. Buongiorno anche Lorenzo Dardano.
7: Buongiorno Lucrezia, è una delle notizie sul fronte giudiziario molto ricco, da dire, quello di ieri e che ovviamente viene riproposto e sarà naturalmente così anche oggi, è quello del fronte Regeni. Da un lato no Giusi, la parte più della giustizia, da un lato anche quello politico, diplomatico e infine anche quello della memoria dell'opinione pubblica legata a Giulio, no?
5: Sono passati tanti anni, sono passati 10 anni e quindi insomma si è tanto parlato di questo caso. Ieri sarebbe stato così una giornata di passaggio, una giornata molto significativa, insomma, e in realtà partono le polemiche, partono le richieste di interrompere i rapporti, per esempio con l'Egitto. Insomma, ci sono molti fronti su questa notizia che ci piacerebbe condividere questa mattina con i nostri ascoltatori, quindi vi chiediamo di intervenire proprio su questo al 378 378 1025,
10: anche 02 25 15 15, per le vostre chiamate in diretta. Tutto pronto, come sempre con noi c'è la musica. Allora si parte col Power Hit, ci sono Biagio Antonacci e Safe.

0: Spirituale, Biagio Antonacci con Saif. 6:11, la linea diretta di quest'ultimo giorno di settembre la dedichiamo al caso Regeni. Vale proprio la pena dirlo. Da un lato la parte della sentenza, ne avrete sentito parlare certamente ieri, è sulle prime pagine di molti quotidiani quest'oggi, una sentenza non da tutti considerata corretta, giusta, anche rispetto agli anni che sono passati, Giuseppe. Poi c'è tutta la parte politico-diplomatica. È arrivato il momento, per esempio, di interrompere i rapporti, gli accordi commerciali con l'Egitto. Qualcuno dice, per esempio, non l'abbiamo fatto con Israele, qualche messaggio leggo, certo, figuriamoci, certo, in questo caso. E poi, credete che le istituzioni italiane abbiano tutelato davvero la memoria e la dignità di Giulio?
1: E queste sono le varie domande. Poi ci sono anche le conseguenze, perché molti sostengono che questa condanna a 10 anni, che è stata combinata a 3, sì, di questi personaggi, sarà difficilmente eseguita, proprio perché l'Italia dovrebbe chiederne l'esecuzione in Egitto. Quindi insomma anche questo ha un po' a che vedere con la domanda che facevi prima, insomma, sì, questi rapporti devono essere quantomeno congelati, allontanati, raffreddati, oppure invece bisogna continuare sulla strada dei buoni rapporti con l'Egitto da parte del governo italiano?
0: Sì, c'è la sensazione di un compromesso al ribasso, no? Qualcuno ne ha parlato, perché poi alla fine insomma le condanne richieste erano più alte, lo vogliamo dire, e poi certo, invece quindi anche
1: e uno dei quattro non è nemmeno stato condannato, esatto, anzi è stato completamente assolto per non aver commesso il fatto. Da chi andiamo? Pronto? Siamo da Giacomo? Ok, no, è caduta la linea. Giacomo, ti aspettiamo naturalmente, okay, naturalmente in diretta, quindi andiamo anche avanti con tutta questa questione che è da approfondire certamente col centro-sinistra che preme perché appunto il ministro degli esteri si presenti su questo argomento in aula,
0: riferisca.
1: Sì. Dice lui: non ho mai problemi ad andare in Parlamento, sono stupito di essere finito al centro delle polemiche per aver detto che c'è stata una condanna. Non è stato condannato l'Egitto. Lui è stato molto chiaro su, sì, questo. Sono state, sì, condannate 3 persone, non è stato condannato un intero Stato.
0: Anche se poi lo sai, Giusy, meglio di me, si è detto ed è venuto fuori ben presto che l'Egitto ha collaborato poco o niente. E questo è stato insomma molto molto chiaro.
1: È stato veramente questo il punto,
0: sì,
1: per cui
0: quasi da subito.
1: Siamo arrivati a 10 anni e ancora diciamo siamo lì che navighiamo, perché appunto adesso ci saranno i vari prosegui. Facciamo, sì, i forti sull'italianità, poi però bisogna essere forti in questi casi, no?
0: verso l'esterno.
1: Scrive un amico nei messaggi che ci stanno arrivando al 378 378 1025. Poi ancora un altro amico: gli interessi economici e politici con l'Egitto non permetteranno all'Italia di andare veramente a fondo sulla vicenda Regeni, per esempio, scrive Leo, nostro ascoltatore.
0: Sì, l'altra domanda appunto potrebbe essere: la stabilità magari del Mediterraneo deve rimanere magari la priorità strategica per il nostro governo? Ribadiamo i contatti 378 378 1025, 02 25 15 15.
1: Sono le 6:14, a questo punto andiamo anche con le ultime notizie.
2: Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni sulla scia di Eni e P. Anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio.
0: La svolta del giallo di Pietra Catella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è stato interrogato in questura a Campobasso 3 volte nelle ultime 24 ore, perquisiti gli studi e la casa dell'uomo che al momento non è indagato.
2: Ed è durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, lo rende noto la SAC, la società che gestisce lo scalo. Sono stati ripristinati arrivi e partenze in seguito al passaggio dello stato di allerta da rosso ad arancione per la nube vulcanica che si è alzato da uno dei crateri dell'Etna. Per il momento con l'informazione è tutto, ora arriva tutta quella sul traffico.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Sono 2 le notizie di traffico. In particolare segnaliamo 4 km di coda sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze e Scandicce, la 1 direttissima, per un camion in avaria e si passa solo in corsia di sorpasso verso Bologna. E anche in Liguria, sulla 12 Genova-Sestri-Levante, un camion in panne in galleria causa 2 km di coda tra il bivio dell'A7 Serravalle-Genova e Genova-Est in direzione di Livorno. E conseguenti sono le ripercussioni sulla A7 con code tra il bivio della 10 Genova-Savona e lo svincolo della 12 Genova-Sestri-Levante Levante verso Milano. E ancora sulla 7 Serravalle Scrivia per lavori ricordiamo la chiusura a Serravalle dell'entrata verso Milano fino al 15 novembre. Suggeriamo di entrare a Tortona. Inoltre sulla 26 Genova Gravellona Toce segnaliamo la chiusura a Meina degli svincoli in uscita da Genova in entrata verso Gravellona Toce per lavori che proseguiranno fino al 18 ottobre. Consigliamo di entrare a Baveno e solo i veicoli leggeri a Carpugnino. A più tardi, fate buon viaggio.
0: Buon viaggio ovviamente anche da parte nostra. 6 e 16 minuti purtroppo, ed è un po' amara Barbara la conclusione, Giusy, che dice Barbara perché è il suo messaggio.
1: Infatti.
0: Il povero Giulio non avrà mai giustizia, condanne ridicole, d'altra parte non potendo appunto, eccoci qua, il fronte economico interrompere i rapporti con l'Egitto, ci si deve accontentare di questa sentenza ridicola.
1: Siamo a un primo grado, quindi adesso vediamo cosa succede,
0: certo.
1: Anche perché appunto gli egiziani hanno già detto che faranno appello e quindi proseguiranno con il cammino processuale. Dobbiamo leggere anche i messaggi di alcuni amici che hanno cominciato a immaginare di boicottare questo stato come un punto per le vacanze.
0: Una meta turistica, infatti.
1: Stanno scrivendo in parecchi, anzi stiamo cercando di raggiungere uno di loro proprio perché dice, ecco, per quanto mi riguarda io lì non ci vado più, anche perché il mondo è tanto grande,
0: ma tutto sommato
1: si può anche pensare di evitare e potrebbe essere una forma di protesta proprio per quanto è accaduto.
0: Sentiamo. Sì.
3: Buongiorno Paolo da Mantova. Allora, in caso Regeni, come tanti altri casi di altro tipo, di altro genere, vedi guerre che conosciamo, il dio denaro fa saltare tutti i principi. Purtroppo questa è la regola amara, ma esiste in tutto il mondo.
1: Il dio denaro. Ciao Paolo, grazie. Naturalmente dicevamo, Leo, buongiorno sulla questione turistica.
5: Ciao,
1: benvenuto, bentornato su RTL. Allora Leo, dicevi, no? C'è scritto questo messaggio che ha inscenato una sorta di mini protesta turistica.
5: Sì, per quanto mi riguarda mi sono promesso che anche se mi regalassero una vacanza, una crociera sul Nilo, rifiuterei.
1: Ma perché questa presa di posizione rispetto a che cosa di questo evento? Che cosa ti aspettavi?
5: Rispetto al fatto che l'Egitto non ha collaborato con l'Italia come avrebbe dovuto,
1: certo.
5: Chiaramente sappiamo benissimo come sono andate le cose, al di là di quello che ci raccontano. Capisco la posizione del governo italiano, perché chiaramente gli interessi economici e politici e non solo con l'Egitto sono tali da non poter affondare più di tanto il colpo, e bisogna tenere buoni i rapporti con la nazione.
0: Secondo te, Leo, lo Stato ha fatto tutto quello che poteva fare?
1: Lo Stato italiano,
0: certo.
5: Dato gli interessi economici e politici che abbiamo con l'Egitto, non avrebbe potuto fare di più, ma questo non è... Perché purtroppo... Lo Stato italiano in questi casi non può avere la schiena dritta come ce la raccontano, deve purtroppo scendere dei compromessi e girarsi dall'altra parte.
1: Beh, però credo che questo accada abbastanza frequentemente, non è un girarsi dall'altra parte, scendere a compromessi accade, perché se devi mantenere dei rapporti con gli stati del mondo
5: l'Italia
1: compromesso.
5: In questo caso non può fare la voce grossa perché capita con l'Egitto, capita con Israele, col governo israeliano, che qua dobbiamo fare attenzione come ci esprimiamo con Israele. Per quanto mi riguarda è il governo Israele che per me è un governo, insomma, che sappiamo quello che ha combinato in questi anni nei confronti di Gaza, e anche qui il governo italiano non fa la voce grossa, solo il fatto che non ha ancora riconosciuto, a differenza di altri stati europei, lo Stato e il popolo di palestinese.
1: Certo.
5: Quindi, come
1: dicevamo poco fa, se dovessimo interrompere tutti i rapporti con tutto il mondo, no, per questioni come queste, sarebbe molto complicato, non saremmo soli probabilmente, perché mantenere rapporti istituzionali e commerciali fa bene anche all'Italia, no? Non sei d'accordo?
5: Sono d'accordo, ma non c'è. Capisco la situazione del governo italiano, ma non lo approvo. La capisco, ma non la condivido. Okay. Come devo dire? Non so, magari può essere una contraddizione, ma è questo.
0: Chiaro,
5: per quanto mi riguarda, nel rispetto della memoria di Regeni, mi sono promesso che anche se mi regalassero una vacanza in Egitto
1: non ci va, questa è la tua, però è una forma di protesta che comprendo, anche se singola, anche se in

0: individuale, dice, per me il modo per ricordare o creare un minimo di giustizia per questo per, ragazzo
1: per Giulio è questo. Grazie Leo.
0: Ciao, grazie mille, grazie Leo.
2: Una cosa, se mi permetti,
0: hai 5 secondi, vedi tu.
2: Anche 4, come è successo di recente, c'è stata una partita di calcio, io sono grande appassionato di calcio, fra Italia e Israele, per principio non l'ho visto.
1: Ok.
0: Ah no, ci ha ribadito il suo concetto, io prendo le distanze.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
2: Gloria, il musical sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.

0: Si intitolava così questa di Katy Perry, Never Really Over. 6:27. In questo istante la nostra linea diretta è dedicata al caso Regeni. Qualcuno come Alessandro, per esempio, Giusy, fa un parallelismo con Cran Montanano.
1: Sì, perché dice, se dovessimo, insomma, interrompere i rapporti con tutti i paesi con cui abbiamo avuto un grosso problema, per in questo momento nessuno dovrebbe più andare in Svizzera. Mentre, insomma, per andare un po' a equilibrare quello che diceva appunto il ministro Tajani, noi abbiamo condannato 3 persone, non un paese. Quindi lì evidentemente si condanneranno coloro che sono stati responsabili, ma non è che non abbiamo condannato la Svizzera, no? Tutto il luogo. Egidio, Eligio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno a voi.
1: Da dove chiami?
2: Chiamo da Senigallia, Ancona.
1: Vai, prego.
2: Sì, io ascoltavo un po' anche gli interventi. Secondo me, a mio modesto avviso, è una sentenza che rimarrà comunque abbastanza velleitaria, perché non stiamo parlando, parliamoci chiaro, di una democrazia compiuta, stiamo parlando di un paese dove probabilmente, da quello che ho letto anche, le istituzioni sono abbastanza nel profondo coinvolte in questi casi. E questo è accaduto anche perché chi ha mandato Regeni in Egitto, che sarebbe la sua tutor di Cambridge, anche lei egiziana, avrebbe dovuto saperlo prima.
1: Avrebbe dovuto sapere cosa?
0: Del pericolo, sì. Intendi tu forse?
2: Ma sì.
1: Ma chissà quanti ne avrà mandati? Prima di Regeni?
2: Sì, correndo tanti rischi per tutti. Ha mandato un ragazzo di 20 anni a fare domande sulle corruzioni del sindacato in un paese del genere, sì, dove probabilmente la corruzione è a livelli, sì, istituzionali. È stata veramente una cosa da incoscienti.
1: Ma quindi questa è una cosa che non si può fare una ricerca abbastanza approfondita, interessante, cercare delle verità?
2: È una cosa che espone chi la fa sul posto, mandato sul posto, a dei rischi molto okay, grandi.
1: Lei, ricordo che ha testimoniato nel 2024 proprio contro i 4007 egiziani, dichiarandosi ovviamente devastata dalla morte del ricercatore e precisando che fu Regeni a scegliere quella ricerca. Quindi probabilmente,
2: sì, ma lei poteva metterlo in guardia,
1: l'avrà fatto, però a un certo punto la libertà anche personale di decidere io voglio andare là e capire quelle cose, non è che puoi poi obbligare qualcuno a non farlo. Perché incolperesti l'insegnante?
2: Lungi da me vietare una cosa del genere, però se io vado oggi, parto per un paese africano corrotto e vado lì a fare domande, poi come fa la mia famiglia in un caso probabile di problemi a pretendere che poi lo Stato italiano, che rappresenta tutti e non può sempre accollarsi i problemi di un singolo, di interrompere i rapporti, che con l'Egitto abbiamo dei rapporti commerciali che sono molto forti. No,
1: quindi è molto chiaro, il tuo punto di vista, dicevi, il tuo punto di vista è non dobbiamo interrompere i rapporti perché appunto sono molto forti, ci sono anche molte persone coinvolte, no, in questi rapporti, soprattutto quelli che hanno a che vedere con il commercio.
0: Grazie Eligio, buona mattinata.
1: Ti salutiamo e ti ringraziamo. Grazie. Naturalmente.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Grazie a voi, arrivederci, buongiorno.
3: La svolta nel giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella, morta avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è stato interrogato in questura a Campobasso 3 volte nelle ultime 24 ore, perquisiti gli studi e la casa dell'uomo che al momento non è indagato.
1: Alessandro Di Battista ha raccontato in TV la natura del problema di salute che lo ha colpito a Cuba. Sono stato male a causa di un tumore che è stato asportato, ha affermato l'ex deputato a Di Martedì sulla 7. Ogni giorno mi prendo degli spazi di libertà, ora farò le cure e speriamo che funzionino, ha poi aggiunto.
3: Siamo al calcio. Manchester City nella bufera con una nota ufficiale. La Premier League ha confermato che il club è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018. La società ha annunciato ricorso. È tutto.

0: Io non capisco perché avercela con la nazione Egitto per degli errori che fanno i magistrati. È come se la famiglia Stasi ce l'avesse con tutti noi italiani, compresa me, perché il loro figlio Alberto è andato da innocente in galera. Io questo che non capisco. Ciao.
1: Beh, magari proviamo. Mi piacerebbe provare a spiegarlo, ma non abbiamo né il tempo né siamo in questa situazione specifica, per cui andiamo avanti coi messaggi. Buongiorno RTL, scrive Andrea da Roma.
2: Sì.
1: Purtroppo lo Stato ha fallito su più fronti, sempre ovviamente pensiero di Andrea. Purtroppo non siamo al sicuro qui in casa nostra, figuriamoci in casa degli altri. Non vorrei svegliarmi in un altro paese ed essere un altro Giulio Regeni.
2: Sì. C'è da dire che insomma l'amarezza, no, sull'esito, per quanto poi sia stato di condanna, è abbastanza presente nei vostri messaggi, giusto per fare un po' un bilancio fino a questo momento. 378-378-1025. Non so se effettivamente poi, Giusy, correggimi, avessero poi inflitto 17 anni, sarebbe stato diverso?
1: Non
2: Non lo
1: so se
2: so.
1: cambiava il numero degli anni,
2: Perché era
1: dice.
2: stato richiesto
1: Ma
2: questo.
1: in realtà manca un pezzo molto
2: Tu dici,
1: importante lì, che è l'omicidio di Giulio, perché un conto è il
2: è il
1: sequestro,
2: sequestro,
1: poi ci
2: certo.
1: sono le torture, poi ci sono tutta un'altra serie di
2: Giusto, giusto.
1: elementi che insomma ci lasciano con una verità a metà, quello è la percezione, la sensazione che ho avuto quantomeno io.
2: Sì.
1: Allora, c'è un amico che ci ha mandato un altro vocale, lo ascoltiamo.
2: Sì.
3: Buongiorno, posso riassumere in una sola parola? Perché se no è troppo, troppo quello che mi viene da dire. Una sola parola è vergogna, è una vergogna sta sentenza. Speriamo in futuro. Buona giornata.
1: È un po' questo, sì.
2: Vedi?
1: C'è un po' questo. Devo dire, il nostro pubblico, come sempre, questo a me fa tanto piacere perché c'è il confronto, è diviso a metà. C'è chi dice è una vergogna, c'è chi dice sicuramente non abbiamo fatto una cosa meravigliosa, non hanno fatto, non abbiamo fatto una cosa meravigliosa, però non dobbiamo interrompere in alcun modo i rapporti con questo paese che è l'Egitto.
2: E che, visto poi la collocazione strategica del Mediterraneo, ricordiamoci anche, no, tutti i rapporti commerciali che sapete molto bene. Ascoltatori di RTL
1: Assolutamente,
2: 105, perché
1: ce lo
2: ce lo state
1: scrivete con
2: scrivendo,
1: numeri,
2: quindi.
1: eccetera, eccetera.
2: Okay.
1: Edoardo, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Ciao
2: Ciao.
1: Edoardo, da dove chiami?
4: Chiamo da Bosio, provincia di Alessandria.
1: Ok. Che idea ti sei fatto di questa storia?
4: Io sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, quello che dice che le indagini dovevano farle a Cambridge, non in Egitto. L'Egitto è una dittatura, lo sappiamo tutti. Non
1: Regeni
4: c'era da
1: è morto in
4: prendere in
1: Egitto,
4: conto.
1: Regeni.
2: Il Regno
1: Un po'
2: Unito
1: un
2: cosa
1: problema
2: c'entra?
1: lì, eh?
2: No, questo
4: no, il
1: cioè,
4: problema
1: sembra un
4: è chi
1: po'.
4: ha mandato giù in Egitto, perché
1: Ancora.
4: uno
2: Ok.
1: ne abbiamo già parlato di questo però poco fa.
4: Lo so che è la cosa incredibile di questa storia, che un'istituzione prestigiosa come l'Università di Cambridge mandi una persona in Egitto a studiare sindacato e venditori ambulanti. Ma che ricerca è? L'hanno mandata a morire. E questo è il
2: Beh,
4: discorso.
2: dicevamo anche
4: L'hanno
2: prima,
4: mandata a
2: Edoardo,
1: morire.
2: lo sottolineava anche Giusy, non crediamo che Giulio sia stato il primo e l'ultimo studente mandato, non diciamo
4: Ma
2: magari
4: quello
2: solo
4: che voi
2: in Egitto.
4: aspettate,
1: no, perdonatemi, non sono d'accordo sul termine mandato. Nessuno ha mandato nessuno. Giulio Regeni ha chiesto di fare questo tipo di ricerca, di approfondire questa cosa e ovviamente gli è stato consentito dalla sua università. Quindi non è che uno dice ti prego vai a morire, caro Giulio, in Egitto. Non è andata così. Cioè, questo ti è chiaro però, Edoardo?
4: Non abbiamo indagato in materia.
1: Ah,
4: È
1: bisogna
4: quello il
1: andare a
2: discorso.
1: indagare
2: Le indagini dovevano
1: l'insegnante.
2: essere
1: Ti
2: diverse.
1: ripeto
4: Dovevano
1: che lei
4: indagare quelli che l'hanno
1: ha
4: mandato.
1: testimoniato durante il processo a Roma nel 2024. Lei, in
4: Ma non ne
1: videoconferenza.
4: abbiamo sequestrato nemmeno i computer, ma
1: Bisogna sempre
4: scherziamo.
1: stare. È lei la
4: Noi
1: colpevole, è questa
4: dobbiamo.
2: No, ma è
1: Vabbè.
2: chiaro il punto di vista, Edoardo, è peraltro anche condiviso in precedenza. Abbiamo anche Pasquale. Buongiorno,
1: Ciao,
2: arrivederci,
1: ciao
2: Edoardo. Buongiorno,
1: Pasquale.
2: Pasquale.
1: Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
5: RTL anche mia, come.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Bene, Pasquale, dici.
5: Allora, io avevo scritto nel messaggio WhatsApp che io sono stato due volte in Egitto, a Sharm, nello specifico.
1: Sì.
5: Lì a Sharm ci lavorano una marea di ragazzi italiani,
1: Ah sì,
5: di
1: sappiamo,
5: attività,
1: certo, nei vari villaggi.
5: praticamente, ma notevole la situazione. Quindi interrompere i rapporti con l'Egitto significa creare un'altra marea di disoccupati. Cioè non è che questi ragazzi poi li lasciamo per strada, perché non so se interrompendo i rapporti con l'Egitto si possono avere ripercussioni anche da quel punto di vista. Cioè, per carità, dispiace moltissimo per quello che è successo a Regina, siamo tutti umani, siamo tutti genitori, ma ci sono troppe ripercussioni negative anche nel chiudere i rapporti
2: commerciali. Pasquale, tu sei genitore?
5: Esatto.
2: Voglio dire, magari di un'età simile del figlio o figlia di quella di Giulio?
5: Più o meno.
2: E come ti sentiresti adesso, insomma, al posto loro? Sai che loro sono stati molto presenti, no? Li avrei visti?
5: No,
2: chiedo, è una domanda.
5: Altro, il rispetto per la morte di un ragazzo, il rispetto per il dolore di una famiglia è notevole, però presumo che sia praticamente impossibile mettere un muro con l'Egitto e dire no, da domani tutti a casa, tutti quelli che stanno in Egitto via, cioè non so poi in che termini interrompere i rapporti commerciali potrebbe avere ripercussioni anche su altri giovani che
2: già lavorano lì o che lavoreranno,
1: non solo sui giovani, stiamo parlando di scambi commerciali molto molto rilevanti in termini di miliardi.
5: La vita umana non ha valore, perché la vita di Regina non ha valore, non possiamo mettere i miliardi a quel posto lì. Però, si potrebbe anche forse adottare un altro tipo di, non so, di sanzione, se possa esistere per l'Egitto, oppure come ribadito, e poi rimescoliamo sempre la stessa minestra, chi l'ha mandato lì non doveva mandarlo, perché poi posso dire un'altra cosa veloce. Io sono stato in Egitto.
1: Non doveva.
5: Sono stato al Cairo, sono stato a Giza.
1: Ce lo dicevi, sì. E
5: praticamente io ho visto da parte degli egiziani, cioè, una disponibilità, un'educazione, una prossimità. Mi fa specie perché abbiano preso questo ragazzo e ucciso. Beh, cioè non riesco a capire.
1: Stai facendo un paragone che però, permettimi, non sta su. Stiamo parlando di 4 agenti e del popolo degli egiziani che tu ci stai riportando come gentile, educato, eccetera. Quindi sono due cose diverse.
2: Okay.
1: Intanto grazie per il tuo intervento, Pasquale. Grazie mille. Grazie.

0: Ebbene, stiamo parlando con i nostri ascoltatori. Hanno annunciato ricorso in appello i legali degli agenti egiziani condannati per il sequestro di Giulio Regeni. Intanto è polemica sulle parole del vice premier Antonio Tajani, che ha sottolineato come siano stati condannati 3 cittadini egiziani e non tutto l'Egitto. Chiudere i canali col Cairo rischia di allontanarci dall'obiettivo, ha invece affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni sulla scia di Eni e IP. Anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio.
0: La Boeing si è aggiudicata un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il nuovo caccia futuristico della Marina americana. Lo ha annunciato il Pentagono al termine di anni di competizione riservata e di diversi falsi allarmi sull'assegnazione del ricco appalto.
1: 6:46, diverse le chiamate, grazie. 02 25 15 15 sul caso Regeni, il tema della linea diretta di oggi. Cominciamo da Benedetto, forse?
2: Sì, sono qua, buongiorno.
0: Ciao Benedetto, benvenuto.
1: Ben trovato, eccoci.
2: Buongiorno, grazie per avermi ospitato.
0: Certo,
2: Benedetto, io, ecco, mi sono fatto un'idea anche ricollegandomi al discorso di Eligio, che ha chiamato poco fa. Sì, che ha chiamato prima, dice che praticamente sapeva del pericolo che correva e quindi poteva fare a meno di andarci, ma non è questo il discorso, perché comunque un'indagine ognuno la può fare, però è naturale, c'è il rischio. In questo caso, dico io, per ricordare Regeni, bisogna tener conto di 2 verità, che è la verità storica e la verità giudiziaria. Naturalmente quello che il verdetto, diciamo, che è stato messo l'altro ieri sulla verità giudiziaria può avere tutti i limiti del mondo, ma questo non va ad inficiare su quello che è il, secondo me, il lavoro che ha fatto Regeni. Quindi nessuno può dire ha fatto male ad andarci, chi ce l'ha mandato poteva fare
0: come hai sentito lo hanno fatto in molti,
1: qualcuno
0: invece
1: l'ha fatto,
2: è quello per me è sbagliato, perché poi noi sappiamo che di questi casi ce ne sono tanti, ad esempio Ilaria Alpi e Milan Rovati. La verità storica è una cosa,
0: mi hai proprio fatto venire in mente il giornalismo d'inchiesta, il giornalismo sui luoghi di guerra, cioè mi vengono in mente della serie, vabbè, allora nessuno fa più niente, stiamo tutti a casa,
1: perché è sempre un rischio,
0: perché è rischioso, no? È rischioso anche uscire dal cancellino di casa, ve lo dico,
2: anche dal cancello
0: di casa, che passi un'auto, metti no, quindi insomma, capisco quello che stai dicendo, Benedetto.
2: Ma è così. Non ci dimentichiamo dei giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni nel 1980, che sono proprio scomparsi, non ci sono,
0: non li sono mai
2: nemmeno
0: più trovati, sì,
2: però la cosa a cui io faccio, diciamo, riferimento, che è quello che diciamo fa inalberare anche gli italiani,
0: sì,
2: il fatto che una persona, senza che faccio il nome, che ha ucciso Giovanni Falcone oggi gode della libertà, sì, proprio grazie alla legge di Giovanni Falcone. È una verità giudiziaria che fa male, però è la legge,
0: che
2: l'ha voluta,
0: bravo,
2: proprio la persona che
0: è stata vittima
2: di quel carnefice. Quindi facciamocene una ragione, per quanto ci possa fare
1: sia dura e difficile,
2: è difficile, però dobbiamo accettare anche una verità,
0: la realtà
2: storica.
0: Molto bene, Benedetto.
2: Regeni lo dobbiamo ricordare in questo modo, per la persona che era, e purtroppo,
0: e stare vicini alla sua famiglia, forse,
1: certamente,
0: no? Che è il passaggio più significativo, perché sono loro quelli che soffrono dell'assenza anche del figlio più di altri. Ciao,
1: grazie.
0: Benedetto, ti abbracciamo.
1: Grazie.
0: Ciao, buona giornata. Grazie. C'è Bruno.
1: C'è anche Bruno, buongiorno anche a te.
3: Buongiorno anche a voi, grazie per avermi chiamato. Ma io vado un po', come si dice, controcorrente. Io dico solo che è stato fatto un processo inutile, perché tanto queste persone non verranno mai condannate, l'Egitto non ce le manderà mai.
0: Sono già state condannate in primo,
3: sì,
0: grado.
3: Condannate,
0: poi
3: senso,
0: ci saranno altri gradi, esatto. E tu dici che non sconteranno la pena, tu dici questo.
3: Esatto, esatto.
0: Perché?
3: Perché l'Egitto non ce li manderà mai.
0: No. Infatti, no, diciamo che è molto improbabile, ecco, sono abbastanza d'accordo con te. Però dire che è un inutile il processo, non trovi sia un po' forte?
1: Un po' troppo.
0: Cioè, no, allora non facciamoli, lasciamo stare così, no?
3: Secondo me non serve a niente, ecco, è quello che intendo dire io.
0: Quindi non facciamo i processi.
1: E come avresti risolto tu, Bruno, in questo caso?
3: Io il processo non l'avrei mai fatto, perché.
0: E cosa avresti fatto? Non ti seguo. Qual è l'alternativa per trovare la verità e non, mi segui? Cioè, e dare giustizia a questa famiglia. Cioè,
4: io il processo l'avrei fatto se avrebbero trovato il modo di portare di qua. Qua
0: volevi presenti gli accusati.
4: Esatto.
0: Come hai ben visto, insomma, credo che
1: ci
0: abbiamo provato.
1: Al di là di Regeni, sto parlando, non sempre è possibile. Questo fa parte, insomma, della vita. So. Però sì, ci hai creduto poco, questo mi pare di capire. Insomma,
4: esatto.
1: Okay.
0: Ma in questo momento sulla questione rapporti con l'Egitto che pensi?
4: No, che non debba essere fatto nulla. Infatti. Perché giustamente, cioè, sono stati condannati tre egiziani. Allora, so, ogni volta che viene condannato un tunisino,
0: ce la dovremmo prendere, dici, con tutto lo Stato.
4: Con tutto il mondo, ecco.
0: Va bene. Grazie mille, Bruno.
1: Grazie.
4: Niente, buona giornata.
0: Ciao
4: a voi.
0: Anche a te, grazie.

0: Annalisa Mica con Madame, 6 e 54 minuti.
1: Devo dire, Lorenzo, dici, che i nostri ascoltatori sono molto, cercano delle soluzioni, stanno cercando dei modi
0: per il caso Regeni.
1: Per il caso Regeni, okay. Per esempio, dicono: se volete che vi mandino i tre signori lì e che vengano qua a mettere la faccina, quelli che sono stati condannati in primo grado, dovete mettere i dazi, cioè voi dovete
0: impedire
1: impedire di importare qui l'olio che tra l'altro ci danneggia i nostri olivicoltori, e quindi insomma li ringraziamo perché sono i nostri ascoltatori, ce la mettono tutta. Andiamo da Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Buongiorno.
0: Ciao
2: buongiorno a tutti.
1: Benvenuto, da dove chiami?
2: Ciao, da Villarbasse, vicino a Torino.
1: Vai.
2: E niente, io, come dicevo nel messaggio che avevo mandato prima, che praticamente molto probabilmente Regeni si è trovato in una situazione un po'... premetto che non voglio, gli agenti segreti molto probabilmente cercavano qualcun altro e poi lui si è trovato in mezzo. E questo processo che hanno fatto serve fino a un certo punto, perché tanto poi gli egiziani non ce li daranno gli agenti, perché cioè, reputeranno proprio questa cosa che loro cercavano altri e non lui, e se lui si è trovato in mezzo e poi è morto.
1: Quindi stai dicendo
0: una fatalità? Provo a tradurre.
1: Hanno sbagliato persona.
2: Sì, secondo me sì.
0: Tragica,
2: e poi appunto cioè, adesso tutti dicono magari non facciamo, tagliamo i ponti con l'Egitto, ma tanto non lo farà nessuno perché sono troppi soldi
1: non
2: in
1: conviene
2: ballo.
1: Non conviene, sì,
0: e
1: molto,
0: questa è una linea condivisa
1: molto,
0: mi sembra.
1: Sì, da tantissimi. Andrea, grazie mille per il tuo punto
2: grazie
1: di vista. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
1: A
2: voi.

0: Proprio lui, Luciano Ligabue, un colpo all'anima, pochi istanti e saranno le 7, Giusy.
1: Assolutamente, nella prossima ora abbiamo una serie di approfondimenti, tra cui l'abbiamo già detto, insomma, tutte le novità che hanno a che vedere, oltre che per i carburanti, anche con le bollette di energia elettrica, gas, eccetera. Quindi argomenti su cui stare tutti insieme.
0: Tra poco appunto il notiziario e adesso andiamo, si comincia.
2: Francesca Michelin, live nei teatri. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Francesca Michelin. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Sono le 7 anche a Torre Boldone in provincia di Bergamo.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È mercoledì 30 settembre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Dopo la sentenza di primo grado sull'omicidio di Giulio Regeni, con la condanna di 3 agenti segreti egiziani, in furia la polemica sui rapporti con il Cairo. Ci racconta tutto Alberto Ciapparoni.
4: Secondo la Presidente del Consiglio Meloni, chiudere all'Egitto significherebbe allontanarsi dalla verità. Ma l'opposizione va all'attacco del ministro degli esteri, con tutti i partiti dal PD ad AVS, passando per Italia Viva, che ne chiedono le dimissioni, indignati per il commento di Tajani sulla sentenza che ha condannato 3 uomini dei servizi segreti egiziani per la morte di Regeni. Vedremo cosa accadrà nel secondo e terzo grado, ci sono 3 persone colpevoli, ma non è l'Egitto a essere condannato in quanto tale, aveva affermato il vice premier, che poi è tornato così sulla vicenda.
5: Io sono stupito dalle polemiche, mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
4: Ma il centrosinistra definisce le dichiarazioni del leader di Forza Italia negazioniste e offensive e invoca il suo intervento in aula il prima possibile.
1: Le compagnie energetiche si muovono contro gli aumenti di luce e gas. L'ultima, Eni, che ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette.

0: bollette da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese. Il prezzo rimarrà bloccato per 2 anni.
1: E intanto sul fronte dei carburanti, sulla scia di Eni e IP, anche Kuwait ha annunciato che applicherà un price cap, un limite del prezzo su benzina e su gasolio. Spero che altri attori diano una mano, ha dichiarato ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni da Praga.
0: Il caso Garlasco, adesso la difesa di Alberto Stasi prepara la richiesta di revisione della condanna per l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, i legali puntano sulle analisi del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi. Nel 2007 era stato attribuito a Chiara un profilo genetico che però le nuove analisi avrebbero smentito.
1: E voltiamo pagina. Alessandro Di Battista ha raccontato ieri in TV la natura del problema di salute che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato ne ha parlato nella trasmissione di Giovanni Floris di martedì sulla 7. Allora sentiamo le sue parole.
2: Mi sono iniziato a sentir male essenzialmente in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato a Cuba. Mi hanno fatto immediatamente gli esami giusti, hanno individuato immediatamente la malattia, hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l'edema permettendomi di operarmi, mi hanno asportato quasi tutto il tumore e adesso farò le cure sperando che funzionino. Io non sono uno di quelli, sai, che dice ce la farò perché combatterò, anzi la retorica del forza guerriero, non mollare, cioè, neanche mi piace così tanto, cioè io che devo fare? Io, quelli che non devono mollare sono i dottori, più che il sottoscritto Giovanni, ma non molleranno, sono seguito molto bene francamente.
0: E chiudiamo con il calcio. È Alberto Gilardino il nuovo allenatore del Parma, prende il posto dell'esonerato Carlos Cuesta, per lui un contratto fino a fine stagione con un'opzione per le due successive.
1: È tutto, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole sul nostro territorio, salvo per qualche nuvola che potrà insistere sul nord-ovest, specie Alpi e Prealpi. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni, con clima ancora una volta praticamente estivo. Punte anche di 27-28 gradi tra pianura padana e versante tirrenico. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Oltre alla circolazione in aumento per gli spostamenti del mattino, restano 4 km di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima per un camion in avaria già rimosso verso Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia si sono formate code a tratti per gli spostamenti pendolari tra Trezzo e Agrate in direzione di Milano e per chi prosegue verso Torino traffico anche tra Monza e Cormano. Sempre sulla A4 code a tratti tra Pero e Milano Est, questa volta in direzione di Brescia. E ancora in Lombardia code tra Como, Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Traffico pendolare anche sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Peretola con code in ingresso in città. Un chilometro di coda per lavori sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Infine nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla Strada dei Parchi la viabilità è congestionata tra il raccordo anulare e la tangenziale est in direzione del centro città. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
1: Grazie, non c'è altro per il momento, vi lascio alla rassegna stampa.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Sono le 7:06 in questo momento. Buongiorno, buongiorno. Sempre con Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano, Giusile Grenzi. Ci ha raggiunti come sempre a quest'ora Enrico Galletti. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno. Buon inizio di giornata. Buon mercoledì. Allora riprenderemo anche il tema della vostra linea diretta. Oggi poi tanti casi, tanti fronti aperti all'attualità di questo avvio di giornata. Torneremo sul caso Garlasco. Parleremo di energia sia a fronte carburanti sia alla fronte che si è aperto, meglio riaperto ieri, le bollette della luce e l'ultimo trimestre del 2026 che sarà pare estremamente caro e anche le compagnie che, questo è un dato positivo, cercheremo di capire come si traduce sul portafoglio, no, dei very normal people, di tutti noi, compagnie che cercano di organizzarsi, no, facendo proprio dei tagli ai prezzi.
7: E parleremo anche di viaggi, di turismo e di come cambiano le nostre abitudini nel corso del tempo, prima di tornare poi ovviamente a chiudere con le questioni di attualità.
6: Cominciamo con la musica ovviamente, Gianna Nannini, Meraviglioso errore, e poi la rassegna stampa.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: L'opinione di Davide Giacalone.
2: Alle 7:10 sulle prime pagine di oggi, l'aumento ma anche la riduzione delle bollette energetiche, cercheremo di capirne un po' di più, poi i commenti alla sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni, ne abbiamo parlato con voi ascoltatori nella prima ora di Non Stop News e poi ancora l'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Altri temi da approfondire sempre con Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato.
3: Buongiorno, eccoci.
4: Buongiorno, spread a quota 100 punti, così titola oggi il Corriere della Sera, taglio alto, il tasso del BTP, che sarebbero i titoli di Stato, al 4,6%, rendimento ai massimi dal 2023. Anche su questo fa l'apertura il Sole 24 Ore di oggi, volano i rendimenti, spread a 100. A te, Davide.
3: Ogni tanto ritorna lo spread, quando ritorna si porta sempre dietro, diciamo, un'aura di equivoco su cosa sia, anche per il modo in cui viene fatta l'informazione. Sale lo spread, scende lo spread. Lo spread è un differenziale, è una differenza. La differenza fra l'altezza di un genitore e l'altezza di un figlio è molto consistente quando il figlio ha 3 anni. Quando il figlio arriva a 15 anni, lo spread, cioè il differenziale, si è molto ridotto. Addirittura potrebbe essere capitato che il figlio è più alto. Ma non ha significato che il genitore è diminuito d'altezza. È il bambino che è cresciuto. Il differenziale misura solo la differenza, non dove sta, quanto è. Tanto è vero che quando si è continuato a dire per mesi, vedete, lo spread è bassissimo, e quindi è merito del governo. Questo perché? Perché quando è altissimo o molto alto

0: comunque segnala uno specifico problema del paese che ha lo spread alto, per esempio oggi i francesi. Perché? Perché rispetto a chi paga meno il debito pubblico, quindi a tassi di interesse più bassi come la Germania, tu hai i tassi di interesse alti. Ma quando lo spread scende, mica significa che hai risolto il problema. Perché, come è capitato all'Italia in questa frangente, lo spread è sceso, ma i tassi di interesse sono saliti. Perché? Perché il bambino tedesco è cresciuto e sono i tassi di interesse tedeschi che sono cresciuti e quindi la distanza si è accorciata, ma intanto crescevano anche i nostri. Noi paghiamo di più, abbiamo pagato di più il servizio, cioè l'onere del debito pubblico con lo spread basso rispetto a quando lo spread era alto. Questo non significa che sia preferibile lo spread alto rispetto al basso, è chiaro questo. Oggi il problema è che i tassi di interesse crescono in tutto il mondo, che gli Stati Uniti hanno un problema drammatico di debito pubblico, oramai fuori controllo, pagano più del 5%, pagano cifre ieri sconosciute sui titoli del debito pubblico statunitense e l'Italia ha un problema. Il problema rimane il nostro, rimane sempre uguale. Abbiamo un debito troppo alto, per quanto quello francese, per esempio, stia crescendo molto più velocemente di quello italiano, il nostro, il rapporto al debito, al prodotto interno lordo, rimane il più alto. E questo è il nostro problema. Quindi ha perfettamente ragione il ministro dell'economia, leggo sul Corriere della Sera, Giorgetti, che dice: per fortuna siamo stati attenti al debito. Assolutamente sì. Intanto, se trova 5 minuti, lo spieghi anche al segretario del suo partito che invece vuole sempre fare più deficit. Ma certo, sì, il governo ha il merito di essere stato attenti al debito. Ma il debito è sempre lì. Noi consideriamo attenzione al debito il fatto che non ci cresca troppo. Deve diminuire, non crescere più o meno velocemente. Dovrebbe diminuire, cosa che possiamo fare solo facendo crescere la capacità produttiva, ma questo è un altro discorso.
1: Alle 7:14 minuti cediamo la linea ai colleghi di Via Radio e poi torniamo con Davide Giacalone alla sua rassegna stampa.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Deglia alla Sala, la circolazione è intensa soprattutto nelle aree cittadine. Rileviamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Anche in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti tra Trezzo e Agrate in direzione di Milano e per chi prosegue verso Torino traffico anche tra la tangenziale est e Cormano e sempre sulla 4 code a tratti tra Pero e Milano est in direzione di Brescia. Ancora in Lombardia code sulla 8 Milano-Varese tra il bivio della 9 e Lenate-Chiasso e Milano Nord verso Milano. E code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana verso la Svizzera. Rileviamo traffico pendolare sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Peretola in ingresso a Firenze. Inoltre segnaliamo un chilometro di coda per lavori sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Raccomandiamo di guidare con prudenza e allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio, a più tardi.
1: Grazie ancora per i preziosi aggiornamenti. Torniamo in edicola, torna ad aleggiare la minaccia della bomba atomica. Guardiamo la prima pagina di Repubblica e poi quella della stampa. Davide, la guerra in Ucraina, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica, appunto. E poi invece sulla stampa, lettera alla NATO, Putin per Kaliningrad, pronti a usare l'atomica. La Russia accusa la NATO di aver adottato una politica aggressiva che aumenta i rischi di un confronto militare diretto. A te.
0: Ma perché chi è che sta attaccando Kaliningrad, visto che si deve difendere con l'atomica? Questo è un punto importante. Cos'è? E cosa succede a Kaliningrad? Cos'è? È una cosa importante sapere cos'è. Intanto perché fino al 1945 non si chiamava Kaliningrad, si chiamava Königsberg, la patria dove è sempre vissuto, non si è mai allontanato, uno dei più grandi filosofi tedeschi, Kant, Immanuel Kant. Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me, tra l'altro, diciamo, elaboratore di un'idea di pace universale che oggi, diciamo, nella sua città natale non ha molta cittadinanza. Prima, diciamo, di essere tedesca era prussiana, che insomma più o meno la stessa cosa, un pezzo della storia tedesca. Fin dall'epoca dei cavalieri teutonici, quindi stiamo parlando del 1200, presero quest'area. Il punto è che dopo la fine della guerra, nel 1945,

0: Yalta, quell'area della Polonia, perché Kaliningrad si trova, è un enclave russo in Polonia, e si trova, si guardano le due baie, Kaliningrad e Danzica. Qualcuno ricorderà Danzica per i cantieri navali di Danzica, Lech Wałęsa, Solidarność, la lotta contro il comunismo. Qualcuno che ha, diciamo, fatto qualche lettura in più se lo ricorda per il 1939, quando i pacifisti europei facevano manifestazioni per non andiamo a morire per Danzica, perché Danzica la voleva prendere Hitler e dividersi la Polonia con Stalin. Non andarono a morire per Danzica, morirono alcune decine di milioni di persone per non aver fermato Hitler prima di Danzica. Kaliningrad fu immediatamente, tra l'altro intitolato, tolto il nome e messo il nome diciamo, discendente di Kalin, che era uno degli eroi sovietici, fu immediatamente presa e considerata, dichiarata dall'Unione Sovietica territorio sovietico. La cosa non è che poi creò grandi problemi perché tutta la Polonia era considerata area di competenza dell'Unione Sovietica. Questa era la fine della Seconda Guerra Mondiale e Yalta, primi mesi del 1945. Però poi la storia è andata avanti, l'impero sovietico è crollato ed è rimasto però quell'enclave di Kaliningrad. Oggi, da quell'enclave, da cui peraltro i sovietici buttarono fuori tutti, a proposito del Donbass, i problemi linguistici, buttarono fuori tutti i tedeschi e ci misero tutti i russi, così nessuno parlava più tedesco. Oggi cosa succede? Cosa succede oggi a Kaliningrad? Da Kaliningrad, siccome Kaliningrad è una fettuccina di terra che sta dentro la Polonia, ogni giorno che il cielo manda in terra fanno alzare droni, aerei, fanno partire missili che servono a mettere immediatamente in moto tutta la difesa NATO. Perché dove è diretto? Che cosa sta succedendo? Ha sconfinato, sta sul territorio polacco, sta sul territorio lettone, alzano in volo gli aerei, compresi quelli dell'aeronautica militare italiana, per riportare quelli che partono da Kaliningrad diretti a Kaliningrad. Cioè si alzano in volo apposta per violare i confini. Chiaro questo? Siccome questo capita ogni giorno, è stata creata una difesa aerea attorno a Kaliningrad, in modo tale da essere sempre pronti dovesse succedere qualche cosa. Ed è qui che arriva la dichiarazione del Cremlino. Siamo pronti a difenderla con la bomba atomica. Tornino a ragionare, tornino a essere persone serie. E chi crede a queste parole del Cremlino ha la grave responsabilità di soffiare sul fuoco della guerra, perché quelli vogliono la guerra.
1: Davide, ci spostiamo sulla prima del Sole 24 Ore per parlare delle nomine del nuovo governo in Marocco. Fatima Zahra Mansouri, per la prima volta in Marocco, una donna a capo del governo, ha ricevuto l'incarico da Re Mohamed VI. A te.
0: Re Mohamed VI, come dice anche il nome, Mohamed Maometto, è uno, diciamo così, dei custodi della fede islamica e custode di luoghi sacri dell'Islam. Il nuovo capo del governo è una donna. Prego guardare le foto della nuova capo del governo, non ha il velo. No, questo voglio dire, se lo mettono, se lo scrivono da qualche parte quelli che parlano del velo islamico, perché vi assicuro che il re Mohammed è un cultore dell'Islam, ma non c'è il velo, perché non è un pezzo dell'Islam, è un costume. Oggi c'è un'intervista interessante al Corriere della Sera del ministro degli esteri pakistano, musulmano, il quale dice: noi siamo pronti a intervenire al fianco dell'Arabia Saudita, musulmani, per combattere contro gli Houthi musulmani. Poi vi rendete conto che la realtà non può essere riassunta in musulmani contro il resto del mondo, perché significa non avere capito niente, oppure i costumi musulmani, la fede musulmana ci conquisterà col velo, significa non avere capito niente. È come immaginare tutto uguale un mondo che non ha solamente delle differenze, si sta promettendo guerra gli uni con gli altri.
2: Sono le 7:22 minuti, grazie a Davide Giacalone, ci ritroviamo domattina come sempre intorno alle 7:10, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: Prime pagine dello sport dedicate alla Juventus, sia su Gazzetta che Corriere che su Tutto Sport. Partiamo dalla

Prima rilancio Juve, altri 250 milioni anche per il mercato Juve e lui paga, Corriere ci pensa e il Can, e poi Tutto Sport e il Can, altri 250 milioni per la Juve. In taglio alto della Gazzetta, generazione Caiode, l'esterno emigrato in Inghilterra e i nuovi azzurri, e poi Corriere, sempre taglio alto, Italia attenti al CONI. È tutto per il momento, a tra poco con Non Stop News.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sostituiscio.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscio.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura X-Fir?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
14: Salve.
12: Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Hanno annunciato ricorso in appello i legali degli agenti egiziani condannati per il sequestro di Giulio Regeni. Intanto è polemica sulle parole del vice premier Antonio Tajani, che ha sottolineato come siano stati condannati 3 cittadini egiziani e non tutto l'Egitto. Chiudere i canali con il Cairo rischia di allontanarci dall'obiettivo, invece ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: Nuova mossa dell'Eni: dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti, la compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese. Il prezzo resterà bloccato poi per 2 anni. Sulla scia di Eni e IP, anche Kuwait intanto applicherà un price cap su benzina e gasolio.
0: Ancora una notte di bombardamenti in Ucraina. Missili e droni sono stati lanciati su Kiev, dove una donna e un bambino hanno perso la vita, 4 i feriti, colpiti edifici residenziali.
1: Adesso la svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è stato interrogato in questura a Campobasso 3 volte nelle ultime 24 ore. Perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che al momento non è indagato.
0: Alessandro Di Battista ha raccontato in TV la natura del problema di salute che lo ha colpito a Cuba. Sono stato male a causa di un tumore che è stato asportato, ha affermato l'ex deputato a Di Martedì sulla 7. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà, ora farò le cure e speriamo che funzionino, ha aggiunto.
1: Con la firma di un ordine esecutivo, Donald Trump ha inaugurato la nuova era dell'intelligenza artificiale, che si chiamerà superintelligenza. L'annuncio dopo il vertice alla Casa Bianca con i rappresentanti delle Big Tech. Hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia per questa tecnologia, ha affermato il presidente americano. È tutto adesso. New It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Cala il bisogno che avete di parlare, di confrontarvi. Cresce invece il tempo e la voglia di cose silenziose, intime e speciali. Avete l'occasione di capire meglio. Cari Toro, Mercurio inizia la sua opposizione, rendendo pericolose le parole, sbadati i dialoghi, perché mossi da una incomprensibile fretta di dire, pensate prima di parlare. Amici del segno dei Gemelli, anche se Mercurio smette di sostenervi con la sua energia amica, saprete cogliere e riconoscere le cose che hanno un valore, quelle che non dovreste ignorare. Cancro, ora che il vostro segno non ospita più pianeti, la forza della Luna sarà ancora più importante, vero riferimento per idee e speranze. Fidatevi solo delle emozioni. Leone, Marte e Giove sommano fortuna ed energia, rendendovi incapaci di aspettare e di rinunciare e di accontentarvi, qualunque cosa pensi la Luna o dica Mercurio. Vergine, non solo ritrovate la voglia di esserci e di apparire un po', ma vi sentite anche nel giusto, sostenuti da emozioni e da conferme che vi aiutano a credere in voi stessi. Bilancia, addio Mercurio, addio idee speciali e bisogno di capire ogni cosa, tutto si fa più calmo e meno curioso, come le parole che ora saprete pronunciare lentamente. Cari Scorpione, da questo momento Mercurio abita insieme a voi, rendendovi molto disposti a dire, a capire, ad osservare, e la Luna vi darà ragione, aiutandovi a credere in voi stessi. Sagittario, certe persone sembrano farsi meno presenti, meno importanti o costanti nel vostro quotidiano, ma a voi non mancherà di certo la forza e la passione per fare e per decidere. Cari Capricorno, ora che Marte non incendia più le vostre reazioni, potete davvero concedervi lentezza, calma e un'insolita dolcezza. Affrontate tutto con fiducia. Cari Acquario, molti pianeti che vi sfidano a fare ogni cosa per bene, senza sbagliare, mettete a fuoco le emozioni e i pensieri, senza mai fidarvi di ciò che promette facilmente. Infine, cari Pesci, Mercurio diventa un vostro alleato, vera promessa per una migliore comprensione dell'altro, per amori e rapporti che trovano un equilibrio e una soluzione.
2: 7:37 minuti, torniamo in diretta qui all'interno di Non Stop News, RTL 102.5. Come

0: Viene raccontata, ci chiediamo, la salute mentale tra il panorama informativo e i social. Ne parla una indagine dell'Osservatorio di Pavia insieme all'Associazione Civita che si intitola Media, Linguaggio e Salute Mentale, che verrà presentata domani. Noi ne parliamo in anteprima con Paola Barretta, che è in collegamento con noi, ricercatrice che ha stilato l'indagine. Buongiorno Paola.
1: Buongiorno a tutta e a tutti.
2: Buongiorno. Allora, c'è un dato che spicca, no, in questa analisi. Nei telegiornali di salute mentale si parla solo per l'1,8% dello spazio a disposizione, e in particolare quasi solo quando, no, questo tema si lega ai tanti, troppi casi di cronaca nera. Siamo di fronte davvero a un tema importante, no? Perché siamo arrivati a questo?
1: Allora, domanda difficile a cui provo a dare una risposta. Allora, gli studi della comunicazione un po' ci suggeriscono che le notizie negative possono raggiungere più facilmente il consenso perché c'è un accordo sull'interpretazione dell'evento come negativo. Insomma, hanno una funzione, soprattutto le notizie negative, di esorcizzare le nostre paure. E come sottolineiamo poi spesso nei rapporti di ricerca, non è tanto la questione che si parla di salute mentale, in particolare di disagio mentale in relazione alla cronaca nera, appunto ai fatti di cronaca che tutti noi conosciamo e che sono presenti nella società. Quello che manca è un po' tutto il resto, cioè il fatto che se 7 notizie su 10 parlano di crimini, significa che rimane fuori tutta una parte in cui la salute mentale è proprio tematizzata come una questione che ci riguarda tutti e che ha a che fare con il benessere poi psicosociale.
0: Ecco, uno dei temi che più ricorre nella vostra indagine lato social è la gestione dell'ansia, proprio la parola ansia. Il rischio è che si trasformi questo disagio in un problema individuale che poi ciascuno deve imparare a gestire da solo, no?
1: Sì, è un po' la parola del nostro tempo, si direbbe, nel senso che sulle pagine social che abbiamo analizzato, pagine pubbliche, quindi non profili personali delle persone, però emerge proprio come la parola dei 6 mesi della rilevazione, 37.000 ricorrenze. La seconda, che è depressione, viene molto dopo, cioè circa 13 volte in meno. Diventa una questione di sola responsabilità perché nei post e nei racconti c'è la dimensione della famiglia, della cura, della presa in carico, che è fondamentale, ma che rischia poi di lasciare sullo sfondo il ruolo fondamentale dei servizi sociali, della presa in carico e di nuovo di tutta una dimensione che è il superamento stesso dell'ansia. Quindi c'è una collocazione nell'emergenza più che poi nella soluzione, che sappiamo invece fortunatamente essere presente.
2: C'è una strada, una sensibilizzazione che arriva magari da una generazione, no? Dalla generazione più giovane, forse più vicina a questi temi, all'importanza, no? Di occuparsi di salute mentale e anche allo stigma da superare in molti casi, no?
1: Sì, cioè, soprattutto nei giovani, soprattutto nella capacità dell'empatia e di utilizzare gli stessi social proprio in quella funzione, cioè di racconto che diventa anche occasione di condivisione. C'è una questione legata alle scelte editoriali, perché lo stesso fatto può mettere in evidenza alcuni elementi e altri, cioè si può drammatizzare per esempio scegliere una logica sensazionalistica o invece per esempio casi di cronaca raccontati mettere in evidenza la presenza di presidi territoriali, per esempio per i giovani, piuttosto che i luoghi in cui si affrontano e si gestiscono le questioni.
0: Grazie ancora alla Paola Barretta, ricercatrice che ha stilato questa indagine, lo ricordiamo, Media, Linguaggio e Salute Mentale, che sarà presentata domani. Grazie di cuore.
1: A voi, grazie.
3: Allora, sono le 7:41, temi molto molto interessanti questi, insomma, come dicevamo, quantomeno noi ce ne siamo occupati, abbiamo creato uno spazio anche per questo, i giovani ne parlano molto, adesso lo spazio però tra poco è quello per le nostre bollette, sì. I nostri portafogli, i nostri soldi che se ne vanno.
2: I costi dell'energia, da domani uno sconto del 30% e poi mercato libero, mercato tutelato, cercheremo di fare chiarezza.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
3: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
4: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
5: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
4: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
5: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, Giulia e Brescia su RTL 102.5 alle 7.48 minuti. Allora, è uno spazio molto importante questo, sì, ok? Sì. Tutti gli spazi sono importanti, però questo in particolare, perché ha a che vedere con le tasche di chi ci ascolta e con le bollette soprattutto di chi ci ascolta, perché tra settembre e novembre i gestori dell'energia elettrica devono inviare ai clienti una comunicazione sulla fine del servizio tutelato e quindi è previsto il passaggio al mercato libero, magari qualcuno si è già portato avanti. A tutto questo si sommano le notizie arrivate ieri, che dicono che nell'ultimo trimestre di quest'anno, sempre per effetto della situazione internazionale, per farla molto semplice, i prezzi non solo del carburante, quelli che abbiamo già visti, ma anche dell'energia elettrica, quindi della nostra bolletta, saliranno sensibilmente e le compagnie anche in questo caso si stanno attrezzando provando a calmierarli. Ci colleghiamo con Gabriele Melluso, presidente di Assutenti, sperando che la sintesi funzioni, ma adesso la approfondiamo. Grazie e buongiorno.
1: Buongiorno a voi e ben ritrovati.
2: Ecco, ci deve proprio aiutare Melluso a far capire cosa sta succedendo, perché oggi se leggiamo i giornali non capiamo niente. Da un lato l'aumento del 37,3%, dall'altro la riduzione del 30%. Ci aiuta?
1: Bene, provo ad aiutarvi, ma il problema è capire questi prezzi rispetto a che cosa variano e quindi bisogna dare atto che c'è bisogno di dare più potere ad ARERA, che è l'autorità di regolazione dell'energia, dell'acqua, dei rifiuti e del gas, che in questo momento sta svolgendo veramente un ruolo importante. Apprezziamo tantissimo il ruolo fatto dal presidente Nicola Dell'Acqua, che ha convocato le associazioni per cercare di tirare giù una linea maestra, perché siamo quelle che a livello nazionale abbiamo più la pancia di tutto quello che sta succedendo. Abbiamo visto di buon viso il price cap sui carburanti, siamo interessati tantissimo a queste riduzioni del 30% e il blocco del canone per 2 anni, vi ho ascoltato precedentemente da parte dell'ENI, alla quale si aggiungeranno altre. Enel già ha dato il suo contributo dicendo che già da 2 anni lei fa il 50% di sconto. Il problema è da cosa? Siccome noi siamo in questa fase transitoria, come dicevate prima, cioè nel 2027, il 1 aprile 2027, finirà la tutela graduale, che sostituiva il mercato di maggior tutela, cioè quello dello Stato, per intenderci, quello dove le compagnie erano tutelate dallo Stato. Che cosa è successo con questa tutela graduale? C'è stata una gara tra le maggiori aziende, una gara molto competitiva, nelle quali le imprese hanno formulato offerte particolarmente aggressive e quindi molto basse, molto basse. Questo ha permesso di tenere i prezzi bassi. Però il problema è che erano i prezzi di quel tempo, non con lo stretto di Hormuz, non con le vicende di guerra internazionale, e quindi il problema è nato dopo.
0: Chiaro. Dobbiamo, quindi diciamo, scusi, vince, tra virgolette, può ritenersi soddisfatto chi magari 6 mesi fa ha bloccato il prezzo per 2-3 anni, perché adesso diciamo nessuno potrà cambiarglielo se è un prezzo fisso.
1: Assolutamente.
0: E questo è un punto. Le volevo chiedere come si fa, così diamo un'indicazione agli ascoltatori, a verificare se siamo già passati al mercato libero, immagino sia una voce in bolletta, o se dobbiamo fare un passaggio che siamo ancora nel servizio tutelato?
1: È tutto semplicemente riconducibile ad un dal sito dell'ARERA, dove c'è il comparatore delle offerte. All'interno della comparazione delle offerte uno può sapere se ha diritto o meno di entrare nel mercato delle cosiddette tutele graduali. Però dobbiamo fare una piccola dichiarazione: noi siamo già nel mercato libero da molti anni, bisogna solamente capire che siamo accompagnati al mercato libero definitivamente aperto il primo 27

0: appunto le famiglie, per intenderci, che stavano nelle tutele graduali, adesso passeranno al mercato libero, quindi faranno bene sì ad avere prezzo fisso, ma prezzo fisso rispetto a cosa? Quindi non leggete solo la questione del kilowattora, andate a studiare bene la bolletta, come potete fare.
1: Infatti questo le stavo chiedendo perché le persone sono veramente molto confuse su questo. Come fai a capire se l'offerta è migliore, se è una migliore di un'altra? Cioè, tra l'altro ci sono un sacco di voci diverse, non solo quelle della materia prima, quindi ci aiuti un po' anche qui.
0: La cosa più semplice è recarsi presso i 41 sportelli nazionali delle associazioni a tutela dei consumatori in collaborazione con ARERA, non a scegliere la compagnia, ma a capire, ad imparare come si legge una bolletta. Quindi rivolgetevi ai progetti qualità sportelli, PQS, progetti qualità sportelli in collaborazione tra ARERA e le tutte le associazioni del consumatore, dove quest'anno fortunatamente a studenti farà proprio da capofila queste eccellenze. Chiaro. E vi faranno orientare, educare su questo. Però
2: ecco,
0: un'ultima cosa,
2: simulando di essere uno sportello, no? Perché così diamo anche questa informazione. Sì. Noi abbiamo tre voci, ma ci corregga se sbagliamo, nella bolletta. C'è il canone RAI che al momento resta lì, è fisso, diciamo, non è che possiamo decidere se pagarlo o no. E questo lo accantoniamo, 9 euro al mese, quello che è. Poi abbiamo il prezzo al kilowattora, questo è un indicatore ovviamente, e una quota fissa. Sono questi i punti da tenere d'occhio? Cioè, se fossimo adesso allo sportello, lei ci suggerirebbe, per rendere molto concreto questo spazio?
0: Sono sicuramente questi tre punti, ma ci sono una serie di voci che riguardano anche il trasporto dell'energia, dove noi da anni ci facciamo promotori per la cancellazione di questa imposta sulla tassa, cioè c'è un'IVA sull'accisa, cioè c'è una doppia tassazione che tecnicamente per noi è illegittima, però purtroppo l'Unione Europea ci ha dato torto su questa vicenda e la dobbiamo prendere per partito giusto. Per questo noi chiediamo fortemente di dare ulteriori poteri all'ARERA regolatori per intervenire su questa cosa. E poi un'ultima cosa, c'è disparità di trattamento tra le fonti dell'energia. Una fonte rinnovabile che oggi costa veramente poco perché c'è trasporto, c'è poco trasporto, sì, c'è lo scambio sul posto, di dare la possibilità di accedere alle cosiddette fonti rinnovabili e incentivare le comunità energetiche rinnovabili, perché un kilowattora di una centrale turbogas insieme di tutte queste voci costa sicuramente di più rispetto ad una fonte rinnovabile.
1: Chiaro.
0: Di un pannello messo bene, correttamente, in un condominio che ne può beneficiare direttamente.
1: Quindi, e ne possono beneficiare
0: tutti. Il consumatore nella transizione da consumer a prosumer, quindi una vera e propria rivoluzione che può passare attraverso le fonti rinnovabili.
1: La ringraziamo molto, insomma, quantomeno abbiamo fatto un po' di chiarezza, abbiamo capito qualcosa in più. Grazie a Gabriele Melluso, presidente di Asso Utenti, per questo intervento. Buona giornata e buon lavoro, ci sentiamo presto.
0: Grazie.

0: fino all'ultima nota. Bellissima Andreas Johnson con Glorious alle 7:59 minuti, terza ora tra poco.
1: Allora, tra poco torneremo sul caso Garlasco che continua a fare discutere, ne parleremo con Massimo Giletti e faremo sentire anche delle dichiarazioni importanti. L'ex comandante dei RIS di Parma, Luciano Garofano, che proprio nel programma di Giletti ha parlato in esclusiva. E poi parleremo di turismo, no? E di cambiamenti.
2: Esatto, di tutte quelle che sono le nuove tendenze. Prima però di tutto ciò c'è l'appuntamento con l'informazione. Allora, a tra poco alla terza ora di Non Stop News.
3: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Luca Campigotto dalle Gallerie d'Italia a Torino per Wandering Europe. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8:45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Sono le 8 in punto anche a Moranzengo, in provincia di Asti.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 30 settembre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Le compagnie energetiche si muovono contro gli aumenti di luce e gas. L'ultima Eni che ha annunciato un taglio delle bollette da ottobre. E questo mentre cresce anche il numero dei colossi petroliferi disposti a porre un limite al prezzo dei carburanti. Sentiamo su questo Alberto Ciaparoni.
5: La Premier Meloni da Praga ha affermato che tutto quello che il governo fa ha l'obiettivo di aiutare famiglie e imprese e si è detta soddisfatta per la decisione che è arrivata anche da Kuwait. Difatti, accogliendo l'invito del governo italiano, anche Kuwait ha messo un tetto al prezzo dei carburanti. La durata 30 giorni, come i PE ed Eni, il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti, ha precisato la società in un comunicato ufficiale. Una decisione, questa di Kuwait, che è arrivata dopo il pressing proprio della Premier Meloni sul piccolo paese sul Golfo Persico. E c'è stata anche una telefonata fra la stessa Meloni e il principe ereditario saudita Bin Salman. Il 24 ottobre la Presidente del Consiglio sarà proprio a Riyadh per l'incontro fra l'Europa e il Consiglio di Cooperazione del Golfo.
0: Difese aeree ucraine in azione la notte scorsa per neutralizzare l'intenso attacco lanciato dalla Russia su Kiev. Colpiti edifici residenziali, una donna e un bambino sono morti, 4 i feriti, 5 i missili balistici e 155 i droni intercettati in tutto il paese.
4: Voltiamo pagina, potrebbero essere vicina a una svolta le indagini sulla morte delle due donne avvelenate a Pietracatella. Sentiamo Valentina Iannicelli.
6: Il cerchio si stringe attorno al commercialista di Pietracatella, ex sindaco del comune in provincia di Campobasso. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella, morte per avvelenamento da ricina nei giorni successivi al Natale, è stato 3 volte in questura nell'arco della giornata di ieri. La prima alle 10, poi alle 13 per consegnare una chiavetta USB.

0: Infine alle 18, quando ha portato due computer, ma non solo. Gli investigatori la mattina presto avevano suonato al campanello della nuova abitazione di Gianni. Dopo un'ispezione nell'appartamento si sono fatti accompagnare nei suoi studi professionali. Rapida la perquisizione effettuata nell'ufficio del piccolo comune, non distante dalla casa di famiglia dei Di Vita, al momento sotto sequestro, mentre più lungo e accurato il controllo nello studio di Campobasso. Da qui è stata prelevata una borsa appartenuta ad Antonella, moglie di Gianni, che collaborava con lui come consulente. Nel pomeriggio di questa giornata convulsa, la procuratrice di Larino, che procede contro ignoti per duplice omicidio premeditato, è stata chiara nello scandire che Di Vita non è indagato.
1: Adesso il caso Garlasco. La difesa di Alberto Stasi prepara la richiesta di revisione della condanna per l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, i legali puntano sulle analisi del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi, su cui è scontro. Ne parleremo tra pochissimo in Nostop News con Massimo Giletti.
2: Alessandro Di Battista è tornato ieri in TV per parlare della natura del problema di salute che lo ha colpito a Cuba. Sono stato male a causa di un tumore che è stato quasi tutto asportato, ha affermato l'ex deputato a Di Martedì sulla 7. Allora sentiamo le sue parole.
3: Io non sono uno di quelli, sai, che dice ce la farò perché combatterò, anzi la retorica del forza guerriero, non mollare, cioè, neanche mi piace così tanto, cioè io che devo fare? Io, quelli che non devono mollare sono i dottori, più che il sottoscritto Giovanni, ma non molleranno, sono seguito molto bene francamente.
1: Andiamo al calcio. Il Manchester City ha annunciato ricorso contro la decisione di una commissione indipendente della Premier League che ha accertato gravi violazioni delle norme finanziarie per 9 stagioni, dal 2009 al 2018. Il club rischia sanzioni pesantissime.
2: E ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Autunno, questo sconosciuto, fa fatica ancora a manifestarsi la nuova stagione anche per questo mercoledì 30 di settembre. Proviamo a chiedere qualcosa di più a Paolo Corazzon. Buongiorno Paolo.
6: Ciao, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti. Qua non ci sono più le mezze stagioni, perché dove è finito l'autunno? Niente, non ancora ben lontano dall'Italia. E perché anche oggi c'è una giornata molto mite, con ieri 32 gradi in Sardegna, oggi sarà 30, non 32 ma siamo sempre lì, anche in tutto il resto d'Italia siamo sopra la norma. L'Adriatico ha qualche grado in meno, però in realtà si sta benissimo in maniche corte. Qualche nuvola al nord-ovest, oggi e domani, quindi in Piemonte, la Val d'Aosta, il Ponente Ligure, lì magari anche 4 gocce, ma in realtà sono piogge molto deboli. Fino a metà della prossima settimana grandi cose non capitano. Vediamo se da settimana prossima, a metà settimana, l'autunno si degna di farsi vedere, perché sarebbe il caso, sotto molti punti di vista. Poi tutti contenti di questo sole, di questo caldo, ma non è così normale. Staremo a vedere.
5: Tutto chiaro Paolo, grazie, a domani.
6: Ciao.
4: Via Radio.
7: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. In particolare segnaliamo un chilometro per incidente tra 5 auto sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Altedo verso Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia traffico tra la tangenziale Est e Cormano verso Torino, e tra Piero e Milano Est si impiega mezz'ora in direzione di Brescia. Anche sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Milano Nord mezz'ora di percorrenza verso Milano. Inoltre code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Code anche sulla 1 Milano-Napoli tra Milano Sud e San Giuliano in ingresso a Milano. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e un chilometro tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. E coda anche tra il raccordo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale in direzione della 1 Milano-Napoli e tra lo svincolo della 1 e il raccordo di Casalecchio verso Ancona. Concludo con il traffico pendolare sulla 11 Firenze-Pisa tra Pistoia e Peretola in direzione di Firenze. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
2: Grazie, non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Otto e sette minuti, si apre così questo nuovo spazio in Non Stop News. Allora, ci sono degli oggetti
9: che diventano iconici.
8: Iconici. Sì. Un mix tra l'iconico e l'oggetto d'epoca, che spesso vanno anche all'asta, no?
10: Sì, sta per essere battuta all'asta per oltre 400.000 euro, non proprio una cifra.
9: Quanto?
10: Da poco, oltre 400.000 sì? euro, l'auto usata dalla regina Elisabetta II per gli impegni ufficiali.
11: Tutta Mamma. Personalizzata,
8: Pensate che servizio, vi abbiamo già fatto la conversione dalle sterline
9: all'euro.

0: Ariete, Angelina Mango su RTL 102.5 alle 8:10. Allora, mercoledì 30 settembre torniamo a parlare del caso Garlasco, le ultime novità, gli ultimi aggiornamenti, provando anche a ipotizzare, no, quelli che potranno essere i prossimi passi in un caso che davvero sta coinvolgendo sempre di più anche l'opinione pubblica. Ci colleghiamo con Massimo Giletti, pronto a tornare anche su RTL 102.5 questo venerdì in Giletti 102.5 tra le 8 e le 9. Massimo, ben trovato, grazie.
1: Ciao a te, buongiorno a tutti.
0: Allora, dobbiamo partire da una tua esclusiva, perché allo stato delle cose, il tuo programma su Rai 3, hai ascoltato l'ex comandante RIS di Parma, Luciano Garofano, figura centrale dell'indagine sul caso Garlasco, e oggi accusato, no, di questo possibile depistaggio nelle vecchie indagini sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Allora, sentiamo un estratto proprio dalla tua puntata, un confronto piuttosto acceso tra il generale Garofano e i legali di Alberto Stasi. Sentite.
2: Lui come comandante ha la responsabilità di tutto ciò che fanno i suoi uomini. Io voglio sapere chi è questo Port, chi è Port del 19 settembre, che non è Marino, che era il consulente del PM e che lui doveva fare queste analisi.
3: Generale,
2: io credo che la procura,
3: generale,
2: sappia perfettamente chi è Porto.
3: Generale,
2: se
3: ritiene,
2: non parlo più.
3: Se ritiene di dire chi è questo Porto, che credo sia importante.
4: Mi dispiace molto che l'avvocato De Renzi abbia questi toni così teatrali.
2: No, no, teatrale poco, lei.
4: Così teatrali,
2: no, teatrale
4: poco,
2: lei.
4: E poco vicini alla realtà dei fatti. Non c'è stata nessuna omissione, non abbiamo nascosto nulla. Io quando parlo del RIS, anche su questo, l'elogio dell'avvocato De Renzi è sempre molto piacevole, se tra l'altro poi in molte occasioni io non lo condivido. Quando dice il comandante attuale del RIS ha consegnato a novembre l'anno scorso, certo, io non ero il comandante, ma siccome oggi vengo identificato come il capro espiatorio, mi sembra giusto che io non mi dica.

0: offenda, dica le cose come stanno. Per cui mi è piaciuta la performance dell'avvocato
1: De
0: Renzis,
1: non è nulla,
0: le faccio i miei complimenti.
1: Ci sarà molto di peggio,
0: benissimo. Io posso solamente ancora una volta confermare l'onestà e la scrupolosità dei miei collaboratori di allora.
2: Ecco, tesi opposte, toni accesi, lo abbiamo sentito. Massimo, un commento da te anche per fare chiarezza, no? Senza poi far sfociare la discussione nel caos a beneficio appunto del pubblico.
3: Beh, facciamo un po' di chiarezza. Venerdì scorso, in estremis, c'è un colpo di scena molto importante, perché la procura decide di interrogare gli uomini, non solo il generale Garofano, ma anche gli uomini che nel 2007 erano le dipendenze di Garofano. E questo è un colpo di scena importante. Sono tutta una serie di domande che sono secretate, ma quello che oggi vi posso dire, per esempio, ho sentito citare Port, cioè questo documento di controanalisi che vengono fatte a, cioè la storia era che è stato trovato del sangue, e si diceva fosse stato trovato del sangue sui pedali della bici di Stasi. Ebbene, le controanalisi fatte dai RISI raccontano esattamente l'opposto. Due controanalisi, sì, però nessuno lo comunica. La dottoressa Muscio in quell'interrogatorio pesantissimo, durissimo, è così probabilmente perché è certa che il RIS gli abbia detto: oh, attenzione dottoressa, c'è DNA riconducibile a livello ematico trovato con sicurezza al di là di ogni ragione e dubbio sui pedali. Peccato che gli stessi RIS pochi giorni dopo avessero fatto esattamente due controanalisi e questo non fosse vero. Dove sono finite le controanalisi? Io oggi vi posso dire che durante una cosa secretata, ma ognuno ha le sue fonti ed è la capacità di un giornalista di cercare la verità anche di fronte a queste cose, di non fermarsi, che Portera c'entra in questa storia. Portera, allora tenente, oggi lavora in un importante programma di Mediaset come consulente, c'entra in questa storia, nonostante abbia letto ieri che abbia fatto un'ansia dove dice: io non c'entro nulla in questa vicenda. Secondo quegli interrogatori c'è un passaggio dove lo stesso collega Marino, colonnello oggi ma all'epoca capitano, parla di Portera. Quindi quel Port è chiaramente riconducibile a Portera. Certo, saranno i magistrati in processo adesso a capire come mai tutto è sparito. Non si trovava nel fascicolo, non c'erano queste controanalisi, ma al di là che non si trovassero, su un caso così drammatico si doveva dire: guardate, caro PM, abbiamo trovato controanalisi negative. Non l'hanno fatto.
4: Massimo, che cosa succederà adesso? Ragionevolmente il prossimo passo della Procura di Pavia sarà quello di presentare la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio in questo caso?
3: Beh, è evidente che non c'è altra strada di andare a dibattimento e che ci sono troppe, perché quando ci sono, quando si sbaglia una volta, due o tre, ma quando tutti questi errori, che sono ormai quasi un centinaio, vanno in un'unica direzione, cioè contro Stasi, mai che ci sia un errore a favore, tra virgolette, di Stasi, ricordano tutti che stiamo parlando di una tragedia, di una ragazza ammazzata, che qualche dubbio a me viene. È evidente. Io penso che la giustizia farà in questo caso il suo corso, perché sono cambiati i magistrati e sono cambiati i carabinieri. E come nel caso di David Rossi, un altro colonnello capisce che c'è una caduta diversa dalla finestra, analizzando i dettagli attimo per attimo, frame per frame di quella caduta, allora gli altri carabinieri non hanno capito. Quindi sono sempre gli uomini che fanno la differenza.
4: Massimo, ovviamente tu tornerai a occuparti di questo caso, torneremo ad ascoltare gli aggiornamenti. Intanto venerdì torni in diretta qui su RTL 105, è vero, tra le 8 e le 9. Ci puoi dare già qualche anticipazione?
3: Ma ti posso anticipare, intanto per me è sempre molto importante, perché RTL è la radio più vista ed ascoltata d'Italia, quindi è la storia di questo nostro paese, la capacità di un uomo venuto dal sud come Suraci di creare un progetto pazzesco dal nulla.

0: E Mentana sarà il primo protagonista del faccia a faccia, quindi Enrico, che è sempre persona corretta, ci racconterà la sua visione della stretta attualità, e poi con Santarelli e con Barbara Sala affronteremo quello che la... E noi lasciamo liberi i telefoni, la gente è uno dei pochi posti in cui la gente può dire quello che vuole su quello che di cui stiamo discutendo, è la libertà.
1: Ti aspettiamo per Giletti 102.5 che riparte, lo ricordiamo venerdì, e grazie per le anticipazioni Massimo, buona giornata.
0: Grazie a tutti, ciao.
2: Alta tensione Mosca-NATO, la Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca.
3: Hanno annunciato ricorso in appello i legali degli agenti egiziani condannati per il sequestro di Giulio Regeni. Intanto è polemica sulle parole del vice premier Tajani, che ha sottolineato come siano stati condannati tre cittadini egiziani e non tutto l'Egitto. Chiudere i canali con il Cairo rischia di allontanarci dall'obiettivo, ha affermato ieri la presidente del Consiglio Meloni.
2: Lo sport, il calcio, ora è ufficiale. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Carlos Cuesta, ha firmato un contratto fino alla fine di questa stagione con un'opzione per le due successive. Per il momento è tutto con l'informazione, ora è il traffico.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Vediamo le notizie principali, in particolare sulla 13 Bologna-Padova. Segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. E proseguendo nella stessa direzione per un altro incidente, 1 chilometro di coda tra Ferrara Sud e Altedo, e si passa su una sola corsia verso Bologna. Per il traffico pendolare sulla 4 Milano-Brescia, code tra la tangenziale est e Cormano verso Torino, e tra Pero e Milano Est si impiega mezz'ora in direzione di Brescia. Anche sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Milano Nord, mezz'ora di percorrenza verso Milano. Inoltre code sulla 9 Lenate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per lavori sulla 14 Bologna Taranto, 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara, e 1 chilometro tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. 1 chilometro di coda anche tra il bivio della 13 Bologna Padova e Bologna Borgo Panigale in direzione della 1 Milano Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, più tardi.
6: Grazie, più tardi naturalmente. 8:20, a volte uno è bravo, pianifica tutto. Sì. Ma
1: arriva alla fine, e non ce
6: raccontaci
1: la
6: Lorenzo.
1: Forrest Gump, il personaggio insomma di Tom Hanks, lo ricorrerete, ha un nuovo nome, si chiama Carl Bushby, è un ex paracadutista britannico, 57 anni di cui 28 passati camminando.
2: Tu pensa, per scelta?
1: 58.000 sì. chilometri fatti dal Sud America al nord dell'Inghilterra, e ora è bloccato lì in Francia perché non gli fanno far la manica.
6: Cioè, ma va? Cioè, non ci ha pensato prima? Perché lì a piedi era difficile.
1: A piedi non ce la fa.
2: C'è anche un italiano che ha fatto un'impresa simile, Nicolò Guerrera, 47 milioni di passi compiuti. 47 milioni.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
9: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
8: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
10: Ma possiamo venire anche noi?
8: Sì!
11: 2 verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl.

0: PL a soli 69 centesimi.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura XFIR?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Ma allora... selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Achille Lauro, Sto sulla Luna, 1969. Insomma, per certi versi parliamo di viaggi, ma viaggi leggermente più very normal. Parliamo di turismo e di mete, partendo da un dato che ci ha molto colpito ieri: i turisti europei sarebbero letteralmente in fuga dagli Stati Uniti, mentre viceversa gli americani sono molto attratti dalle mete europee.

0: le compagnie aeree si stanno attrezzando, in certi casi ne pagano anche le conseguenze. Ci colleghiamo con Leonard Berberi, esperto di voli per il Corriere della Sera. Grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
2: Naturalmente è particolarmente interessante questo studio perché ci aiuta anche un po' a capire dove ci andiamo a rivolgere poi prossimamente. Adesso ci racconterai meglio. Intanto, gli italiani come sono messi rispetto appunto a questa fuga dagli Stati Uniti?
1: Beh, per la prima volta c'è un'inversione di tendenza, se si esclude ovviamente il periodo del Covid, dove non potevamo viaggiare fuori dall'Italia, addirittura fuori dalle nostre case. Perché se l'anno scorso Italia e Spagna avevano un po', diciamo, segnato il passo contrario rispetto al resto d'Europa, quindi i turisti erano aumentati, erano andati di più negli Stati Uniti rispetto all'anno precedente, beh, quest'anno nei primi 8 mesi, stando ai dati delle dogane americane, calano anche gli italiani e anche gli spagnoli, gli italiani del 14,4%. È il segnale che, diciamo, l'Europa occidentale, che è il bacino di mercato più importante per gli americani, perché, diciamo, ci sono i clienti, i passeggeri, i turisti cosiddetto alto spendenti, beh, insomma, in qualche modo anche loro stanno rinunciando ad andare negli Stati Uniti, che è sempre stato considerato un porto sicuro, un approdo sicuro per i turisti.
0: Ma possiamo ipotizzare delle cause, insomma, ben definite, secondo te, Leonard?
1: Allora, c'è sicuramente una sorta di effetto Trump e, diciamo, i timori dell'inasprimento delle regole d'ingresso negli Stati Uniti. Il 2025, se vi ricordate, è stato caratterizzato, diciamo, da un approccio abbastanza duro, almeno mediaticamente. Poi i numeri in realtà raccontano di una tendenza più o meno normale in media con lo storico. Poi però si sono aggiunti anche altri fattori. In questo 2026 le crisi geopolitiche, un po' il costo della vita che aumenta ulteriormente in Europa, ma soprattutto anche i costi per viaggiare negli Stati Uniti. Sono aumentati i biglietti perché costa di più il kerosene per gli aerei, ma costano anche gli alberghi che da questo punto di vista nelle grandi città americane rappresentano i 4/5 delle spese complessive di un visitatore. Se tutto il resto è il volo e il cibo e visitare i musei. E io ho controllato per curiosità un po' di prezzi a New York per tutto il mese di ottobre, soprattutto la seconda metà di ottobre, proprio perché ci sono anche eventi, diciamo, abbastanza importanti, i concerti di Harry Styles. Non si trovano più stanze a meno di 400 euro a notte in alberghi normali, diciamo, non lussuosi.
2: Va meglio per gli americani in Europa, magari in Italia, se hai dati specifici?
1: Sì, va molto meglio, un po' perché l'Italia ormai sta spopolando sempre di più anche al di fuori delle zone cosiddette ricche degli Stati Uniti, quindi gli americani, grazie anche al passaparola, vogliono venire sempre di più in Italia e magari vengono più volte all'interno di un anno, perché magari nel primo viaggio visitano le città storiche e culturali e poi nel secondo viaggio, terzo viaggio, esplorano altre destinazioni sempre italiane. La media è di circa più 2, più 3% di americani in Europa, in Italia siamo attorno al più 7, più 8%, in particolare nel sud Italia.
0: Hai citato la questione kerosene, no? Noi da giorni siamo alle prese, caro benzina, caro carburanti, per quanto riguarda, insomma, le auto, i tir, eccetera, il trasporto su gomma. È così impattante anche per i voli la questione caro carburante?
1: È impattante, vedremo le conseguenze soprattutto dalla primavera dell'anno prossimo. In questo momento le compagnie aeree, soprattutto europee, stanno in qualche modo attutendo l'impatto del caro kerosene, che costa loro il 120% in più rispetto a un anno fa, quindi più del doppio rispetto a un anno fa, e lo stanno in qualche modo attenuando con gli acquisti di carburante che hanno già effettuato nel 2025 a prezzi calmierati.
2: Esatto.
1: Però dall'anno prossimo, da marzo 2027, aprile 2027, quella protezione verrà sempre meno e alcune compagnie addirittura dovranno diciamo sobbarcarsi il costo del 90% del rincaro del carburante, e col 90% in qualche modo lo pagheremo soprattutto noi.
2: Ecco, in sintesi, giusto Leonard, in una battuta, dove andiamo per risparmiare un po'? Dove ci suggerisci di andare nei prossimi mesi?
1: Mi verrebbe da dire nelle destinazioni italiane, ma ho come la sensazione che purtroppo anche quelle costeranno sempre di più, e quindi bisognerà semplicemente cercare lì e ogni giorno e ogni mattina e ogni sera su internet una destinazione il cui prezzo magari crolla all'improvviso perché non riescono a vendere i biglietti. Per il resto bisogna prepararsi perché bisognerà pagare tanto.
0: Senti, ne avevamo già parlato, è vero che c'è un giorno a settimana in cui conviene, sì, prenotare, che forse è il martedì sui siti delle low cost, poi c'è l'algoritmo, insomma, è verità oppure...
1: Scordiamoci anche quello, ormai. Beh, gli algoritmi, grazie all'intelligenza artificiale, sono così, diciamo, bravi.

0: che i prezzi cambiano ogni secondo, quindi okay, quella cosa è impossibile. Però martedì resta ancora un giorno di cosiddetta bassa per viaggiare, quindi chi si muove martedì tendenzialmente paga un po' di meno.
1: Ok, grazie Leonard Berberi, torniamo a sentirci presto, intanto buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Lavoro. Ciao.
0: Grazie anche a voi.
2: In Ucraina, difese aeree in azione la notte scorsa per neutralizzare l'intenso bombardamento lanciato dalla Russia su Kiev. Colpiti edifici residenziali, una donna e un bambino sono morti, 4 i feriti, 5 missili balistici e 155 droni intercettati in tutto il paese.
3: Alessandro Di Battista ha raccontato in TV di essere stato operato per un tumore alla testa. Lo hanno asportato quasi tutto e ora farò le cure e speriamo che funzionino, ha detto ai microfoni della trasmissione di Giovanni Floris di martedì sulla 7.
2: Con la firma di un ordine esecutivo, Donald Trump ha inaugurato la nuova era dell'intelligenza artificiale, che si chiamerà superintelligenza in tutti gli atti del governo. L'annuncio, dopo il vertice alla Casa Bianca con i rappresentanti delle Big Tech, hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia per questa tecnologia, ha affermato il presidente americano. È tutto, a più tardi.

0: Adela Ant in LA, sono le 8:37. Buongiorno, buongiorno a tutti ancora da Lucrezia Bernardo, da Lorenzo Dardano, Enrico Galletti, Giusile Grenzi. Tra poco sarà con noi l'editorialista Ferruccio De Bortoli per tutta l'attualità.
1: Allora, che dati lanciamo?
2: Quello sullo spreco alimentare, che vale il 6,6 miliardi, ma i volumi, fortunatamente, questa è una bella notizia, sono giù di più del 10%, 11% in un anno.
3: Esatto, si va sotto i 500 grammi a settimana per persona,
0: cioè, buttati,
3: di cibo sprecato.
0: Esatto,
3: e quindi
0: mia.
3: Ci avviciniamo all'obiettivo per l'agenda del 2030, sì, che

0: se non sbaglio si aggira al 400 grammi, 396, insomma, vado a memoria.
1: Siamo così bravi, siamo diventati così grammi.
0: Pare di sì, anche a me sorprende, però sì, insomma, indagheremo. Beh, ogni tanto una buona notizia, no?
1: No, potrebbe far piacere, ecco, sì. Magari domani ci facciamo un approfondimento su questa questione perché è interessante. Sì.
2: Sì, non solo quando c'è la giornata, no, che sensibilizza, bravo, ma insomma, bravo, è un tema che dovrebbe ricordarci ogni giorno tante cose.
3: Sì, poi tra l'altro ci avvicina agli obiettivi, no, dell'agenda sulla sostenibilità 2030, che la fissa più o meno a 370 grammi settimanali.
1: 370,
3: 370,
1: ecco.
3: 370, ma come sono se vuoi essere proprio preciso.
1: Come siete precisi.
0: Mi raccomando che poi vengo a controllare a casa.
3: Esatto, col bilancino proprio.
2: Restate con noi, tra poco, come detto, Ferruccio De Bortoli sull'attualità.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa. Febal casa, Febal casa. Più info su febalcasa.com.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Sostituiscilo!
11: Leo, si dice sostituiscilo!
10: Sostituiscilo!
12: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
14: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è stato interrogato in questura a Campobasso 3 volte nelle ultime 24 ore per quesiti gli studi e la casa dell'uomo, che al momento non è indagato.
1: Alta tensione, Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca.
0: E la Boeing si è aggiudicata un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il nuovo caccia futuristico della Marina americana, lo ha annunciato il Pentagono al termine di anni di competizione riservata e di diversi falsi allarmi sull'assegnazione dell'appalto. È tutto per il momento con l'informazione.
1: 8:46 minuti, allora l'attualità commentata oggi dal direttore Ferruccio De Bortoli, grazie per essere con noi e bentornato su RTL 102.5.
2: Grazie dell'invito, buongiorno.
1: Allora, dobbiamo partire dal caso Regeni, che continua a far discutere. Le parole del ministro degli esteri Tajani: ci sono 3 persone colpevoli, ma non è l'Egitto a essere condannato in quanto tale. Insomma, la linea del governo, perché ieri l'ha detto anche poi la presidente del Consiglio Meloni, sembra quella di non chiudere la collaborazione, non chiudere i rapporti con l'Egitto, anche perché oltre ad essere la più grande nazione araba per popolazione e forza militare, ha un'importanza su molti fronti questo canale aperto con l'Egitto. È giusta la postura allora del governo italiano?
2: Ma è chiaro che il governo italiano non può interrompere i rapporti diplomatici con l'Egitto, insomma, se non altro perché c'è anche un caso di cui parla la stampa oggi, che è quello della giovane italiana sequestrata in una vicenda che riguarda il proprio figlio e in una condizione anche di pericolo personale. Certo, però io mi sarei aspettato magari una telefonata, non dico della stessa presidente Giorgia Meloni, ma del ministro degli esteri, alla famiglia Regeni, anche per spiegare la complessità e per dire che il governo, lo Stato si è costituito come parte civile nel processo e che quindi darà corso a tutti gli obblighi che sono propri di uno Stato di diritto.

0: per esempio adesso se bisogna esigere il pagamento di una provvisionale, il governo si farà parte attiva e poi eventualmente chiederà l'estradizione, cioè dimostrare che si fa tutto quello che è previsto in uno Stato di diritto come il nostro. Ecco, forse manca, diciamo, questa spiegazione e anche questo gesto, magari una telefonata, una visita di vicinanza alla famiglia Regeni.
1: Ecco, De Bortoli, anche la segretaria del PD Elly Schlein ha attaccato, insomma, il vice premier Tajani, ha detto almeno pretendere dall'Egitto la consegna dei responsabili. Questo è un aspetto forse che possiamo attenderci maggiormente o nemmeno questo è da prendere in considerazione?
0: No, questa è una posizione, se il governo probabilmente nei colloqui con il Cairo avrà detto noi rispettiamo, speriamo ovviamente che l'abbia detto, rispettiamo l'indipendenza della magistratura e faremo tutto quello che la magistratura deciderà nei vari gradi di giudizio. E questo credo che sia una cosa che deve pretendere la famiglia, dobbiamo pretendere tutti come cittadini, cioè va difesa la memoria e soprattutto la richiesta sacrosanta di verità e di giustizia, insomma. Per esempio quegli striscioni che magari qualcuno voleva togliere, io li terrei.
2: Verità e giustizia per Giulio Regeni, li abbiamo visti insomma in diverse città italiane. Restiamo in Italia per parlare di temi insomma che hanno a che vedere, no, con i consumi, con le spese degli italiani, con il caro vita di questi giorni, di questo periodo. Dopo i carburanti è la volta dell'energia elettrica, perché sono annunciati aumenti nell'ultimo trimestre dell'anno e quello a cui assistiamo è una specie di derby, no, tra Eni, Enel, che insomma conviene ricordare sono entrambi sotto il controllo dello Stato e hanno annunciato sconti anche sull'energia elettrica. Che idea ti sei fatto di questa sfida sulle tariffe, no, che si è scatenata in questi giorni?
0: Ma intanto che quella dell'Eni sulla benzina è stata una grandissima campagna promozionale, non credo che alla fine ci perderanno molto. Tra l'altro si è aggiunta l'IP, che sarebbe Italiana Petroli, che poi è controllata dall'Azerbaigian, che non mi sembra che sia stata particolarmente sollecita nel ridurre i prezzi, ma forse mi posso sbagliare. Poi c'è la Q8, che è quella kuwaitiana, che comunque ha preso un impegno. Stiamo parlando di pochi centesimi, con dei profitti che sono stati giganteschi sul versante, soprattutto per le compagnie che sono integrate sul versante soprattutto della raffinazione, insomma, quindi mi sembra che non si debba ringraziare nessuno. Poi Eni ed Enel sul versante dell'elettricità, speriamo che naturalmente facciano degli sconti, se li possono permettere, insomma, e facciano magari la stessa cosa. È il minimo che possiamo aspettarci, però non credo che si debba ringraziare nessuno come fa il governo.
2: Chiaro, anche perché tu stesso l'hai ricordato, non ricordo se in un pezzo di oggi o di ieri, che in ballo c'era la tassazione, l'ipotesi di tassare, no, gli extra profitti di queste compagnie, un'ipotesi avanzata dal centro-sinistra, ma che per la verità aveva trovato, no, un discreto sostegno e consenso anche in una parte della maggioranza, quindi sembra quasi, no, una mossa che va a prevenire o a scongiurare quel rischio.
0: Sì, mi risulta difficile individuare la categoria degli extra profitti. In ogni caso è chiaro che un'ipotesi, per quanto remota, di questo tipo, dopo questi sconti visibili, insomma, è stata un parte accantonata.
1: Bortoli, guardiamo ancora gli esteri, in particolare ci rivolgiamo a Putin, rivolgiamo la nostra attenzione a Putin, che ha inviato una lettera formale alla NATO dopo le esercitazioni intorno all'exclave di Kaliningrad, minacciando anche di ricorrere all'atomica, quindi a tutte le armi a propria disposizione per colpire le nostre capitali. Ecco, quello di Kaliningrad risulta essere quindi uno strumento forse per spaventare, no, l'Europa e insomma allontanarla dall'idea del sostegno dell'Ucraina, ma è effettivamente uno strumento per misurare la determinazione europea o no?
0: Penso che sia uno strumento, una minaccia, tra l'altro mi piacerebbe sapere che cosa pensano di questa minaccia nucleare tutti coloro che hanno simpatia a destra e a sinistra per Putin e ne sostengono le ragioni, ammesso che ci siano, insomma è chiaro che siamo in una fase

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5 8:53, il gran finale di oggi.
3: L'anno era il 1983, lui ha questo nome che uno non può dimenticare, si chiama Lionel Richie, ma il brano soprattutto è veramente indimenticato. Ne furono fatte una serie di versioni, ma questa è l'originale.
2: L'originale, gli facciamo innanzitutto tanti in bocca al lupo anche per le sue condizioni di salute. È stato costretto, insomma, a abbandonare il proprio tour usato, dicevi bene, dell'83, ma nella cerimonia anche di chiusura delle Olimpiadi del 1984, un successo enorme. Una festa che non finisce mai, nella notte che non finisce mai.
3: Appunto, all night long. Arriva lui, Lionel Richie.

0: Già, è così, All Night Long. Lionel Rich ci ha accompagnato alla chiusura dell'edizione di oggi, mercoledì 30 settembre, di Non Stop News. Dobbiamo fare i consueti saluti e ringraziamenti.
1: A cominciare dalla ricercatrice Paola Berretta, con lei abbiamo parlato di questo studio, media, linguaggio e salute mentale. Poi uno forse dei temi del giorno sulle bollette, insomma abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza su quanto avverrà nei prossimi mesi con il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
2: Per poi tornare ancora a commentare il caso Garlasco, lo abbiamo fatto grazie a Massimo Giletti, che poi ritroveremo proprio da venerdì prossimo in Giletti 102.5. Abbiamo parlato di viaggi, di turismo e di nuove tendenze con Leonard Berberi e infine siamo tornati a commentare l'attualità con Ferruccio De Bortoli.
3: E allora ringraziamo i nostri registi, grazie a Ricky Aristarco, più ingegno a Gigi Resta oggi a Milano, a Andy Ceccarelli a Roma, grazie a Giovanni Perria per il coordinamento news. Adesso l'edizione delle 9 del giornale orario e a domani con Giusy Legrenzi.
0: Con Lucrezia Bernardo.
2: Con Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
1: Grazie.
2: Scusate.
1: Ciao.
2: Buona giornata.
1: Ciao. Domani.
4: Milano Premier Padel P1 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere agli spettacolari match con le stelle del padel mondiale che si disputeranno all'Allianz Cloud di Milano dal 12 al 18 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special in Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Sono le 9 anche a Rapolla, in provincia di Potenza.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È mercoledì 30 settembre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Partiamo da una notizia arrivata poco fa, riguarda un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv che ha segnalato un'emergenza poco fa trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento o un atto di interferenza illecita.
0: Il velivolo con a bordo 150 passeggeri è sceso ad una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza per intercettarlo. I media israeliani riferiscono che il primo ministro Netanyahu e il ministro della difesa Katz stanno convocando una riunione urgente sulla sicurezza.
7: E ovviamente continueremo a seguire gli sviluppi. Ora torniamo a occuparci del caso Garlasco, perché con la chiusura delle indagini su Andrea Sempio i legali di Alberto Stasi lavorano alla richiesta di revisione del processo che ha portato alla sua condanna a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto è scontro sul lavoro dei periti e degli investigatori di allora. Sentiamo Valentina Iannicelli.
8: Chiara Poggi, la giovane donna uccisa 26enne a 19 anni dalla sua morte, continua ad essere protagonista della cronaca italiana. È il suo sangue ad essere sotto la lente degli inquirenti e negli schermi delle TV che ripropongono il truce omicidio. Al centro dei pedali di una bicicletta, quella usata da Stasi nel giorno del delitto di Garlasco, sui quali, secondo le indagini del 2007, erano state riscontrate tracce ematiche molto evidenti della vittima. Ma la procura di Pavia, nelle indagini in corso, ha evidenziato dei test successivi, effettuati subito dopo quelli probanti, che invece non riscontravano più il DNA di Chiara. Come sia possibile quello che stanno cercando di capire ora le investigazioni sui RIS che effettuarono quei test, ma dei quali non si seppe nulla. In perizia, atto volontario oppure la convinzione che quell'impronta genetica non fosse rilevante. Intanto la mamma di Andrea Sempio ai giornalisti del TG3 ha dichiarato: mio figlio non c'entra niente.
0: Oltre 1.300.000 prodotti di cancelleria sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli. Nel mirino la vendita di prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli studenti. I titolari degli esercizi commerciali rischiano una multa fino ad oltre 25.000 euro.
7: I numeri della borsa: FTSE MIB in apertura più 0,10%, ora meteo e traffico.
6: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora situazione stabile anticiclonica sull'Italia. Aria un po' più umida da ovest porterà maggiori annuvolamenti al mattino sulle Alpi, sui fondovali alpini.

0: anche al nord-ovest, ma senza grandi conseguenze, qualche nuvola anche in Sardegna e tra Sicilia orientale e Calabria. Clima ancora tardo estivo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio. Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La situazione di rilievo è sulla 13 Bologna-Padova, con 6 km di coda tra Ferrara Nord e Altedo per un incidente verso Bologna. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center Viabilità all'800 311. Per incidente sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo 2 km di coda tra Fermo e Civitanova Marche verso Ancona e 1 km di coda tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche in direzione di Pescara. E per lavori verso Ancona segnaliamo 2 km di coda tra il bivio della 1 Milano-Napoli e raccordo di Casalecchio e 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. 3 km di coda in aumento per incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Montecatini e Prato Ovest in direzione di Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima restano 2 km di coda per un camion in panne da poco rimosso verso Bologna. Per incidente sulla 4 Milano-Brescia coda tra Pero e Cormano e si passa su 2 corsie in direzione di Brescia. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5. Eila! Eila! Ci siamo anche nel bel mezzo della settimana, in questo mercoledì 30 settembre. Attenzione, buongiorno amici. La famiglia giù al nord, Enrico Aristarco con la sigla. Vai!
4: We are family. Yeah. Sara, Luca, Jay e la Julie. Yeah. Ciao, sono Luca Biscardi, il Grinch di Radio RTL 102.5.
5: Ma perché? Ma non è vero.
3: Cos'è che sei? Il Grinch.
5: Sì. Tanto non è Natale, quindi non è ancora momento del Grinch.
3: Lui dice il Grinch della vita, capito?
6: Ma non è vero. Tu sei Grinch 4 stagioni, come le gomme.
5: Guardate che a me la vita piace tantissimo. Mi piace essere qui ogni giorno. Mi piace parlare con voi di RTL 102.5. Mi piacciono le mie colleghe.
3: Basta, mamma mia. Amici, buongiorno, bentrovati. Buongiorno. Comunque, sarà che appunto è presto per Natale, però a me già arrivano le notifiche per i regali, ve lo dico. Cioè, tipo stamattina mi è arrivata una cosa: vuoi regalare al tuo cane un pigiama abbinato al tuo?
7: E no, tu ovviamente hai schiacciato sì, assolutamente.
5: Tu due li hai presi.
3: Dimmi di no. Giuro, ve lo giuro, no. Ve l'ho mandato anche nella chat.
5: No, giura che li hai presi due.
3: Allora, no, non parliamo di queste cose, era per dire del Natale, non parliamo di me e delle mie robe, parliamo invece di tutti gli amici che ci ascoltano, dei veri normal people che in questo momento stanno facendo una fila, che ne so, nel traffico, alla posta,
7: al distributore della benzina.
3: Esatto, esattamente.
7: Ma ancora?
3: Quello. A voglia, ancora sì, oggi. Sì,
5: Jennifer, certo. Stava dicendo in questura.
8: Non ne parliamo. Saluto tutti i miei amici poliziotti, a proposito.
7: Hanno aiutato
8: il numero uno. I
7: sono stati
8: uno.
7: Carini?
8: Sì, sempre, sempre. Ecco. Viva la polizia.
3: E la bella notizia è che sei libera, che sei qui in studio.
8: Non mi hanno arrestato.
3: Va bene, 2 ore con la famiglia giù al nord, speriamo siate contenti. Di sicuro c'è dell'ottima musica e si parte con J-Ax.

0: In attesa del prossimo 007, perché sì, ormai sono anni.
1: Sì, io volevo sposare 007.
0: Lo so, Jay, chi non vorrebbe?
2: Quale?
1: Ti protegge da tutto e da tutto.
2: Quale dei tanti 007?
1: Di Sean Connery.
2: Ok.
1: Sì, anche Sean. Pierce Brosnan non era male.
0: Va bene.
2: Chi è?
0: Adele, appena
3: buongiorno,
0: senti.
3: Buongiorno ragazzi, Fabrizio di Rock. Sì. Allora io quest'anno, a parte che non ho un centesimo per i regali di Natale, però vorrei un pieno di gasolio, grazie.
2: Prego.
0: Bonci.
4: Però questi sono i regali utili, poi crescendo si fanno i regali utili.
0: Sì.
4: Questo potrebbe essere un bel buono.
0: Sì, quest'anno devo dire che le idee sui buoni sono diverse.
4: Buoni benzina.
0: Sì, però, in generale, anche sulle bollette, sul gas, su tutto.
2: Un regalo non deve rimanere nel tempo, cioè così poi ti ricordi chi te l'ha fatto.
4: Tu è una cosa materiale.
2: Cioè nel senso che se fai il pieno vuol dire che non devi più usare la macchina per ricordarti chi ha regalato il gasolio, no? No, ok, ciao.
0: Allora, i discorsi di Luca Viscardi sono troppo complicati. Io voglio dirlo.
4: Vengono?
0: Sono le 9:15 della mattina, Lu. Cioè, non possiamo fare questi discorsi. Allora, RTL 102.5, la famiglia giù al nord. Perché invece non parliamo di file? Perché quello era il tema, il fatto di fare proprio la fila. Pare che faccia bene, eh?

Cancerus, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Måneskin, torna a casa RTL 102.5, ma sappiatelo, voi siete a casa, nella famiglia, certo. Giù al nord, giusto?
2: Tra l'altro poi voglio ricordare una cosa ai nostri amici ascoltatori, se vi va, anzi se ve la sentite, andate a seguirci sulla social TV, sul Play, certo. Su TikTok, su Twitch, perché lì appunto ci facciamo le grandi chiacchiere.
1: Sì, ecco. In realtà prendiamo anche spunto poi da quello che ci arriva, sì, dai nostri ascoltatori, magari mano a mano lo affrontiamo anche nel programma più avanti, perché abbiamo sollevato anche la questione di 007,
3: sì,
1: no?
3: Che vuole diventare donna, poi hanno parlato che vogliono farlo diventare di colore, sì. Ci sono tutti,
1: no, ma a parte novità. Questo c'erano proprio messaggi degli ascoltatori. Tornando invece alle
4: c'è
1: file,
4: c'è un sacco di gente in fila per diventare 007.
1: Bravo, anche questo è vero, in effetti ancora non si sa chi sarà il prossimo James Bond, sì, cioè, ma vai, ma magari vai a fare James Bond, vai Visca,
3: tira fuori la pistola, va.
1: Ma non riesce a correre, fa male l'anca.
4: Allora, agitato, non shakerato.
1: Posso finire la frase?
3: Vai.
1: Fare la fila fa bene alla salute. Mo, se volete, Jay, schiacciamo il bottone.
3: Vai. Perché ti insegna il 378-378-1025. Ma ti insegna la pazienza, giusto?
1: Brava, Jay. Dite la vostra se avete voglia.
3: Sì.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
13: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
14: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
15: www.sistemi.com.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da oggi fino al 6 ottobre ci porteranno al China Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del China Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
19: RTL 102.5.

0: Tiziano Ferro, cuore rotto, RTL 102.5, ti vogliamo bene Tiziano, te voglio dire, io anzi, ogni volta che lo passiamo, vuoi essere mio amico? Perché proprio...
1: domanda impegnativa, cioè se non vorrei anche rispondere di no, capito?
0: Lo so, è il mio sogno averlo come amico. Mercoledì 30 settembre alle 9.31 con voi mentre fate le file, grazie anche per le foto, avete visto, ne sono arrivate diverse nel traffico.
2: Però tu stavi dicendo una cosa, che la fila fa bene.
0: Sì, così dicono gli esperti, perché
1: esperti,
0: come diceva...
1: Gli esperti di file.
0: No, esperti di pazienza. Gli scienziati dicono che aiuta l'autocontrollo, poi comunque ti puoi impegnare a fare delle cose mentalmente, anche, che ne so, semplicemente chiudere gli occhi, aspettare, oppure guardare quello che hai intorno.
1: Vabbè, che faccia bene o meno, devo dire che secondo me in tantissimi odiano fare le file, quindi secondo me la domanda sarebbe: ma voi per cosa siete disposti
2: a fare la fila?
1: Certo.
0: Ecco, numero J?
3: 3, 4, 3, 7, 8, 3, 7, vabbè, quella lì.

0: Harry Styles, RTL 102.5 sulla social TV. Abbiamo fatto tutta una digressione su Harry Styles, sì, perché lo amiamo, questa
1: quanto
0: è la verità.
1: È fantastico. Ecco.
0: Sì, sì, esatto. È anche maratoneta, quindi uno sportivo, al contrario nostro.
1: Cosa? Ma in indiscrezione, Jay?
2: No, dai. No, però qualcosa da dire. Dal 15 al 21 ottobre arriva nelle sale italiane Carlo Acutis, il giovane santo. La vita e l'eredità spirituale di Carlo Acutis attraverso uno sguardo intimo e contemporaneo. Acquistate subito il vostro biglietto per il film Carlo Acutis, il giovane santo, su nexostudios.it.
0: Ecco, è qui che vuoi ridire che Harry Styles va a piedi prima dei suoi concerti?
2: Esatto, come facevi a sapere?
3: Guarda, è incredibile.
0: Non so perché, ma mi sembrava di averla già sentita sta cosa. Allora, le file. Che cosa siete disposti a fare? Cioè, per quale evento, per quale occasione fareste una fila, anche chilometrica, no?
4: Ecco, ad esempio, facciamo un elenco di file, tipo nei parchi divertimento, ecco, in quei casi lì è quasi obbligatorio fare la fila, perché anche se compri lo Speedy Pass, il Fast Track, che è tanto amato da Sara, comunque la devi fare.
0: Sì, io sempre, e non lo posso fare lì in aeroporto, lo devo fare prima, sennò mi viene l'ansia. Manuela dice, io sono disposta a fare la fila per entrare a un concerto o uno spettacolo di prosa, per esempio, oppure ancora, vedi, fila accettabile per vedere l'Inter.
3: Guardate, io tutte le mattine faccio la fila in autostrada per venire qui a fare il programma con voi.
4: Ma se no, puoi anche non farla, è obbligatorio.
0: Stai a casa, tranquillo.
5: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
16: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
17: Gloria, il musical. Sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
18: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
19: Febal Casa, Febal Casa.
18: Più info su febalcasa.com.

0: Parlando di file, Noel Gallagher con gli Oasis, ha voglia il concerto, le file per i biglietti, la selezione per i biglietti, perché poi è stato anche un po', no? Un pescaggio nella fortuna per aggiudicarsi questo ticket, insomma, tanta roba Oasis. 9.51 RTL 102.5, la famiglia giù al nord, col vocalo ne sono arrivati diversi.
1: Ehi, hola ragazzi, buongiorno, sono Emanuele, un infermiere.
2: Ciao.
1: Fondamentalmente, se ci fate caso, la vita in sé è una fila. Non lo so, vai a fare la spesa e fai la fila, vai al cinema e fai la fila, vieni in PS e fai la fila, vai a un concerto e fai la fila. Finalmente arriva a casa, ci sta la moglie, fila a letto.
0: Ecco. La moglie lo manda a letto, evidentemente.
3: Vai in autostrada, c'è la fila, c'è sempre fila.
0: Ha reso l'idea,
3: Una vita da aspettare.
0: E allora avete aspettato anche voi la notizia inutile di Jennifer Pressman? Eccola.
4: No, sarete contenti di sapere che l'albero di Natale del Rockefeller Center a New York arriverà in piazza il 7 novembre.
0: Oh, benissimo, che meraviglia.
4: Si accenderà ufficialmente mercoledì 2 dicembre.
0: Sì, non vedevo l'ora, Gio. Io stamattina mi sono svegliata e ho detto, ma chissà l'albero di Natale del Rockefeller.
3: Ma poi noi ne abbiamo così tanti in Italia, cioè noi non ce ne frega di quelli che abbiamo qui nel nostro paese, andiamo là.
2: No, io direi tra l'altro dal 2 di novembre andiamo tutti insieme sotto l'albero del Rockefeller Center e aspettiamo il 7 di novembre, e aspettiamo il 2 di dicembre finché lo accendono. Andiamo in onda da lì tutti i giorni.
0: Mamma, mi si è attorcigliato il cervello, Visca.
4: Non si sa ancora da dove, perché anche quello c'è una selezione, una gara, tutto.
0: Sì.
4: Però quando sapremo vi informerò.
2: Mi raccomando.
3: Grazie Jay.
0: Grazie.
3: Che me lo segno.
0: Diccelo in anticipo, così facciamo un biglietto per Luca Viscardi.
2: Come dicono gli inglesi, non trattenete il respiro fino a quel momento.
3: Don't hold your breath.
0: Sì, mettiamo un altro pezzo per favore, Ricky, grazie. No, se tu vuoi trattenere il fiato nell'attesa, Viscardi, vai.
2: Posso battere il record.

0: Liquido Narcotic RTL 102.5. Allora, ci sono delle cose da leggere che riguardano gli ascoltatori in generale.
1: Delle precisioni. Poi... Okay. Liquido.
0: Ascolta.

0: Scusa,
1: ma urca, ragazzi, io non me la sento da così a così su un mood. Di andare avanti con questa
0: allora,
1: correzione
0: no,
1: è brutta.
0: Voglio solo dire questo, che fra poco, quando ritorniamo con la famiglia giù al nord,
2: in tre,
0: io liquido Luca Viscardi. Quindi ci sono le news, ci fermiamo e torniamo fra poco. Grazie Ricky, grazie, grazie, andiamo dai.
3: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Luca Campigotto dalle Gallerie d'Italia a Torino per Wandering Europe. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5 Very Normal People in collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Anche a Antillo, provincia di Messina, sono le 10.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È mercoledì 30 settembre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Paura nelle scorse ore per un allarme dirottamento lanciato da un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv che ha fatto scattare l'emergenza con il decollo di alcuni caccia israeliani. L'allarme è poi rientrato. Ma sentite cosa è successo con Valentina Iannicelli. Vediamo, sentiamo il servizio di Valentina.
5: Un allarme nei cieli, durato poco, ma che ha destato grande preoccupazione. Questa mattina, intorno alle 8.30, un volo della Fly Dubai, partito dalla città emiratina e diretto a Tel Aviv, ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante, un dirottamento. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza, ma poco dopo il portavoce del premier Netanyahu aveva escluso che si potesse trattare di un atto terroristico, nonostante fosse stata anche dichiarata l'impossibilità di contattare il pilota. Secondo le prime ricostruzioni pubblicate da fonti israeliane, il problema in alta quota è stata una discussione, non tra i passeggeri, inconsapevoli vittime, bensì nella cabina di pilotaggio, tra gli ufficiali alla cloche di comando. Non sono ancora chiare le motivazioni del contendere, ma potrebbe trattarsi di un alterco dovuto alla nazionalità dei comandanti, uno russo e l'altro ucraino. Ciò che è certo però è che i 174 a bordo il dirottamento lo hanno comunque subito, perché sono atterrati all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita alle 9, mezz'ora in anticipo rispetto all'orario previsto per Tel Aviv.
4: Secondo il Financial Times, Donald Trump starebbe valutando la possibilità di interrompere l'export di gasolio dagli Stati Uniti. Il presidente americano avrebbe già avuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri. La misura si inserirebbe negli interventi per contenere il caro carburante a poche settimane dalle elezioni di midterm. La cronaca: il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina nel Parco Montagna a Roma. Sul cadavere segni di ferite d'arma da taglio. A dare l'allarme un passante che era in giro con il cane. E siamo ai numeri della Borsa di Milano, andiamo da Stefano Ungarelli, buongiorno a te.
6: Buongiorno agli ascoltatori, questa mattina aperture positive dei mercati europei, Piazza Affari con il FTSE MIB segna più 0,67, positivo anche il resto del mercato con il FTSE Italia Micap più 0,96, i migliori del listino di oggi sono Tecnoprobe più 2,85, Davide Campari più 2,33 e Amplifon più 2,13, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Eni con meno 1,05 e Assicurazioni Generali meno 0,23. In leggero calo sia lo spread BTP Bund, ora 97 punti, che il prezzo del petrolio, ora $102 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
4: Viabilità.
3: Via Radio.
7: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. La notizia più importante è sulla 13 Bologna-Padova con 8 km di coda tra Occhiobello e Altedo per un incidente. Si passa su una sola corsia verso Bologna. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 64 Porrettana. Per incidente sulla 14 Bologna-Taranto 2 km di coda tra Fermo e Civitanova Marche verso Ancona e 2 km anche tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara. Inoltre per lavori verso Ancona in particolare segnaliamo 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. In Toscana per incidente risolto sulla 11 Firenze-Pisa, la distanza tra Montecatini e Prato Ovest in direzione di Firenze si percorre in 40 minuti. Per traffico in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia rileviamo mezz'ora di percorrenza tra Pero e Milano Est verso Brescia e code a tratti tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Infine sulla 8 Milano-Varese si impiegano 15 minuti.

0: minuti da Fiera Milano per raggiungere la 4 Milano-Brescia. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Insieme RTL 102.5, insieme alla famiglia Juan Nord, ovviamente, no?
3: Applausi, applausi!
2: Sì, sì. Lo paghi, Ricky, per...
3: No, guarda, in realtà no, ci vogliamo solo bene. Sigla!
4: We are family. Sara, Luca, Jay e la Julie.
5: Ciao, sono Luca Biscardi, il Grinch di Radio RTL 102.5.
6: Non è vero, sì. Non è vero.
2: Va bene ripetere, va bene, fateli tutti così, i vocali se volete, senza problemi. Cosa c'è?
3: Mi fa ridere. No. Cioè, vogliamo ricordare il numero così magari ci mandano altri vocali?
7: Certo, 378-378-1025.
3: Con la sigla naturalmente, sì, certo. Personalizzatela un po' come volete.
2: Sì, sì, sì, sì, esatto.
6: Esaltando la mia serenità.
2: Sì, oh. La serenità di tutti, perché ormai siamo tutti sereni e felici, no? Tra l'altro stavamo dicendo fuori onda, sì, ma avete già visto panettoni in giro?
3: No,
2: perché
3: prego, ragazzi,
2: domani,
3: sì,
2: domani.
6: Io l'avevo visto a Ferragosto quando l'hanno pubblicato quest'estate.
2: Vedi, ci sono.

0: Suez, domenica che è ancora lontana, perché per fortuna abbiamo un sacco di tempo da passare insieme su RTL
1: 105. La differenza, amici, purtroppo lei è viva.
0: Bello, bello, beh, siamo insieme, ma non tanto per voi, quanto per gli amici all'ascolto, cioè, della famiglia giù al nord, ovviamente.
2: Ma non sarà una bella domenica perché non ci sarà ancora il calcio, quindi...
3: Ah, no. In effetti, sai che manca anche a me?
0: Guarda, sì. Ma c'è l'Italia, no, che gioca? Vabbè, quando è che gioca l'Italia?
2: Allora, è bello guardare l'Italia, però non è come la propria squadra del cuore.
1: E poi,
2: no?
1: Dipende che partita guardi. Certo. Se guardi quella contro la Turchia, ok, se no...
0: Va bene, allora invece tiene banco una cosa sui social, stiamo sul pezzo, sulle notizie, ragazzi. Parlavamo prima di panettoni, qualcuno ha anche visto il Pandoro quest'estate, certo, in circolazione, quindi ci sono già, esistono, ma sta diventando virale sui social la pastina in brodo con l'arrivo un po' del freschino.
1: Oh. Una novità, tra l'altro, un piatto nuovo, innovativo.
2: Le stelline.
3: Le stelline sono buonissime.
0: Sì, sì. Le conchigliette, quelle che si attaccano sotto il palato. Sì, sì, sì.
3: All'alfabeto, c'è anche l'alfabeto in Italia?
0: No.
3: No, le lettere.
2: Dai che è la volta buona che lo imparo.
1: Ma di alfabeto, dici,
3: c'è le lettere, le letterine.
1: Mai visto, sì.

0: The Coldplay e Rihanna con Princess of China, RTL 102.5 con la famiglia giù al nord, e comunicazioni importanti.
1: Importantissimo, da 23 ottobre arriva in tutta l'Italia Gloria, il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Un grandissimo spettacolo che porta in scena le emozioni, le passioni e tutti i successi di uno dei più amati artisti della musica italiana. Acquistate ora il vostro biglietto per Gloria, il musical, su Gloria. Il musical.it.
2: Gloria,
3: sì, sì. Poi se non fa Gloria cantando,
1: dai, non ti viene in mente.
4: Certo. Stai, Stella, stai su di me.
3: Sì, vuoi farla tutta?
4: No, grazie. Anche perché c'è un pezzo del testo che non ho mai capito, quindi non saprei.
2: È un'occasione per impararlo, vedi.
3: Ecco, okay. Se vuoi cambiare stanza e andare a imparare.
4: Sì, no, scherzo. Vado.
3: Allora, 378-378-1025, parlavamo di pastina in brodo.
2: Sì.
3: C'è Ulia che è terzo dan di pastina in brodo. Dice, esistono le lettere dell'alfabeto, quindi ti dà ragione, Jay. Adoro i filini. E poi dice, attenzione alle conchigliette, perché possono creare problemi, come anche i risoni.
4: Sì,
3: e poi dice, ci sono le varianti al
4: uovo. Poi citavano le tempestine, che cioè sono quelli piccolissimi, sono quelle palline piccole.
3: Ma pure tu sei esperto?
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
13: Sono Gianmarco Tamberi.
14: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
13: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
14: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
12: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
18: Febal Casa, Febal Casa.
17: Più info su febalcasa.com.
19: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
20: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Ma Bundabash per Lusalentu, cosa va?
1: No, vabbè, per un milione, voglio dire. Dice,
2: non ti cambierei per niente al mondo, nemmeno un milione. Aspetta un attimo.
0: Come siete
2: parliamone.
0: Materiali, mamma, che brutta cosa.
1: Voglio
0: veramente.
1: Vedere quando arrivano, che fai?
0: RTL 102.5, la famiglia giù al nord. Per fortuna che c'è Jennifer Pressman con la notizia inutile.
1: Buongiorno. Sarete molto più tranquilli a sapere che Meghan Markle sta benissimo nel UK.
2: Oh, meno grazie, male. Grazie.
1: Se può fregar di meno. Lo dicono i media che la vedono quotidianamente a fare Pilates al Wellness Barn. Sì. E i frequentatori di questa palestra dicono che la Meghan non snoba nessuno, parla con tutti i membri e li attacca a bottoni. Dicono che ha fatto un sacco di amicizie e spesso esce non solo con i suoi compaesani come la famosa Ellen DeGeneres. La
2: certo.
1: Conosci,
2: sì. Che fa dopo, Londra Ellen DeGeneres?
1: Lei ha, che dopo essere stato insedito, come si, insediato Donald Trump, come
2: dopo essersi insediato
1: lei si è trasferita in Inghilterra
2: come Jennifer dopo che si è insediato Trump è venuta in Italia.
1: Comunque la Markle esce anche a pranzo con alcune mamme della scuola dei figli.
3: Quindi
1: sta benissimo, sta bene. Sì.
0: Quindi possiamo dirlo ufficialmente che Meghan Markle ascolta anche RTL 102.5 perché siamo la radio very normal people.
2: Novità, va?
1: Dai, andiamo.

0: Viceversa, canzone d'amore. Francesco Gabbani, RTL 1025. Prima c'era anche Maluma con Shakira.
1: Shakira.
2: Uguale, sei uguale, Giulia. So.
1: Jay, fallo tu, magari viene
0: no,
1: meglio.
0: No, neanche come lei. Okay. No, beh. Ah, non dirlo a me, lascia stare anche. No, invece parlavamo poi anche di Shakira fuori onda, perché appunto nuovo singolo che abbiamo sentito insieme, abbiamo chiacchierato un po' anche della storia d'amore di Shakira, sì, per la serie, ma guardala lì che meraviglia che è lei, no?
1: No, cioè, poi Luca diceva, se una come lei ti canta una canzone d'amore dove ti chiede di tornare, cosa fai? Non torni. Noi giustamente abbiamo detto, ricordiamolo a Piqué.
0: Sì, certo. Invece, sì, sì,
2: ma secondo me lui dopo un po' voleva ritornare, ma lei l'ha chiuso fuori.
1: Ma chi ti ha detto queste cose? L'hai letto cosa ha fatto?
2: Allora, cioè, insomma, capita, dai. Sì,
1: ma capita cosa?
0: Ti sei infilato in una un giraio.
2: Allora, oggi è una bella giornata, la temperatura a Milano arriverà a 26 gradi. So se mi può interessare.
1: No, preferiamo Shakira e Piqué, guarda.
0: Sì, sì, sì. Comunque, invece, a proposito d'amore, l'altro giorno leggevo coppie, no? Storie, cosa va, cosa non va, cosa piacciono ai donne, cosa non piace.

0: che l'uomo sia generoso. L'uomo per piacere deve essere generoso, attenzione. Quindi vedi, non conta neanche che sia fedele, l'importante è che sia generoso, ma il giusto.
1: Cioè,
0: non
1: il braccino
0: troppo.
1: Corto non ci Beh, piace?
2: Anche il giusto, cioè non basta essere generoso, no. Bisogna anche decidere quanto.
0: Perché sei sborone, se no.

0: sempre sì.
1: Sal Da Vinci, per sempre sì, RTL 102.5. Allora, sempre bello quando lo passiamo, Sal. Non fosse che c'è Luca Viscardi che la canta tutta.
2: Però bello, bellissimo. Anche gli amici della Social TV partecipano a questo rito collettivo.
0: E poi soprattutto Sal riesce a far diventare romantici anche quelli come Luca Viscardi. Quindi voglio dire.
1: Pensa.
2: Ma guardate, io sono estremamente romantico.
1: Ma mi piace.
3: Giulia, non lo sai, ma lui andava via come il pane.
1: Questa è un'altra cosa, questa, Jay. Un'altra, non ha a che fare con l'amore e il romanticismo.
0: Fa piacere.
1: Vocale, sentiamo?
0: Sì.
4: Buongiorno, buongiorno famiglia. Ma ragazze, fatemi capire, quant'è il giusto generoso per voi? Fatemi sapere. Ciao.
1: Questo perché dicevamo che a noi donne piacerebbero gli uomini generosi, ma non troppo, perché sennò poi sei esagerato.
0: Spocchioso. Insomma, non c'è limite alla generosità, o no, ragazze? Guarda che mi va in difficoltà, non so cosa. Adesso
1: saprei,
0: ti esponi.
1: Saprei.
0: Adesso ti esponi.
1: Io preferisco un uomo che mi regala bei pensieri.
0: Benissimo.
2: Allora guarda, sei perfetta.

0: Blame on me.
1: Quando dici che una voce è capace di entrarti proprio nel cuore, nell'anima, no? E strapparti tutto, lui, Reggae Mon Bench.
2: Ecco, sai cos'altro mi è entrato nell'anima? Come? Le giornate internazionali. E quindi prego, Sara, a te.
1: Sei una mia fan, allora.
2: Sono una tua fan accanita.
1: Grazie, amici di RTL 102.5. Allora, in volata, quasi in chiusura, oggi è la giornata internazionale dell'olio di oliva.
2: Buono, che bello. Con il pane.
3: Sì. Cosa sarebbe la vita senza l'olio di oliva?
1: È vero, condivido.
4: Anche per le mani fa benissimo.
1: Ah, sì. Sì, ti fai gli impacchi alle mani. Sì,
3: vogliamo litigare su questo tema?
2: Con quello che costa l'olio d'oliva, impacchi alle mani.
4: Non l'ho detto, è extravergine. Però.
3: Litighiamo adesso o dopo su qual è il miglior olio d'oliva italiano?
1: Dopo, grazie. Dopo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Qui stanno litigando i nostri veri normal people sull'olio d'oliva, come, un po' come arancino-arancina. Qual è il migliore d'Italia?
3: Domani Pugliese. Una puntata intera. Cosa dedicata all'olio d'oliva.
4: Pugliese. Dico Pugliese, ma anche perché poi lo leggo nei messaggi.
2: Brava Giulia, brava. Pugliese. Oggi ti voglio ancora più bene.
4: È così.
3: Ti salutano gli amici liguri.

0: and Sunshine Band a chiudere il nostro appuntamento Millennium Hit. Allora
1: a me stanno venendo i capelli bianchi perché è un'ora che questi due litigano per l'olio, io non ce la posso fare,
2: cioè. Però sapete qual è la cosa bella quando si hanno pareri diversi, no? Sì. Te piace l'olio A, me piace l'olio B, vuol dire che non litigheremo mai al supermercato, cioè ognuno di noi avrà la possibilità di cominciare.
1: Però litigate sull'extra.
0: Ti do una craniata, do Viscardi. Posso dire anche, aggiungere che oggi è la giornata internazionale delle traduzioni, così. Quindi se volete dei

0: sottotitoli per capire la famiglia giù al nord, sappiate che oggi è la giornata giusta.
1: Noi siamo lost in translation.
0: Hai ragione. Grazie Ricky,
2: ciao.
0: Pio, Gigi.
2: A domani.
3: Aggiungi un posto a tavola. RTL 102.5 ti invita il 10 ottobre al debutto dell'imperdibile commedia musicale all'Arena di Verona. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Piemonte, provincia di Napoli, sono le 11 in punto.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
5: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 30 settembre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito torniamo sull'allarme lanciato questa mattina su un volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Non un dirottamento, come si era temuto in un primo momento, ma forse il tentativo di uno dei piloti di far precipitare il velivolo. I dettagli da Valentina Iannicelli.
6: Molti dubbi su cosa sia successo sul volo Dubai-Tel Aviv della Fly Dubai, atterrato con procedura di emergenza in Arabia Saudita dopo aver trasmesso per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Ciò che sembra accertato è che i due comandanti dell'aereo hanno avuto un alterco. Quali siano le ragioni è ancora tutto da capire. Inizialmente si era pensato si trattasse di una lite originata dalla nazionalità del comandante, russo, e del copilota, ucraino. Poi la compagnia emiratina ha emesso un comunicato nel quale ha escluso che all'origine dell'alterco ci fossero stati problemi di sicurezza, ma alcuni funzionari aeronautici israeliani avrebbero invece riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. I viaggiatori hanno raccontato del panico a bordo, soprattutto nel momento di massima tensione, quando l'aereo avrebbe iniziato a perdere quota molto velocemente. Ai circa 180 viaggiatori dell'aereo è stato ordinato di rimanere seduti e di non scendere, ad eccezione dei piloti, uno dei quali aveva accoltellato l'altro.
2: Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Salvatore Giglio, 69 anni, avvenuta nel settembre del 2024 a Cutro, in provincia di Crotone. I carabinieri hanno arrestato la moglie, 60enne, e il figlio di 28 anni. Sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Il corpo sarebbe stato gettato in un fiume. E torniamo all'estero, perché nel giorno del vertice alla Casa Bianca, con i vertici appunto delle big tech sull'intelligenza artificiale, Donald Trump ha inaugurato la nuova era della superintelligenza. Sentiamo Mario Vai.
7: Non più intelligenza artificiale, da oggi per la Casa Bianca è iniziata l'era della superintelligenza. Con un ordine esecutivo pubblicato su Truth, Donald Trump riscrive il vocabolario del futuro. 70 anni fa l'America ha battezzato questa rivoluzione, scrive il presidente. Oggi la porta oltre. I sistemi più avanzati non imitano più l'uomo, lo superano, ha poi concluso il tycoon. Via quindi la dicitura AI dai documenti federali, al suo posto solo SI. Entro 60 giorni la Casa Bianca dovrà presentare al Congresso una legge per dare una definizione ufficiale alla nuova frontiera tecnologica.
2: La borsa di Milano, FTSE MIB più 0,22%, ora arriva la viabilità.
5: Via Radio.
8: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve diminuzione sulla nostra rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla variante di Valico, dove per un veicolo in avaria si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Badia per chi viaggia in direzione di Firenze. Mentre per un incidente ancora presente sulla A14 Bologna-Taranto tra una vettura e un mezzo pesante, si sono formati 3 chilometri di coda tra Fermo e Civitanova Marche per chi viaggia verso Ancona e il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Sempre sulla A14 segnaliamo per lavori 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona e 1 km di coda sempre nella stessa direzione tra Pescara Nord e Pineto, mentre per chi viaggia verso Pescara troviamo 2 km di coda anche tra Fermo e Grotta a Mare. Per il traffico intenso ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia con incolonnamenti tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate buon viaggio.
2: Grazie, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E
9: alle 11:04, benvenuti italiani.

0: Benvenuta Italia, questa RTL 102.5 e questo programma, indovinate come si chiama? Si chiama proprio Viva l'Italia!
1: Viva l'Italia!
0: Viva l'Italia! Voci suadenti più o meno che sentite allora in questo momento sono quelle di Jessica Brugali.
2: Buongiorno a tutti, buon mercoledì 30 settembre. Non sono l'unica voce interessante di questo programma, anzi abbiamo la nostra Carolina Russi Pettinelli. Buongiorno
3: Jessica, buongiorno Paola Di Bretto. Io ci avrei paragonato a tre galline, però
2: volevo arrivare lì, ma insomma
0: essere gentili con noi stesse ogni tanto, già siamo troppo severe tutti i giorni. Dunque siamo insieme fino alle ore 13 come tutti i giorni. Parliamo di smartphone oggi,
2: di smartphone, esatto di smartphone e della difficoltà, della fatica anche a lasciare un po' da parte questi smartphone.
3: Vero? Gli americani dicono che è prostatico, ovvero praticamente è un'estensione del nostro corpo, come se avessimo una protesi, cioè la mano si è allungata con un dispositivo, siamo un tutt'uno.
0: Com'è che hai detto? È pro?
2: Prostatic.
0: No, pensavo riguardasse la prostata o qualcosa del genere.
2: No, sicuri?
0: Non capivo il nesso.
3: No, di quello non so proprio niente. Se volete raccontarci qualcosa, voi al 378-378-1025 leggiamo anche quello, perché qui si legge tutto e parliamo con voi il più possibile. Però sì, ecco, questi smartphone croce e delizia dell'esistenza ormai.
2: È vero. È anche difficile, insomma, lasciarli da parte magari in certi momenti della giornata. Però dopo cena sarebbe da fare,
0: per rilassare un pochino la nostra mente, staccare, indurci a un sonno. Sapete cosa potete fare anche dopo cena per rilassarvi? Ascoltate la radio, perché qui c'è tanta bella musica, tipo sempre. Questa. Paparazzi.

0: apre queste due ore di Viva l'Italia insieme su RTL 102.5. Ancora buongiorno a tutti quanti voi all'ascolto, ovunque voi siate, ovunque voi vi troviate e qualunque cosa stiate facendo, noi ci siamo e ci siamo, insomma, non solo per queste due ore ma per tutto il giorno, 24 ore al giorno. RTL non si ferma mai,
1: sempre in diretta,
0: sempre in diretta,
2: solo noi,
0: giusto, ecco, sottolinearlo. E perché le notizie prima passano da noi, l'abbiamo
1: anche
0: detto.
1: Quello no, diciamolo tutte le mattine. Allora, stavamo parlando di smartphone, perché a quanto pare, beh, lo sappiamo benissimo, dopo cena non è l'ideale utilizzare lo smartphone, bisognerebbe lasciarlo da parte e dedicarsi ad altro.
0: Gli esperti dicono così.
1: Però dai, si sa.
3: Beh, in realtà suggeriscono più semplicemente di avere un momento durante la giornata in cui fare off, perché poi cioè, è un momento anche di convivialità dopo la cena, no? Magari siete con la vostra dolce metà oppure volete parlare con un amico, tutto va bene tranne stare sempre di fronte a quel dispositivo con le luci blu.
0: Esatto. Più che altro io mi rendo conto, non so voi, che ogni qualvolta mi ci metto davanti perdo completamente la cognizione del tempo. E questo è un problema.
1: Inizia a scrollare.
2: Scrolli,
1: e cosa fai? Cosa guardi?
0: Si scrolla. Dopo.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Tananai Corragni su RTL 102.5, 11.21 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica. E soprattutto abbiamo una comunicazione importante.
2: Eh sì, perché dal 15 al 21 ottobre arriva nelle sale italiane Carlo Acutis, il giovane santo. La vita e l'eredità spirituale di Carlo Acutis attraverso uno sguardo intimo e contemporaneo. Acquistate subito il vostro biglietto per il film Carlo Acutis, il giovane santo su nexostudios.it.
1: Grazie per questa bellissima info. Noi tra poco continuiamo a parlare di smartphone e anche delle dipendenze che comporta per chi ce l'ha. Oh, ci sono anche fortunati che non sono dipendenti comunque.
2: Ah, sì,
1: nel 2026 esistono.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
7: Famila, con noi, sei in famiglia.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
13: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da oggi fino al 6 ottobre ci porteranno al China Open per farci vivere ogni game.

game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del China Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.

0: I Coma Cose posti vuoti, sono le 11:30 minuti su RTL 105. Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Carolina Russi Bettinelli.
1: Eccoci.
0: Questo uso improprio dello smartphone che spesso facciamo perché alcuni ne sono completamente dipendenti, altri invece possono stare senza. Sentiamo la vostra voce.
2: Buongiorno, viva l'Italia. Io lo smartphone francamente lo odio da qualche mese perché mi ha fatto capire che non ci vedo più e ho dovuto mettere i caratteri più grossi.
0: Ecco. Bel grassetto qui.
1: Vabbè,
0: ci
1: lo
0: vuole,
1: cioè, con gli smartphone, quelli moderni, si può fare, no? E poi guarda, un trucchetto se non sei tanto avvezzo. Quando non ci vedi bene, basta che poggi pollice e indice contemporaneamente sullo schermo, allarghi le dita e zoom, no?
0: Ma io ne ho un altro. Si chiama oculista, tu ti siedi e capisci cosa vedi, cosa no, e poi si fanno banalmente degli occhiali che sono
1: conosco molto
0: comune.
1: Bene, sì,
0: possono servire a tutti.
1: C'è New It.

0: Alessandra Amoroso, Vivere a colori sulla vostra RTL 1025. Parliamo di smartphone in questo momento e stavamo facendo giusto una riflessione. Pensate alla fatica enorme che devono fare, per esempio, i nostri nonni, ma anche i nostri genitori, insomma, comunque tutte quelle persone nate negli anni 60, 70 o prima addirittura, per imparare a utilizzare tutti i dispositivi elettronici, no? Gli smartphone. Perché noi millennial siamo nati in quella generazione un po' a cavallo, no? Ci siamo goduti un po' tutte quelle cose che precedevano l'epoca del digitale, ma poi comunque siamo cresciuti imparando a usarle.
1: Siamo comunque nativi digitali, nel senso siamo considerati in quella fascia lì. Poi Jessica, per esempio, che non lo usa per niente,
2: lo smartphone, i social, qualche minuto al giorno.
1: Chiedetele tutto, ma non quello, per favore. Ti è mai capitato di aiutare qualcuno di più grande, Jess, a usarlo?
2: Ma onestamente no, nel senso, a parte i miei genitori, no.
1: E riescono subito?
2: Sì, devo dire che loro sono proprio social. Sì, sì.

0: mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Sono le 11.42 sulla vostra RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina, siete dipendenti dagli smartphone? Non lo siete? Abbiamo qualche vocale?
1: Vai, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Io mi perdo con i social, non per... per seguire i miei cantanti preferiti,
1: ma?
2: E più che altro per chi viaggia, perché io sono una che non può viaggiare.
1: Oh.
2: E guardo il mondo su Instagram.
1: Lati positivi anche.
3: Ah, avere uno sguardo social. Sul mondo anche di chi, sì. Vedete, che alle volte uno posta e non si rende neanche conto invece.
1: Mi fa
3: abbiamo
1: del bene,
3: anche
1: sì.
3: Un messaggino.
1: Sì.
3: Ci scrivono: ragazzi, io ho 63 anni, mi dicono portati molto bene. Ho sempre avuto solo WhatsApp. Sto da Dio, non sento il bisogno di avere altro. Per me il telefono è un servizio. Sarò strana io?
0: No, in realtà no. Poi c'è, ovviamente sempre questo il discorso, è l'utilizzo che ognuno ne fa, ma anche nel guardarne tanti. Di contenuti va bene, il problema è quando poi non parli più col tuo fidanzato o la tua fidanzata,
1: quello,
0: perché stai al telefono.
1: Quello è un problema.
0: Arriva oppure se non vedi un amico ma lo chiami.

0: Anxiety su RTL 102.5 in Viva l'Italia, Jessica, Carolina e Paola parlando di tecnologia.
1: Tecnologia, avete visto, ci scrivono saluti, saluti a Jessica, Paola e Carolina, io sono del 1987, ho il PC per fare le cose di base, quindi per il resto tipo i social, no, assolutamente niente.
0: Beh, però, uno dei pochi rimasti.
2: Sì, esatto, anche perché 87 alla fine avrà 40 anni quest'anno,
0: sì, giovanissimo.
2: Credo. Giovanissimo, sì. Quindi stare senza social a 40 anni, diciamo complimenti, è riuscito a rimanerne fuori.
0: Ma scusate, pochi sani.
1: Esatto, domanda, specialmente per Paola che abbiamo capito passare le tue serate, insomma scrollare, sì. Ma esattamente... Cioè, allora, quando scrolli, dove si ferma il tuo sguardo?
0: No, a parte che lo sappiamo che l'algoritmo ormai è programmato per seguire quelli che sono i tuoi interessi, no?
1: Certo.
0: Cioè, quindi in base a quello che cerchi, anche in base a quello che nomini durante la giornata, gli smartphone lo sappiamo che ascoltano.
1: È vero.
0: Però sì, sono milioni di dati che vengono utilizzati e in base a questo poi ti mostrano quello che è di tuo interesse. Però in generale ultimamente ricette, devo dire.
2: Sì, e siamo curiosi di sapere che cosa guardate voi, che cosa vi piace. 378 378 125, quali contenuti social preferite? C'è Ligabue.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Lighthouse Family High su RTL 102.5, le 11.58 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica, i vostri messaggi.
1: Allora, stiamo leggendo che cosa guardate sui social, che cosa vi piace, ci sono anche dei messaggi positivi. Per esempio, posso dire che i social mi hanno aiutato tanto, ho imparato a cucire con la macchina, a richiamare, a darmi tanti idee.
0: Richiamare.
2: Chi deve richiamare, Carolina? Chi stai pensando?
1: Al dietologo, darmi tanti idee per il maestro artistico. Insomma, c'è anche del positivo e tutti mangiano e tutti guardano ricette comunque.
0: È vero. È semplice cercare tutorial.
2: Sì,
0: no?
2: Sì, sono intuitivi. Comunque, se c'è, diciamo, un argomento che in questo momento è topic, è sicuramente il mondo del food.
0: Sì,
2: sui social.
1: E anche un po' di gossip.
2: Quello è vero.
3: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Luca Campigotto dalle Gallerie d'Italia a Torino per Wandering Europe. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani

0: alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Riva del Garda, in provincia di Trento, mezzogiorno in punto. Buongiorno.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 30 settembre, buona giornata da Paolo Pacchioni. Emergono nuovi dettagli sul volo Dubai-Tel Aviv, sul quale stamattina si sono vissuti momenti di terrore. Tra le varie ipotesi circolate in queste ore c'è anche quella secondo cui un pilota avrebbe voluto far schiantare l'aereo. Poi tutto è andato bene, ma sentiamo Valentina Iannicelli.
5: Un dirottamento, una lite degenerata tra i piloti, il tentativo di suicidio, un'azione terroristica con l'intento di far schiantare l'aereo su un obiettivo sensibile. Sono tante le ipotesi che cercano di spiegare quanto successo sul volo Dubai-Tel Aviv della Fly Dubai, atterrato con procedura di emergenza in Arabia Saudita dopo aver trasmesso per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Ciò che appare certo è l'alterco tra i due ufficiali, con l'accoltellamento di uno e la conseguente perdita di conoscenza. All'aggressione ha posto fine l'intervento dell'equipaggio con l'aiuto dei passeggeri, che hanno raccontato del panico a bordo, soprattutto quando il velivolo ha iniziato a perdere quota velocemente fino a 4.000 metri in 29 secondi. Smentita invece la notizia secondo cui i piloti fossero di nazionalità russa e ucraina, questione che poteva aver fatto scaturire l'aggressione. Ora alcune fonti hanno affermato che gli ufficiali sono omanita e emiratino. Il comandante, che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo, sarebbe un cittadino dell'Oman. A seguito dell'emergenza, il premier Netanyahu ha annullato tutti gli impegni della giornata odierna.
4: La Procura di Roma ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla strage di Ustica, che causò la morte di 81 persone. La novità è dovuta alla disponibilità della Francia a fornire elementi che potrebbero risultare utili alle indagini. Grave incidente sul lavoro in uno stabilimento Fincantiere d'Ancona. Ci sono un morto e un ferito grave. Raffaella Coppola.
6: Stavano lavorando su una nave all'interno di un capannone nel porto di Ancona quando una fiammata letale li ha investiti. La vittima, un operaio tunisino di 55 anni, padre di famiglia, è morto a causa delle ustioni riportate. L'altro lavoratore, anche lui padre di due figli, versa in condizioni gravissime per ustioni in varie parti del corpo e sarà trasferito al centro Grandi Ustionati di Pisa. La dinamica del tragico incidente è ancora in fase di ricostruzione nello stabilimento Fincantieri. I due erano impiegati di una ditta appaltatrice. È presente anche la polizia scientifica per accertare cosa sia avvenuto. Basta morire lavorando, tuonano i sindacati, che hanno proclamato oggi uno sciopero di 8 ore per ogni turno lavorativo.
4: È il momento di ascoltare come sono andati gli ascolti in TV ieri sera.
7: Testa a testa tra la ruota della fortuna di Canale 5 e Affari Tuoi di Rai 1, 4,3 milioni di media spettatori per entrambi con share intorno al 22%, 2,6 milioni e 17,3% per Tutto l'amore che resta su Rai 1, 1,6 milioni e 11,8% per Achille Lauro su Canale 5, su La 7 8,5 1,7 milioni e 8,8%, di Martedì 1,5 milioni e 10,8%, su Italia 1 1,3 milioni e 6,9% per Spagna Croazia, su Rete 4 1,1 milioni e 10% per Verità Nascoste. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
8: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla nostra rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla variante di Valico, dove per un veicolo in avaria si sono formati 4 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Badia per chi viaggia in direzione di Firenze. Mentre per un ripristino urgente a seguito di un incidente da poco risolto, sulla A14 Bologna-Taranto rimangono ancora 3 km di coda tra Fermo e Civitanova Marche per chi viaggia in direzione di Ancona. Sempre sulla A14 segnaliamo per lavori 2 chilometri di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona, 1 chilometro di coda sempre nella stessa direzione tra Pescara Nord e Pineto e 1 chilometro di coda anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest, sempre per chi viaggia verso nord. Infine, per il traffico intenso, ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
4: Grazie Andrea, non abbiamo altre segnalazioni, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.

0: Le 12 e 5 minuti in questo mercoledì 30 settembre, buongiorno di nuovo a tutti, dalle ragazze di Viva l'Italia, buongiorno Paola Di Benedetto.
1: Ma belle gnocche, dov'è?
0: Regia, infatti, dai,
1: belle gnocche, belle gnocche,
0: buongiorno. Ce la facciamo da sole.
2: Una disperazione proprio,
1: mamma mia,
2: no, da tre mesi.
1: Ce la cantiamo e ce la
3: suoniamo. Ciao RTL, ho 70.
1: Ciao, vabbè, okay, 70 vabbè, Carolina, anni, vabbè, buongiorno, Rusi Pettinelli.
2: Buongiorno Paola Di Benedetto, buongiorno Italia, che uso fate dei social, quanto utilizzate il telefono. Oggi ci siamo concentrati su una cosa che alla fine è l'ordine del giorno, perché quante volte stiamo lì con quella manina a vedere che cosa fanno
0: scroll,
2: gli altri.
0: Scroll, scroll, esatto, ci scrivono anche ricette pettegolezzi, però erano diventati una grande perdita di tempo, eh.
1: Sì,
0: siete d'accordo?
1: Ma alla fine gli inciuci interessano sempre a tutti, quindi...
2: Guardate che Paola è un'inciuciona, eh? È una curiosona. Sì, sì,
1: ma che scherzate, io non vedo l'ora di essere vecchia per mettermi sul balcone e guardare tutti gli affari degli altri.
2: Ve l'ho detto, un'inciuciona.

0: belle gnocche, belle gnocche, belle gnocche.
1: Le 12:13, belle gnocche, Ciran, Paola, Jessica, Carolina, c'è di tutto e ci sono i quattro creator più famosi del mondo, perché abbiamo chiesto a voi che cosa guardate e invece loro si fanno guardare da voi, se ci pensate. Allora, sono... posizione numero 4, sì. Il signor Zach King.
2: Non lo conosco.
3: Io sì.
2: Sarà
3: io
2: pure
3: sì.
2: famoso, ma io non lo conosco.
1: Che fa, Jessica? Sì, sì, diccelo. Sì. Che
3: allora,
1: fa?
3: È famosissimo per illusioni digitali, quindi diciamo che ha proprio aperto un po' questo mondo, un po' alle illusioni, ancora prima dell'intelligenza artificiale, quindi effetti molto particolari e strani. Molto bravo, molto bravo. Sì.
1: Terza posizione per una ballerina fotonica, Charli D'Amelio, che sul TikTok, come lo chiamo io, ha cominciato a fare quelle coreografie che poi tutti replichiamo male.
3: Conosciamo tutti, no?
2: Lei è diventata un personaggio anche televisivo a tutti gli effetti in America.
1: Sì, ha fatto Dancing with the Stars, è andata anche a Broadway.
2: Ballando con le stelle, Caroli, parla come Magni, che se non si capisce.
1: Ho capito, in America si chiama così. Vabbè, allora non ve le dico più le prime due posizioni. Non vi dico niente.
2: Le volevamo sapere.
1: Allora rimanere lì.

0: Siamo qui Vasco Rossi su RTL 102.5, le 12:21 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica e la classifica dei creator più famosi al mondo. Quindi caro, sì,
1: siamo arrivati in seconda posizione, c'è Khaby Lame, ormai conosciamo tutti con la sua
2: pubblicità
1: muta.
2: Quello che faceva quelle espressioni, no? Faceva vedere un oggetto e poi faceva...
0: Com'era? Vai.
1: E in prima posizione c'è il signor Mr. Beast, che non è Mr. Beast, che è uno youtuber con 400 milioni di iscritti. What? Che non è Mr. Bean.
0: No, esatto.
1: E che fa Jessica? Ma tu li conosci tutti?
0: Certo che lo conosco, sì, sfide da milioni di dollari, produzioni colossali.
1: Sfide di che?
0: Ma da milioni di dollari!
2: Vabbè, come fate a non conoscerlo?
0: Mamma mia, ragazzi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
5: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
6: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
5: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
7: Ma possiamo venire anche noi?
5: Sì!
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: C'è il nuovo vicino.
12: Ma dai, è Luca Argentero.
13: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
14: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
13: Amici illimitati.
14: Ma qui è tutto illimitato.
13: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
14: Ma allora... selfie illimitati.
15: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: La città fantasma di Madonna, Ghost Town. Sono le 12.33 sulla vostra RTL 105. Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Carolina Russi Pettinelli e i creators, i social. Le vostre voci, sentiamo.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Hello.
1: Beh, io ci sto un po' sul telefono, devo dire la verità. Non mi vergogno a dirlo. Però ecco, quello che cerco sono sempre bei viaggi o destinazioni nuove o posti belli da vedere, per cui ogni due post poi arrivano quelli dei viaggi, quindi i posti più belli del mondo li vedo prima di tutto sul telefono e poi cerco di fare il possibile per andarli a vedere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Ciao, grazie.
3: Ecco, fammi vedere il tuo feed, fammi vedere la tua home e ti dirò chi sei.
2: Esatto, fuori le home, vediamo le nostre.
0: La mia, quindi una skincare, una pazza per la skincare che sento un sacco di musica statunitense.
2: Ecco, la mia animali.
3: Animali è la mia cibo al momento, ve l'ho detto.
2: Vedete fare.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: 30 Seconds to Mars, questa RTL 102. Oh, senti come stare in onda con Carolina, ho preso anch'io Mars.
1: Mamma mia. Un po' di... Ma era bello,
0: Morris,
1: era morbido. Oh, sì, bene, sì,
0: bene. Sì. Allora, visto che stiamo andando verso l'ora di pranzo, vediamo così un dato che insomma ci fa riflettere, quindi vi invitiamo a far più attenzione, noi in primis, ma anche voi. In Italia ogni settimana sprechiamo in media circa 550 grammi di cibo a persona, il che vuol dire che per una famiglia di 4 persone sono più di 2 kg di cibo buttato a settimana, il che vuol dire che dovremmo prestare. È un tema, perché fare la
1: problema,
0: spesa,
1: certo.
0: Far la spesa giusta è un'arte.
1: Eh sì, è vero. Allora, a parte che ci sono anche tante soluzioni, insomma, quando avanziamo cibo, tante ricette antispreco, insomma, che secondo me dovremmo sfruttare di più.
2: Sì, no. E se voi invitasse più spesso Paola, tutto ciò non succederebbe, perché mangia qualsiasi cosa.
0: Detto così, proprio cos'è? Un trattore ambulante.
2: Si siede alle 11, inizia a dire di aver fame, si alza alle 13 dicendo che ha fame. Eppure ha il physique du roller.
0: Però, ad esempio, organizzare meglio i pasti, le schiscette al lavoro,
2: invitare Paola a pranzo,
0: riutilizzare il cibo, esatto, senza sprecarlo, con le famose ricette antispreco.
2: Fare delle schiscette per Paola.
0: Dai.
3: Come dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Lenny Kravitz Stand su RTL 102.5, le 12.49 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica, e le ricette antispreco, perché abbiamo detto insomma che in Italia si spreca davvero quasi 2 kg di cibo in una famiglia di, composta da 4 persone, quindi perché non elencare qualcosa, qualche consiglio?
1: Ma la ricetta antispreco più famosa che mi viene in mente forse sì, è la pappa al pomodoro, quella che viene fatta con il pane avanzato,
0: sì, sì,
1: ci butti un po' di pomodoro, un po' di cosine ed è sempre un pasto buono, no? Della tradizione italiana.
2: Assolutamente
1: comunque.
2: Sì. Io direi una frittatona di tutto, cioè ti avanzano, non lo so, le verdure della sera prima, butti tutto con un po' di uova strapazzi in sappe di niente.
0: È molto facile così, buttiamo di tutto, no?
2: Sì. Butta tutto nell'uovo e via, e friggi.
1: Poi c'è qualcos'altro, Jess?
0: Beh, anche le polpette sempre di pane, anche quelle. Oppure in estate, secondo me, si possono fare i ghiacciolini, i gelatini di frutta, magari frutta particolarmente
2: brava,
0: matura, con dello yogurt, e si congelano, insomma.
1: Brava, ottima idea.
0: Questa non è
1: male, però purtroppo ormai, che comunque sì, ci puoi

0: buttare dentro quello che vuoi. Insomma, diamo spazio alla fantasia.
1: Esatto. Sì, riempiamo i nostri fighi troppo, poi succede di tutto, diciamo, le cose vanno a male, è veramente un peccato. Dobbiamo cercare di capire di più quanto siamo anche disposti a mangiare, quali siano le nostre capacità di farlo.
0: È difficile fare la spesa fatta bene, come la fanno le nostre mamme. È un'arte, è un'arte.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: tempo con questo Millennium Hit. Prego, caro.
1: C'è una signora della musica, si chiama Kate Bush, e questo fu il brano che le fece raggiungere il primo posto come donna nella classifica inglese, con un pezzo interamente scritto da sé e ispirato da una storia d'amore che ormai conosciamo tutti, grazie anche a Jacob Elordi e Margot Robbie. Parlo di cime tempestose e questo è Wuthering Heights. Kate Bush.

0: Oh, io ci provo. Wuthering Heights.
1: Brava, meglio di me, guarda, per cui proprio sì, sì.
0: RTL 102.5, il nostro Millennium Hit, a chiudere questo appuntamento con Viva l'Italia. Beh, che dire, che artista formidabile, che musica bella che passiamo qui su RTL 102.5.
1: Sì, si è creata attorno a sé tutta la wave alternative. Brava Kate Bush, brava ad aver conquistato le classifiche per anni e anni, ancora in trend su TikTok, figuratevi.
2: Sì, sì, è vero, sempre virale. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata molto interessante di Viva l'Italia, ma torniamo,
0: speriamo.
2: Ma noi non ce lo diciamo sempre da soli.
0: Ci siamo divertiti.
2: Sì,
0: diciamo
2: un po' di autostima. Torniamo domani, no? Puntuali.
0: Ringraziamo il nostro team a supporto, i nostri registi meravigliosi, Pio e Ricky. Grazie per essere stati con noi. Grazie a te, Jessica Brugali.
2: E grazie Carolina Russi Pettinelli.
1: Grazie Paola Di Benedetto, ci ritroviamo domani sempre alle ore 11.
3: Anche a Solferino, in provincia di Mantova, sono le 13. Buona giornata.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: È mercoledì 30 settembre, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Si sono vissuti momenti di terrore a bordo di un volo da Dubai a Tel Aviv, poi atterrato senza problemi in Arabia. A bordo c'è stata una colluttazione tra piloti, i contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari. Ricostruiamo quanto avvenuto con Valentina Iannicelli.
7: Dopo 2 ore e 16 minuti dal decollo, chi era sul volo Dubai-Tel Aviv, operato da Fly Dubai, ha avvertito i primi segnali che qualcosa non andava. I fatti: alle 9.22 l'aereo perde 5.000 metri in 30 secondi, si scatena il panico tra i passeggeri. Alle 9.31, tramite un codice specifico,

0: Viene segnalata un'emergenza, prima generica, poi un dirottamento, infine il segnale torna a indicare un problema generico sul volo. Nel frattempo due caccia israeliani si levano in volo e all'aereo viene proibito di solcare i cieli sopra lo Stato ebraico. Alle 10.45 l'atterraggio all'aeroporto Tabuk in Arabia Saudita. A provare a mettere insieme i pezzi i racconti dei passeggeri. Scoppia una lite tra il capitano di nazionalità omanita e il copilota del volo, emiratino. Il primo viene accoltellato dal suo vice. Il comandante avrebbe tentato di far schiantare il velivolo. Questa è la versione israeliana che parla di terrorismo, ma in piedi c'è anche l'ipotesi di un semplice tentativo di suicidio.
1: Due gravi incidenti sul lavoro nel giro di poche ore nello stabilimento Fincantieri di Ancona. È morto un operaio di 55 anni, un altro è rimasto gravemente ferito e ustionato. Alle porte di Milano un uomo di 48 anni ha perso la vita cadendo da un solaio che stava svuotando. In questo mese l'inflazione ha raggiunto livelli che non toccava da 3 anni. Pesano soprattutto le spese per carburanti ed energia. Sentiamo Raffaella Coppola.
2: Il costo della vita a settembre è schizzato al 4,2% secondo la stima preliminare dell'Istat, il dato più alto da 3 anni. Una certificazione che conferma quanto l'aumento costante dei prezzi stia pesando sul bilancio delle famiglie. Secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, l'autunno caldo sul fronte dei prezzi costa 1.108 euro all'anno a famiglia. L'accelerazione dell'inflazione è imputabile soprattutto all'andamento dei prezzi energetici. Quanto al capitolo carburanti, questa mattina il prezzo risulta in calo dopo la decisione di Eni, IP e Kuwait di applicare un price cap, mentre al tetto alle bollette dell'Eni sotto forma di offerta commerciale replicano Enel e A2A sostenendo che le loro offerte sono già più basse. Per il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, a pesare il caro energia, chiede all'Europa di non restare a guardare. Per Patuanelli dei 5 Stelle il governo prima o poi dovrà confrontarsi con i numeri e farsi un bagno di realtà.
1: Sul caso Garlasco torna a parlare la legale di Andrea Sempio. L'avvocata Angela Taccia ha affermato che non ci sono elementi che possano giustificare il rinvio a giudizio del suo assistito, ma ha anche aggiunto di essere convinto che questo rinvio ci sarà anche per il clima mediatico che si è creato. In Calabria una donna e il figlio sono stati arrestati con l'accusa di aver ucciso il marito e padre. Il delitto è avvenuto 2 anni fa. Tommaso Angelini.
3: È scomparso nel nulla 2 anni fa e ora per la sua morte sono state arrestate la moglie e uno dei 4 figli. È la vicenda di Salvatore Giglio, 69 anni, di Cutro, nel Crotonese. L'uomo non è mai stato ritrovato e secondo l'accusa il suo corpo sarebbe stato gettato nel fiume. La denuncia di scomparsa arrivò soltanto 8 giorni dopo la sua sparizione. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Crotone, hanno portato in carcere la moglie, 60 anni, il figlio 28, accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Secondo gli investigatori, i due avrebbero cercato di depistare le indagini concordando le versioni da fornire agli inquirenti e acquistando diversi litri di varechina per ripulire la scena del crimine. A te.
1: Un aggiornamento dalla Borsa di Milano con il FTSE MIB che adesso segna -0,20% per il calcio, altra giornata di lavoro a Coverciano per gli azzurri in vista della partita di venerdì con la Francia. Raspadore ha lasciato il ritiro per un problema fisico. A Parigi possibile impiego da titolare per Moise Kean. Ora con Jennifer Pressman le notizie in inglese.
4: Good afternoon, here's the latest world news in English. A commercial plane traveling from Dubai to Israel was forced to make an emergency landing in Saudi Arabia after the plane's 2 pilots reportedly got into a fight in the cockpit mid-air. It was not immediately clear what caused the dispute, but Israeli fighter jets had to intercept the flight after the co-pilot allegedly stabbed the pilot. Belgium's defense minister said it will be a dark winter for Europe, that there will be hybrid threats from Russia, and that the continent must step up its air defenses. And U.S. President Donald Trump hosted a meeting of top technology bosses after experts called for higher safety control. Trump signed an executive order renaming AI super intelligence. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
5: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì, l'ultimo giorno del mese di settembre con ancora un contesto anticiclonico sulla nostra penisola, di conseguenza il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato un po' ovunque, salvo della variabilità all'estremo nord-ovest e si tratta di addensamenti compatti con anche localizzate deboli piogge, specie sui settori montuosi. Temperature ancora oltre la norma, i valori massimi naturalmente, poiché i valori minimi sono tipici del periodo. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un tamponamento si sono formati 2 km di coda tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia in direzione della capitale. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto per lavori segnaliamo 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: e ta ta ta.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
2: Miseria e nobiltà.
1: Mi piace Tum.
3: Ah,
1: ah. Mi ripiace
3: tutto Tum.
2: Ah, ah, ah.
1: Sembra incredibile, ma è mercoledì.
0: Ci siamo, buongiorno, alle 13 e 6 minuti. Miseria e nobiltà, metà settimana. Su RTL 105, il nostro Conte Galè.
1: E Virginia Chang, ma chi è?
2: Mi Diego Zapone. Diego Zapone oggi ha un paio di occhiali e poi ha questa etichetta che fuoriesce dalla sua cuffia. Che
0: vi ricordate quel gioco in cui si metteva sulla fronte il nome di un personaggio, di un attore?
2: Indovina chi sei.
0: Salutiamo Michael Triverio, che è uno dei nostri registi top.
1: È la sua firma, quella.
0: Mi ha sistemato finalmente le cuffie.
2: Ma lei insomma... non si è accorto che aveva ancora il cartellino attaccato?
0: No, me ne sono accorto adesso.
2: Succede.
0: Voleva prendermi
2: ogni tanto
0: per il naso.
1: Clark Kent, che non è altro.
0: Andiamo
1: oggi
0: con i casini, dai.

0: Meravigliosa Pink, la sua energia, Just Give Me a Reason su RTL 102.5, Misera Nobiltale 13.14, andiamo a bel passo, cari amici e colleghi in Sicilia, dalla mamma di Salvo La Spina, Jack Moore, uno dei nostri tecnici registi che oggi fa gli anni. Tanti auguri mamma
1: auguri,
0: Lucia!
1: Auguri piccola!
0: Happy birthday, happy birthday!
2: Me l'ha partita la musichetta di qualche...
3: Abbiamo sentito.
0: Sì, infatti, volevo mettere tanti auguri a te della Carrà?
2: No, non so io.
0: Allora, oggi parliamo di colori, perché ci avete fatto caso di come, infatti, insomma, l'industrializzazione e la capitalizzazione abbia decapitato, oggi sembra un politico,
2: no vabbè, sì, capito, vabbè.
0: I colori
3: dai colori dei nostri armadi, quindi tutti i vestiti che indossiamo, anche delle città, delle auto.
2: Ma già il titolo, la morte lenta dei colori. Aiuta
0: anche l'albero di Natale, una volta si usava a farlo sempre solo a colore, adesso bianco, grigio, blu.

0: senza spegnere.
1: Nessun grado di separazione, lo dice Francesca Michelin, straordinaria su RTL 102.5, in Miseria Nobiltà. Ma che cosa vuol dire la morte lenta dei colori?
2: Che le ha anche le auto, come tante altre cose, chiaramente, cioè è molto meno colorato di un tempo. Infatti nella foto dell'articolo c'è metà parterre di auto tutte coloratissime e l'altra parte tutte grigio, nere.
3: Ma poi è tutto molto più asettico in generale. Vero. Anche, che ne so, i lampioni per strada non sono più come una volta, tutti belli, arzigogolati. Adesso sono così un palo messo lì in mezzo con sulla luce.
1: Sa che io non mi ricordo i lampioni arzigogolati.
3: Ma non si ricorda?
1: No,
3: ma bellissimi.
2: Ce l'ho ancora il lampione.
1: Ah, lei è Firenze, sì.
2: Tutto quello in ferro battuto, arzigogolato.
3: Belli quelli.
1: Battuto?
2: Sì.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: 3, 2, 1, go!
7: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
8: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
7: www.sistemi.com.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
19: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da oggi fino al 6 ottobre ci porteranno al China Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del China Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
21: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: la coreo è diventata virale, vi ricordate anche, certo, del coreografo che poi è diventato molto noto. Chiamo io, chiami tu, parliamo di Gaia su RTL, sì, 102.5. Vogliamo andare un attimo da Angelone.
1: Ma introduciamolo meglio, su, fatemi
0: leggere. Prego, introduciamolo,
1: dai,
0: meglio.
1: Su, che ancora non abbiamo letto su un tubo.
2: La morte del colore.
1: Il mondo ha perso i suoi colori lentamente, come dire, poi dice non è successo all'improvviso, nessuno si è svegliato decidendo, certo, dall'oggi al domani che tutto dovesse diventare bianco, nero, grigio, beige. Mm-hmm. Re Giorgio sì che un giorno si è svegliato, ha inventato il grege, che è una via di mezzo fra il grigio e il beige, e quindi lui ha contribuito molto al minimalismo.
2: Colpa sua.

0: Get Lucky, Daft Punk, in Miseria Nobiltà, le 13.41 su RTL 102.5. E io vorrei andare da Angelone.
1: Sì, andiamoci, ma dico, oggi sembra un cartone animato.
2: Ma lasci stare, Diego. Sentiamo dei vocali, Angelone, vai.
3: Ciao, sono Nico da Bergamo. Ma certi lampioni negli anni 90, quelli grigi metallizzati, che poi gli davi un calcio a 15 anni si spegnevano, poi si riaccendevano.
0: Stellina, stupendo. Non me ne ricordo.
1: Neanch'io.
0: Davvero?
1: Ma io ho ancora quelli ottocenteschi a Firenze.
0: Beh, quelli sì, diciamo,
2: di ferro, no, nobili.
1: Sì, qui a Milano invece c'è, sì, è vero, il palo lungo
0: è triste.
1: Con cosa
2: sì, ma perché li hanno sostituiti adesso?
0: Beh, anche perché sono a LED.
2: Una tristezza.
0: Sono freddi.
1: Sì.
0: Ma andiamo a fargli una carezzina, poverini.
1: Coloriamo
0: ai lampioni.
2: Una la smetta.

0: Partenope di Merkel & Cremon su RTL 102.5. Parliamo di colori e ci scrivono: ciao ragazzi, ho accompagnato mia figlia a scuola in quarta liceo, praticamente tutti vestiti in bianco e nero. Ho ripensato con nostalgia ai nostri discutibili abbinamenti anni 90.
1: Ah, vedete? Certo.
2: Ragazzi, però prima di parlare di colore ci hanno scritto: ma vi siete visti? Siete tutti e tre vestiti di
1: manco
2: nero,
1: farlo apposta, manco farlo apposta.
0: Ma poi solo oggi, di solito siamo sempre coloratissimi.
1: Esatto. Però pensate anche ai marchi, per esempio, senza dirlo, uno dei più famosi di fast food. Certo. Prima era nato colorato con molti colori il logo, certo, adesso certo. Piano piano anche proprio il
0: ma quello
1: il
0: famoso
1: fast food
0: famoso
1: è tutto un po' asettico. E inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ma io lo so, Conte, che lei si allena per arrivare all'acuto di Sam Smith nella doccia.
1: Allora, stiamo parlando di cosa? Che le auto hanno perso le loro tonalità vivaci, le case hanno abbandonato le facciate colorate, ovvero giocattoli, vestiti, elettrodomestici e persino le feste per bambini hanno iniziato a seguire la stessa estetica un po' neutra,
0: è vero,
1: un po' minimal.
0: Parentesi adolescenti, Paola ci dice: ragazzi, ho accompagnato mia figlia a scuola, quarta liceo, praticamente, dice lei, tutti vestiti bianco o nero. Ho ripensato con nostalgia ai nostri discutibili abbinamenti anni 90, che però erano colori.
2: Le cartelle, esatto, i diari che si usavano a scuola, no? Prima anche gli sticker, ora non so più se.
0: Ma è una questione psicologica o figlia del tempo di
1: ci
0: oggi?
1: Ci vorrebbe un sociologo,
2: è un po' un trend.

0: Modà con Jarabe de Palo, come un pittore in fondo alla prima ora di Misera e Nobiltà su RTL 102.5.
1: Un pittore cosa? Delle pennellate di colore. Invece adesso quello che prima attirava lo sguardo, trasmetteva gioia, dava personalità alle cose, ha lasciato un po' spazio a qualcosa di più uniforme, come dire, la tendenza è un po' questa, deve essere tutto più discreto, ordinato, facile elegante, da abbinare, e così lentamente sempre più cose.
0: Però
1: no,
0: scusate,
1: si somiglia,
0: la
1: no.
0: cosa incredibile è che questa, cioè l'avvento dello smartphone ha uniformato tutto. Prima i telefoni erano colorati.
1: È vero anche questo.
0: Cioè, i cellulari classici.
2: Comunque anche all'interno di casa, se pensate le piastrelle, un tempo c'erano le cementine tutte belle colorate. Adesso, non lo so, il marmo, freddo.
0: Marmo di ferro? Bene.
3: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Luca Campigotto dalle Gallerie d'Italia a Torino per Wandering Europe. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5 Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Robolon, in provincia di Padova, sono le 14.
4: RTL 102.5 Giornale Orario.
5: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Paura a bordo di un volo Fly Dubai diretto da Dubai appunto a Tel Aviv, costretto a deviare ad atterrare in Arabia Saudita dopo un'emergenza in cabina. I piloti, secondo la compagnia, avrebbero avuto una colluttazione durante il volo fino a quando uno dei due ha perso conoscenza. L'aereo ha perso 4.000 metri di quota in 30 secondi, forse uno dei due piloti ha tentato di far precipitare il velivolo ed è stato bloccato dall'altro e dai passeggeri. Israele ha avviato verifiche sull'accaduto. Passiamo alla cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore tra Ancona e la provincia di Milano. Ricostruiamo quanto accaduto con Raffaella Coppola.
6: Non si arresta la scia di morti bianche di lavoro che continua a uccidere, come denunciano i sindacati. Ieri sera, poco dopo le 22, nello stabilimento Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni, padre di famiglia, è morto dopo essere stato investito da una fiammata mentre lavorava su una nave. Il suo collega, un 29enne di origine bengalese, è stato trasferito al centro grandi ustionati

0: di Pisa in gravissime condizioni. Fincantieri ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime, mentre i sindacati hanno proclamato per oggi uno sciopero di 8 ore per ogni turno lavorativo. Un altro operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio nel milanese. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro collega che lavorava con la vittima.
1: Un'ultima ora, un 14enne ha ferito un coetaneo con un coltello a scuola. Il ragazzo non è grave, l'aggressione è avvenuta in un liceo di Ferrara. Ergastolo per Salvatore Ocone, il 59enne che il 30 settembre scorso uccise nel Beneventano la moglie Elisa, 49 anni, e il figlio Cosimo, 15, colpendoli con una grossa pietra. L'uomo aveva anche ferito gravemente l'altra figlia Antonia, 17 anni. I giudici hanno accolto la richiesta della procura di Benevento. Infine il cinema, il 1° ottobre esce il film Un po' di luce del regista iraniano Ali Asghari, lo ha intervistato per noi Mario Vai.
2: Tra le bombe ho visto la vita accanto alla tragedia e ho deciso di raccontarla, lo ha detto il regista iraniano Ali Asghari, che da domani 1 ottobre sarà nelle sale con il suo ultimo film Un po' di luce.
3: Vedevo anche la gente che andava nelle strade, faceva le spese, i bambini che giocavano, sempre per me era una cosa molto commovente vedere una tragedia accanto alla vita.
2: Riprese difficili realizzate tra due momenti precisi: le proteste popolari contro il governo iraniano e poi la guerra scoppiata a marzo.
3: Il film racconta la storia di un popolo, di una società tra due tragedie. La prima è quello che è successo in gennaio, ma la seconda era quello di marzo, bombardamenti di Stati Uniti.
2: Come tutti i suoi film, anche questo non uscirà nelle sale iraniane per la censura da parte del governo. Poi l'amore per l'Italia, dove ha vissuto e studiato per anni, e poi la notizia di un film che potrebbe essere ambientato proprio qui.
1: Infine un'ultima notizia di tennis: Matteo Arnaldi batte Sakamoto per 2-1 all'ATP 500 di Tokyo, il secondo turno affronterà Alcaraz. È tutto, ora il traffico.
4: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna segnaliamo 3 km di coda per un camion in panne. E la situazione è simile anche sulla 14 Bologna-Taranto, tra Poggio Imperiale e Vasto Sud per chi viaggia verso Pescara. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
1: È tutto anche per noi. A più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
1: Si può, vai! Ci stiamo lavorando, no. Miseria e nobiltà.
8: Fatto bene a mano.
9: Con questa manina d'artigianino fiorentino.
8: Attenzione, sì, perché...
1: Lo dica.
8: Io esagero, ho fatto le laste, potrei farvi vedere addirittura lo scheletro.
1: Quindi signori, vedete
9: quello
1: che poi...
9: Quello gli ho detto, per favore di venderlo su qualche sito.
1: Sì.
9: Ecco, così almeno ci ricava
1: produce
9: un po'.
1: Bene, certo,
8: le mie ginocchia.
1: Sì,
9: e anche dall'operazione tenga dei pezzi che magari anche quelli...
8: Collezionista di ossa, l'hanno dato l'altra sera, un film pazzesco, un thriller.
1: Vale. Comunque contenuto veramente fino in fondo, cioè fino alle ossa. Noi possiamo mostrare quello.
8: Allora, o pubblico lo scheletro, niente.
1: Nudo, bravo, va bene così. Seconda ora insieme nel nostro mercoledì, ultimo giorno di settembre.
8: Ultimo.
1: 30 giorni a settembre.
8: Dì, com'è?
9: Un aprile,
8: aprile, giugno,
9: novembre.
1: Dai che ripartiamo perché i colori qua stanno scomparendo.

0: About Damn Time, lo dice Lizzo nella seconda ora di Misera Nobiltà. Buon mercoledì, le 14:11, Conte Galela, Princess of China, allora. Virginia Chang e Whatsappone. Stiamo affrontando la morte dei colori.
1: Colori, dice, poi non c'è nulla di sbagliato nel minimalismo. Attenzione, il problema nasce quando smette di essere una scelta e diventa quasi una regola, un'imposizione. Quando un colore acceso viene considerato eccessivo.
0: Eccessivo.
1: Quando la vivacità sembra poco raffinata, ma dipende. Quando avere personalità viene scambiato per cattivo.

0: gusto. Non è esattamente così, perché ci può essere un mondo anche molto colorato e comunque elegante se i colori sono ben abbinati.
1: Ma infatti stiamo cercando.
2: Il limite è un po' sottile comunque.
0: Sottile, sì,
2: tra il tanto colorato e certo. Il kitsch.
1: Sì, però al di là del vestirsi, che abbiamo poi preso in considerazione i giovani che hanno questa tendenza a rivestirsi di nero o di bianco.
0: Di arredamento.
2: Come
1: di tutto.
0: Siamo partiti dalle auto.
1: Dalle auto, gli smartphone, appunto l'albero di Natale, insomma, tante cose.

0: Ma poi ci si annoia dopo un mesetto, certo, che sei in vacanza, ma cosa fai? Ma ditelo, no, lo no, stato sociale su RTL 102.5. No, Angelone, no, non è sempre in vacanza, ma è sempre in regia. Sentiamo Boccalone, un Boccalone. Dai, dai, dai, dai.
1: Ciao ragazzi, ciao. Io invece ho due gemelli di 15 anni, sempre vestiti di nero, vedi, e hanno il coraggio di rompermi se faccio degli abbinamenti particolari.
0: No, ma certo,
2: lo si devono permettere.
0: Tutti di nero, tutti.
3: Allora, infatti, ci conferma questo una nostra amica, un'altra Simona, che dice: sono biellese e lavoro in un'azienda di tessuti, sì, così come da tradizione nel nostro territorio. In tutti i periodi di crisi economica, colori e fantasie vengono eliminate dal mercato, i colori e le fantasie nell'abbigliamento vengono considerati un surplus e le aziende non li scelgono. Quindi purtroppo le collezioni di questi anni sono un po' più tristi.
2: Cioè, sembra una cosa da ricchi.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
11: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
12: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.

0: The Bouncer, Eminem and Rihanna su RTL 102.5. Andrei d'Angelone con un bel vocalone.
1: Thank you.
2: Te amo.
3: Anche comunque lei. Conferma, anche casa mia è tutta bianca, grigia e nera, freddissima,
4: ecco.
3: Ma comunque il trend è questo.
2: Anche
3: comunque noi, se non fosse per me che gli do qualche tocco di colore, qualche cuscino giallo sene per qualche tenda
0: giallo
3: per bottiglia, magari sarebbe sempre fredda, grigia e bianca,
0: vedete,
3: e nera.
0: Vedete.
4: Le case grigie sono veramente tristi.
2: Tristi.
4: Fanno un po' carcere.
2: Posso dire che giallo sena, per lo uso molto anch'io, che mi
0: lo
2: sposa col dorato.
0: Tom?

0: Happier Marshmallow Bastille su RTL 102.5. Andiamo. Sentiamo Angelone.
1: Sentiamo One.
2: Benedetta moda. Io comunque vi dico, l'altro giorno avevo una giacca rossa e ho messo il calzino rosso.
1: Vedi?
2: Giusto ieri una giacca che dava sul rosa e c'era il calzino fucsia. Per me è indispensabile perché

0: se non lo faccio non ci riesco a uscire.
1: Ma per gli altri si non sente lo so. Proprio dal tono, è istrionico.
2: No, gli piace il pandana, è come sì. Me, io la mattina se non è tutto coordinato, come si deve, non esco.
1: Certo.
2: Non esco.
1: Il tono è allegro, ce l'ha e lo riporta fuori nell'outfit.
2: Anche nel carattere. Una

0: Mirrors, Justin Timberlake su RTL 105 in Misera Nobiltà. Allora sì, dobbiamo ascoltare un altro vocalone.
1: Sì, prima un attimo che faccio gli auguri, perché Francesco dice: Conte, potresti fare gli auguri a mia figlia Rebecca di 10 anni e poi anche a Monica Bellucci.
0: È vero, auguri.
1: È il compleanno anche di Monica. Ciao, auguri Rebecca intanto.
0: Sì, auguri Rebecca, auguri a Monica Bellucci.
1: Che ne fa 62.
0: Ma complimenti, auguri.
1: Benissimo. Ma è più grande di me la Bellucci.
0: È più grande di lei?
1: Veramente.
0: Beh, siete giocate al cortile. Si ricorda al cortile.
2: Dipende quale età di Wikipedia va a leggere.
0: Ce la facciamo, Angelone?
1: No, ora ne ho 38 su Wikipedia. Appunto.
0: Prego. Tra poco, perché giustamente qualcuno ci porta anche a capire il perché.
1: Il perché e il per come, certo.
0: Questi colori non esistono più. Prima
2: che
0: ultimo.
2: Fatica, eh.

0: Ordinary Love, gli O2 su RTL 102.5. Miseria nobiltà, adesso c'è però il vocalone, vero Angelone? Sentiamolo.
1: Comunque ragazzi, basta andare.
0: Sì.
1: Nei quartieri brasiliani,
2: sì,
1: le case sono

0: magicamente ad arcobaleno,
1: ecco.
0: Da Lucio Moreno là vi saltano addosso i colori, non sono spenti. Ciao.
2: Beh, e questa è anche una cosa che c'è in America. Io tipo quando sono stata a Los Angeles, cosa che ho detto, mi piacciono tantissimi i colori della città.
3: Ma anche qui abbiamo dei paesini, per esempio Burano è famosa per quello.
1: Certo,
3: anche,
1: che è coloratissima, sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Il nostro millennium ci porta verso la fine degli anni 60. Certo. Pezzo iconico, insomma, rock psichedelico, blues, un artista che è mancata troppo presto, fa parte del club dei 27, parliamo di Janis Joplin. La ritroviamo perché chiude lei le nostre due ore di miseria e nobiltà con Piece of Your Heart.

0: Piante Janis Joplin.
1: Mamma
0: 1967,
1: mia!
0: Nostro Millennium Peace of My Heart.
1: Chissà se la sua vita era a colori, mica tanto. Fa parte del club dei 27 anni.
2: Detto bene.
1: Sono morti prestissimo. Colore uguale allegria, grigio uguale tristezza. Casa mia è piena di colori, quadri, tende, cuscini, copridivano, piante. Niente.
0: Un arcobaleno in sostanza.
1: Di colorati. Che però.
3: Comunque, anche le piante e i fiori si vedono sempre meno nelle case.
1: Ha ragione. Però ci possono essere le case base. Bianca o grigia, come anche la mia tutta bianca, però poi specchiere, robe, accessori
0: come lei,
1: vari,
0: come lei, barocco,
1: e diventa coloratissima e barocchissima.
0: Bene, grazie a tutti voi come sempre, grazie alla nostra regia Conte Galè, Princess of China.
1: A domani.
4: Francesca Michelin, live nei teatri. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Francesca Michelin. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a Ponte, in provincia di Benevento, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. Con il passare delle ore emergono nuove versioni sui momenti di terrore vissuti a bordo di un aereo in volo da Dubai a Tel Aviv. Poi c'è stato il lieto fine, ma ricostruiamo tutto con Maria Paola Raiola.
6: È attualmente sotto interrogatorio in territorio saudita il copilota di nazionalità omanita che, secondo quanto è stato ricostruito sin qui, avrebbe tentato di dirottare il volo Dubai Tel Aviv. L'uomo è stato fermato dal comandante, con cui ha avuto una colluttazione, poi in un secondo momento da alcuni passeggeri, tra cui un uomo della sicurezza israeliana che viaggiava in incognito. Il tutto mentre l'aereo perdeva quota e stava per precipitare. L'intervento di un team di piloti che erano a bordo per un trasferimento ha evitato il peggio. Il velivolo è stato guidato fino a Tabuk in Arabia Saudita, dove ha effettuato un atterraggio d'emergenza. Secondo i media israeliani, le indagini vengono condotte dai servizi segreti di Tel Aviv e si ipotizza la pista del terrorismo. L'aggressore, come detto, di nazionalità omanita, potrebbe avere una doppia cittadinanza, poiché l'Oman non appartiene ai paesi che hanno normalizzato le relazioni con Israele. Quindi, per aggirare i controlli e volare verso Tel Aviv, potrebbe avere usato un secondo passaporto.
5: Era appena stato diramato un allarme di scomparsa per il giovane che è morto a Milano precipitando in uno spazio tra due muri che stava probabilmente cercando di scavalcare nella frequentatissima piazza Gai Aulenti. La vittima è un giovane di 21 anni di origine polacca.

0: È stato condannato all'ergastolo Salvatore Ocone, l'uomo che ha ucciso a colpi di pietra la moglie e un figlio quindicenne. L'aggressione era avvenuta nella loro casa a Paupisi, in provincia di Benevento. Nella circostanza venne anche ferita l'altra figlia di 17 anni. Ora parliamo di un progetto di Sky che riguarda i giovani e le nuove tecnologie. Questa mattina è stato presentato a Milano, per noi c'era Lucrezia Bernardo.
1: Ogni traguardo nasce da una domanda. La curiosità è infatti il tema della quinta edizione del progetto Sky Up the Edit, presentato oggi a Milano presso la sede di Sky Italia, e che mira a stimolare nuove competenze digitali tra i giovani. Quali conoscenze serviranno alle nuove generazioni per affrontare le sfide di domani e quali opportunità possono aiutarli a valorizzare i propri talenti? Queste le domande che hanno dato avvio al dibattito tra Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in ingegneria aeronautica, e il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, moderati da Sara Varetto di Sky Italia. Un incontro di idee, spunti di riflessione e condivisione di storie, terminato con una serie di domande rivolte dai giovani presenti in sala agli ospiti, che ha presentato appunto la nuova edizione di quest'anno. Un progetto che vuole offrire agli studenti tutti gli strumenti necessari per orientarsi nel mondo digitale.
0: Un aggiornamento in tempo reale dalla Borsa di Milano, che in questo primo pomeriggio è leggermente negativa, con il FTSE MIB che segna meno 0,25%. Per il calcio la posizione di Roberto Mancini non è in discussione, lo ha affermato il ministro dello sport Andrea Bodi, sottolineando che la figura del commissario tecnico non è legata alle questioni della Federcalcio, che come sapete in questi giorni rischia il commissariamento. Ed è tutto per questa edizione, ora linea ad Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti si concentrano sulla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo in direzione nord 3 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e 2 km tra Pescara Nord e Pineto. Situazione simile nella medesima direzione anche tra Poggio Imperiale e Termoli e tra Grotta a Mare e Pedaso. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: Grazie Damiano, non c'è altro, andiamo all'imbarco perché parte The Flight. Buon volo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quattro minuti, mercoledì 30 di settembre 2026. Saluta settembre?
5: Non ancora, mi spiace. Non ancora, abbiamo ancora 9 ore di settembre.
4: Però ormai.
5: Sì, pensa, 9 ore di settembre.
4: Quali sono le tue impressioni?
5: Il nuovo album della Zac. Le mie impressioni di settembre sono di un mese molto ricco, che è proprio il mese della ripartenza. È successo proprio questo, secondo me. Sì. Un po' per tutti, l'abbiamo vissuta così. Del
4: avrete notato la citazione fine e colta di impressioni di settembre.
5: Ah certo, della pietra.
4: E questo è soltanto l'avvio del nostro appuntamento, da qui fino alle 17 qui c'è citazioni così.
5: Allora amici, nei panni di Franco Mussida, la Zac, signore e signori. Io posso fare Franz Di Cioccio se vuoi.
4: Sì,
5: mi piacerebbe molto.
4: Sì, e Matteo Campese.
5: Buon pomeriggio amici, a voi in radiovisione tutta l'orchestra al 36 del digitale terrestre.
4: Ma anche su TikTok, su Twitch, sulla social TV, scriveteci anche al 378 378 1025.

0: troppo tardi per chiedere scusa?
1: Non è mai troppo tardi.
0: Per essere dispiaciuti?
1: No, non è mai troppo tardi.
0: Is it too late to say sorry now? I don't think so, Justin Bieber. Su RTL 102.5 alle 15:12 minuti. End the flight.
1: Un nostro ascoltatore, Vim, ci dice che è il caso di svegliare i Green Day.
0: Ma lo facevano, sto povero uomo di Billy Joe si è scritto la condanna da solo. Hanno iniziato ogni anno a chiamarlo a mezzanotte del 30
1: wake
0: settembre.
1: Me up when September ends.
0: Non l'ha presa benissimo, se posso.
1: E poi il primo invece del nuovo mese bisogna ascoltare un pezzo dei Bonfugs and Harmony.
0: Ok.
1: The first of the month si chiama, il primo
0: quindi
1: del mese.
0: Ogni mese.
1: Sì, sì.
0: Ognuno. E se lo fai il primo di aprile, lo fai due volte perché è specie d'aprile, e quindi e svegli chi vuoi.
1: Insomma, le canzoni non mancano, per ogni mese, per ogni giorno, per ogni occasione speciale. Abbiamo grandi aspettative.

0: zucchero. 13 buone ragioni su RTL 102.5 alle 15:18 minuti in the flight.
1: C'è anche il panino al salame tra queste, e io comunque lo segnalerei che alle 3:20 di pomeriggio uno non è rendina, stuzzica. Amici, vi segnaliamo una cosa: dal 15 al 21 ottobre arriva nelle sale italiane Carlo Acutis, il giovane santo, la vita e l'eredità spirituale di Carlo Acutis attraverso uno sguardo intimo e contemporaneo.
0: Acquistate subito il vostro biglietto per il film Carlo Acutis, il giovane santo, su nexosstudios.it.
1: È mercoledì, siamo a metà della settimana, ancora tante sorprese arriveranno nel corso di questa.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
11: Ma dai, è Luca Argentero.
12: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
13: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
12: Amici illimitati.
13: Ma qui è tutto illimitato.
12: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
13: Ma allora, selfie illimitati.
14: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 a solo 1,49€.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Let's go.

0: Un omaggio di Lady Gaga al mondo dei bartender. Bloody Mary, su RTL 102.5 alle 15.28 minuti. In the flight. Chissà se lei nel ristorante serve il... adesso sicuramente l'avrà messo all'angolo bar. C'ha il ristorante lei, no?
1: La mamma, la famiglia.
0: Sì, vabbè, insomma. Però diciamo, insomma, credo di poter dire che i fondi arrivino da così a naso. All'angolo bar adesso farà, avrà in menù il Bloody Mary. C'è anche la canzone.
1: Non lo so, dovremmo fare una capatina, anche magari. Se c'è sempre la fila per entrare lì.
0: Giustamente.
1: Prima c'era Miley Cyrus, che tra l'altro dopo 13 anni è tornata al numero uno della classifica degli album più venduti in America. Ci ha messo un po', però alla fine ce l'ha fatta.
0: Perché lei minaccia con la Wrecking Ball, capito?

Cale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: What Love Is New, Maroon 5 and SZA su RTL 102.5 alle 15.36 minuti in the flight.
1: Siete pronti per un real estate?
0: Cioè
1: una vera estate?
0: Non una vera estate, ma diciamo cose di immobiliari.
1: Sì, anche perché avevamo lanciato questa cosa che era stata vista Madonna in quella che era la magione di Angelina Jolie, pare che l'abbia comprata.
0: Oh, molto bene.
1: Quindi torna a Los Angeles, o comunque è sempre bello avere un piede a terra.
0: Beh, voglio sì, dire,
1: utile,
0: penso,
1: no?
0: Penso che lei sia un mille piedi a terra, considerate le fortune di Madonna. Ecco.
1: Anche perché è una bella casa.
0: È una
1: gran casa,
0: bella casa.
1: Sì.
0: Ce l'ha l'angolo barbecue?
1: Assolutamente.
0: Okay.
1: Uno solo?
0: Cosa? No, infatti chiedo, non so, il mettilo qui ce l'ha?
1: C'ha tutto.
0: C'ha tutto.
1: Non manca niente, è una magione. E lei è Madonna.

0: finiamo punto e basta.
1: Per la rubrica sing along qui, sì. Proprio screaming your lungs out, come si dice in inglese, cioè buttar fuori i polmoni. L'amore non mi basta, Emma, su RTL 102.5. Abbiamo dei nuovi dati catastali da offrire.
2: Sì, dati catastali, ho due acri,
1: la casa di Madonna,
2: la casa di Madonna. 11.000 square feet, che sarebbero un
1: 11.000 piedi quadrati,
2: 1.000 metri quadri, casa,
1: 1.000 metri quadri,
2: con 10 bagni,
1: sì,
2: ovviamente un grande giardino, una guest house, la casa per gli ospiti, una pool house, quindi la casa con la piscina.
1: Beh,
2: e non
1: certo.
2: Solo c'è anche la palestra, ci mancherebbe altro, una tea house,
1: cioè una stanza del tè.
2: Sì,
1: bello, elegante. Mi immagino ci sia la piscina in una casa da 1.000 metri quadri, ma ci sarà in automatico anche Michael Phelps dentro.

0: Get up! Jason Derulo con Want to Want Me su RTL 102.5 alle 15.51 minuti. Questo è The Flight, è mercoledì 30 di settembre 2026.
1: Comunque, giusto per chiudere il discorso che riguarda Madonna, sì, non tanto i dati catastali, come dire, del suo immobile, vabbè, di quello se ne occuperà.
0: 25 milioni di dollari. Ecco, mancava solo questo.
1: Mancava solo la cifra, effettivamente. No, si fanno sempre più intense le voci del tour 2027, ecco. Pare ci sia anche l'Italia, però ovviamente fino a quando non c'è l'annuncio non diamo niente per scontato, né di troppo
0: L'Italia
1: sicuro.
0: L'Italia non può mancare.
1: No, anche Hyde
0: Park. Siete pronti?
1: Siamo molto pronti.
0: Siete caldi?
1: Moltissimo.

0: Resistance, Muse, su RTL 102.5, anche loro in vena di grandi annunci.
1: Sì, sì, sì, a parte che hanno il tour europeo nel corso del mese di novembre, faranno due date a Milano, Nunipoldon 20 e 21 di novembre, poi tornano in Italia per il Lucca Summer Festival.
0: Unica data italiana prevista per il 2027, che invece li vedrà girare parecchio per l'Europa e per il mondo.
1: Come è giusto che sia.
0: Come è giusto che sia.
1: Noi non giriamo, cioè giriamo il mondo.
0: Noi
1: con
0: facciamo girare molte cose.
1: Abbiamo le news dall'Italia e dal mondo, anche sul traffico.
2: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Luca Campigotto dalle Gallerie d'Italia a Torino per Wandering Europe. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5 Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Anche a Camburzano, in provincia di Biella, sono le 16.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: Un buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Il copilota omanita del Fly Dubai, in volo tra Dubai e Tel Aviv, aveva coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con 177 passeggeri a bordo per farlo schiantare al suolo. L'attacco è stato sventato da un team di piloti presenti sul volo per un trasferimento che ha ripreso il controllo del velivolo e ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz poco fa hanno reso omaggio agli eroi a bordo del volo, aggiungendo che secondo loro si è trattato di un attacco jihadista. Ora passiamo alla cronaca con tutte le novità sul caso Garlasco. Maria Paola Raiola.
5: Novità che riguardano fondamentalmente il modo in cui è stata condotta la prima indagine, quella che poi ha portato all'incriminazione di Alberto Stasi. L'uomo, che è stato condannato in via definitiva per l'omicidio, ora può credere nella revisione del processo. L'ultimo elemento raccolto nella perizia disposta dai magistrati inquirenti di Pavia è relativo al DNA di Chiara Poggi sul pedale della sua bici. Un DNA che fu riscontrato in una prima analisi, ma che non fu rilevato nelle due controanalisi successive. Peccato che di questi due esiti negativi non ci sia traccia nei fascicoli. Il nuovo indagato, Andrea Sempio, verso la richiesta di rinvio a giudizio contro di lui, l'impronta sul muro e la compatibilità con l'orma del killer nella villetta di Garlasco.
4: Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Salvatore Giglio, 69 anni, avvenuta nel settembre del 2024 a Cutro, in provincia di Crotone. I carabinieri hanno arrestato la moglie 60enne e il figlio di 28 anni. Sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Il corpo sarebbe stato gettato in un fiume. Cambiamo argomento. A nuovo balzo dell'inflazione a settembre, al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime dell'Istat, a spingere i prezzi sono soprattutto i rincari dell'energia al 22,3%. Sale anche il carrello della spesa con un aumento dell'1,7%. Intanto arriva il parental control per i teenager su WhatsApp. Benedetta Mannucci.
6: Se Meta aveva già agito su Instagram e Facebook con la creazione degli account per teenager, adesso adegua anche WhatsApp. Arriva infatti il parental control, una serie di impostazioni che daranno ai genitori un maggior controllo sugli account dei figli adolescenti. Potranno quindi scegliere loro chi può vedere l'immagine e profilo dei figli, quali aggiornamenti allo stato possono visualizzare e chi può visualizzare i loro. Potranno poi decidere chi può aggiungerli in chat di gruppo e riceveranno una notifica quando i figli si iscriveranno a un gruppo o lo abbandoneranno. Le impostazioni potranno essere modificate solamente attraverso un PIN impostato dai genitori. WhatsApp assicura però che la privacy delle chat non sarà intaccata. I genitori non potranno infatti leggere i messaggi inviati o ricevuti dai figli.
4: Infine, lutto nel mondo della televisione. È morto all'età di 100 anni Peppino Mazzullo, voce storica di Topo Gigio. L'attore e doppiatore messinese, come riferiscono i siti di informazione, si è spento nella sua casa di Santo Stefano di Briga, il paese

0: del Messinese, dove era nato nel 1926. Era l'ultima notizia, ora il traffico.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti riguardano la A14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo in direzione nord 4 km di coda tra il bivio con l'A25 Torano Pescara e Pineto e 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso. Situazione simile in direzione opposta tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Sulla 1 Milano-Napoli invece per il traffico intenso troviamo coda a tratti tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Andiamo sulla 9 la Chiasso, qui tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, segnaliamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. E infine ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori rimane chiusa la stazione di Meina sia in entrata verso Gravellonatoce sia in uscita provenendo da Genova, mentre sulla 7 Serravalle Genova resta chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano. In alternativa è possibile entrare a Tortona. Ed è tutto, fate buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Quattro dopo le quattro, buon mercoledì 30 di settembre 2026 pomeriggio. Se avete appena acceso la radio o la radiovisione al 36 del digitale terrestre, da Zacche Matteo Campese con voi fino alle 17 in questo appuntamento che si chiama The Flight.
3: Ma sono in tanti che ci seguono anche già direttamente dalla prima ora attraverso Twitch, TikTok e la social TV, che salutiamo, grazie anche non soltanto dall'Italia ma anche dal mondo, vedo dal Perù, Stoccarda, insomma ci sono messaggi che arrivano da ogni parte del globo.
0: Anche noi stiamo cardissimi, amici, cardissimi.

0: Ehi! Hua! Senti che sound, è ovviamente Pharrell Williams che aveva contribuito al successo di questo giovine che si chiama Chris Cab, la canzone era Liar Liar.
1: Chris Cab che non c'entra niente con quello che immagino faccia adesso, cioè il tassista, ovviamente scherzo.
0: No, lo so, cioè Pharrell l'ha un po' sedotto e abbandonato,
1: come fa un po' spesso.
0: No, vabbè, gli ha fatto pure causa il suo ex socio.
1: Quello dei Nerd.
0: Esatto.
1: Perché lui aveva un po' preso
0: Neptunes.
1: Possesso delle cose.
0: Praticamente come se avesse fatto tutto lui, capito?
1: L'aveva preso e ha messo nella sua borsa firmatissima, visto che adesso
0: sì, lui ormai fa veramente tutto.
1: Stylist.
0: Vabbè.
1: Laura?
0: Vedremo.

0: Suona sempre gran bene questa canzone Purple Disco Machine con Sophie and the Giant Hypnotized su RTL 102.5 alle 16.18 in The Flight.
1: Domani, sai cosa succede?
0: Che cosa succede?
1: Alle 15.
0: Che cosa succede?
1: Parleremo di X Factor perché ovviamente domani è giovedì, ma non solo.
0: Giusto, giusto, giusto.
1: Perché ci viene a trovare lei, lei!
0: The one and only, Giorgia, la conduttrice di X Factor, ma anche la voce amica che conoscete che adesso è tanto tanto tanto impegnata.
1: Eh sì, perché poi c'è il suo album, insomma parleremo di un po' di cose.
0: Le sue last call, anche
1: esatto,
0: le sue.
1: Esatto, esatto. Quindi domani alle 15, Giorgia.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi
5: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da oggi fino al 6 ottobre ci porteranno al China Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del China Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
7: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
11: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare sarei...

0: Belandi qua si sente proprio il pescatore di De André qua. Bravo Olli. Bravo Olli che ha studiato in casa a Genova. Depresso Fortunato su RTL 102.5 in the flight.
1: Anche lui in partenza, no? L'anno prossimo ha annunciato tutta una serie di stadi, quindi insomma anche lui avremo l'opportunità di rivederlo dal vivo.
0: Stadio liquido, gassoso, solido, fa tutti, solido. Bravo Olli, bravo, bravo, perché sta facendo tante cose e sta facendo le cose soprattutto che gli piacciono,
1: sì,
0: che
1: vero,
0: vuole.
1: Vero, vero, vero.
0: Credo che Sanremo abbia fatto sì che lui proprio aprisse una nuova carriera rispetto a quella di prima, con grande rispetto ovviamente per quella di prima, però
1: no, però ha avuto anche la voglia, se vuoi anche il coraggio, di dire no, guarda,
0: sì, alcune cose no,
1: no,
0: giusto, giusto, giusto,
1: anche non questo. È che per forza devi
0: far tutto,
1: bruciare le tappe.
0: Ma secondo
1: poi comunque
0: te,
1: lui ha avuto un successo incredibile,
0: devastante, vero? Secondo te quest'anno torna a Sanremo provando a fare come Mengoni, che quando va a Sanremo pams, oppure dici di no? Secondo
1: no,
0: potrebbe
1: secondo
0: essere
1: no.
0: Dici che fa altre cose,
1: assolutamente,
0: tu dici, già stadi, mi
1: magari
0: sembra.
1: Passa di là
0: e via, saluta.

0: Ma tu prima di questa canzone te la ricordavi Danza Kuduro?
1: Beh, come no.
0: È stato certo un must per un certo periodo.
1: Ma posso Danza dire Kuduro, che se va in disco, secondo me tante la mettono ancora.
0: Vabbè, a Zumba sì.
1: Chiediamo, qua, su 10 discoteche quanti mettono Danza Kuduro? A naso, dai, più o meno. 5? Siamo d'accordo? Io sono d'accordo su 5.
0: Si mette ancora?
1: Secondo me la metà dei dance floor, Danza Kuduro, a un certo punto la fa partire.
0: Bene, comunque era la canzone di Calcutta con Takagi e Ketra che si chiama Oroscopo.
1: Oroscopo.
0: E prima c'era il nostro new hit di Adele. Dobbiamo dire come favela.
1: Ah,
0: Adele.
1: No. Eh no, perché lei non è brasiliana, è slovacca.
0: No, però suona bene.
1: Sì, beh, certo. È una favola da Adele in questo
0: esatto,
1: caso.
0: Sì.
1: Con In La Lei, su RTL 102.5, canzoni nuove, canzoni che ben conoscete e soprattutto protagonisti della musica italiana.
0: Sì, tra l'altro ha annunciato Tutto è possibile a Atto Secondo e Geolie insieme ad Achille Lauro per noi.

0: Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else su RTL 102.5 and the flight, lui fiero portatore di baffo, io lo segnalo sempre.
1: E di addominale anche.
0: Beh, addominale importante.
1: Pensa per fare questo visual, la sì. Tipa che gli ha spalmato tutto l'olio sull'addominale.
0: Beh, certo, sì. Poi lei si occupa proprio delle porchette di Ariccia, lei, nel senso che sa trattare bene anche la cotenna.
1: Dai.
0: Anche, scusami se posso, sì, fiero possessore di armadio con tutine.
1: Ah beh, sì.
0: Benson Boone può permettersi tutina.
1: Nonché funambolo,
0: certo.
1: Ragazzi, sì. Fa dei salti.
0: Fa dei numeri che sembra acchiappa la talpa, sembra

0: possiamo farci niente. Ogni volta che c'è questa canzone che lei continua a salire, immaginiamo sì. sempre la scena.
1: Sì.
0: Sean, passami il sale.
1: Auguri.
0: Capito? Davvero i normal people, perché anche loro insomma faranno, no? Ce ogni tanto prepareranno una cena, qualcosa.
1: Sì, oppure penso, guarda, prendi la teglia che scotta. Qualcosa del... beh, certo.
0: Sì, sì. O quando litigano. Quando litigano.
1: Figurati. Il buono è che più acuto.
0: Che hanno una casa grande, quindi magari i bambini hanno, sono in un'altra ala del castello, quindi non sentono i genitori.
1: Appunto,
0: che
1: si devono fare. Quando uno urla è pronto, lo devi sentire.
0: Hanno un citofono, no?
1: Ah, certo, sì.
0: Comunicazione di servizio è pronto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Cari amici, è giunto il momento di un po' di storia della musica, nel senso di andare a ripescare qualche disco che magari c'ha qualche primavera in più e che in questo caso specifico ce n'ha, insomma, sui 45-46 di disco. Più o meno, dai, stiamo...
3: Tante primavere.
2: Beh, diverse primavere, sì, sì. Diciamo che è una canzone che vi potrebbe cullare, per cui se adesso
3: ti
2: avete...
3: voglio cullare.
2: Anche, sì, anche. Non c'è l'onda del mare,
3: No.
2: Però vi potrebbe cullare. Se siete alla guida...
3: Però probabilmente... fatevi legare ad un granello di sabbia.
2: Sì, beh, certo.
3: Un po' difficile.
2: Beh, certo, ho scritto Tammo sulla sabbia nel caso. Ah, senti qua.
3: Senti che pace nella valle.
2: Sono pacifici loro in questo momento.
3: Sì,
2: sono aquile pacifiche.
3: I can tell you why.

0: Se anche voi state andando di air guitar, è tutto a posto.
1: Sì.
0: È normale, è normale. Ci sono quelle canzoni che proprio ti viene automatico, capito? Il movimento.
1: Sì, sì, vero, vero, vero. Questa è una slow air guitar.
0: Mm-hmm, nel senso una slow end.
1: Sì, è una slow end come Clapton, sì, è vero. Diciamo che questa qui è, se è air guitar, è aria condizionata livello 1.
0: Sì.
1: Quella ventolina,
0: sì,
1: piccola,
0: sì, sì, sì,
1: non
0: un
1: quella
0: po'
1: grande,
0: tipo antiumidità, capito?
1: Sì, quella con la goccia, quella con la goccia, sì. È quella lì, è vero, è vero.
0: Un saluto agli Eagles.
1: Saluto caramente e anche alle loro.
0: Sono stati appunto appena messi a confronto con un deumidificatore.
1: ma la realtà è questa, il vero rock and roll è quello lì.
0: Abbiamo ucciso il momento.
1: Ma no,
0: cioè,
1: figurati.
0: Veramente abbiamo creato l'atmosfera giusta.
1: Risorgeremo domani.
0: Domani cercheremo di rifarci.
1: Esatto.
0: Anche perché c'è Giorgia, quindi sicuramente
1: allora,
0: ci va bene. Dai.
1: Grazie Zach.
0: Grazie Matteo, a voi amici.
2: Milano Premier Padel P1 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere agli spettacolari match con le stelle del padel mondiale che si disputeranno all'Allianz Cloud di Milano dal 12 al 18 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Monfalcone, provincia di Gorizia, sono le ore 17.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. È stata una storia a lieto fine, ma sul volo di questa mattina tra Dubai e Tel Aviv si sono vissuti momenti di terrore, con uno dei piloti che ha cercato di far schiantare l'aereo e l'altro che lo ha fermato insieme ad alcuni passeggeri. Sentiamo Maria Paola Raiola.
5: La lite in cabina di pilotaggio, i passeggeri terrorizzati, l'aereo che perdeva quota e l'intervento di alcune persone, tra cui un uomo della sicurezza israeliana che viaggiava in incognito. Sono le istantanee del tentativo di dirottamento avvenuto a bordo del volo Dubai-Tel Aviv della compagnia low cost Fly Dubai. Il copilota omanita, secondo la ricostruzione fatta dai media israeliani, avrebbe tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 cittadini israeliani ed è stato bloccato dal comandante di nazionalità emiratina, rimasto poi ferito nella colluttazione. L'intervento di un team di piloti che era a bordo per un trasferimento ha evitato il peggio. Il velivolo è stato guidato fino a Tabuk, in Arabia Saudita, dove ha effettuato un atterraggio d'emergenza. Secondo il governo israeliano si sarebbe trattato di un atto terroristico, ma la compagnia aerea parla di una lite che per ora ha origini sconosciute. I passeggeri israeliani atterrati in Arabia Saudita sono stati imbarcati su un volo di soccorso diretto a Tel Aviv.
4: A settembre nuovo balzo dell'inflazione che fa registrare il dato più alto da 3 anni. Secondo l'Istat, l'indice dei prezzi al consumo ha avuto un aumento del 4,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A pesare sono soprattutto i prezzi dell'energia e dei carburanti. In Campania un uomo è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso a colpi di pietra la moglie e il figlio. Sentiamo Tommaso Angelini.
6: È stato condannato all'ergastolo Salvatore Ocone, l'uomo che il 30 settembre scorso a Paupisi nel Beneventano uccise a colpi di pietra la moglie Elisa Polcino e il figlio Cosimo di 15 anni, ferendo gravemente anche la figlia Antonia, allora 16enne. I giudici hanno accolto la richiesta della procura. Quella mattina Ocone colpì la moglie nel sonno con un masso di quasi 7 kg, poi aggredì i due figli e fuggì in auto con loro. Dopo quasi 12 ore venne trovato dai carabinieri nelle campagne di Ferrazzano, vicino Campobasso. Cosimo era già morto, Antonia era ancora viva. La ragazza ha trascorso 5 mesi e mezzo in una clinica, riuscendo lentamente a recuperare e a tornare a camminare. Solo durante il percorso di riabilitazione ha saputo della morte della madre e del fratello. Da allora è stata assistita dalla zia e dal fratello maggiore, mentre non ha mai voluto incontrare il padre.
4: La Procura di Roma ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione per l'inchiesta sulla strage di Ustica che costò la vita a 81 persone. Ci sono nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi, dopo che la Francia ha annunciato che fornirà all'Italia una serie di documentazioni che potrebbero essere utili per ricostruire quanto avvenne nei cieli del Mar Tirreno la sera del 27 giugno del 1980. Infine il calcio inizia in questi minuti a Coverciano una nuova seduta di allenamento per la nazionale. Gli azzurri preparano la prossima partita di Nations League venerdì a Parigi contro la Francia. Servirà per misurare il nostro livello. Queste le parole del difensore dell'Atalanta, Giorgio Scalvini. Ed è tutto per questa edizione. Ora linea ad Autostrade per l'Italia per il traffico.
3: Via Radio.
7: Buon pomeriggio e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti riguardano la 14 Bologna.

0: Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo in direzione nord 5 km di coda tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pineto e 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso. Situazione simile in direzione opposta tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Sempre per lavori sulla 16 Napoli Canosa registriamo 1 km di coda tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Andiamo sulla 4 Milano Brescia, qui tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino ci sono code a tratti per traffico intenso, mentre in direzione opposta troviamo una coda tra Pero e Cormano per un incidente da poco avvenuto nel tratto. E in chiusura sulla tangenziale di Napoli, per gli intensi flussi di traffico, segnaliamo una coda tra Capo di Chino e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie Damiano, non c'è altro, vi lascio a Password, buonasera.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci qui, ciao, buonasera. Aia, ho picchiato il ginocchio contro lo spigolo.
4: Ottimo.
3: Ah, che male.
4: Gian, qui vedi poi.
5: Terribile.
3: Cioè, già, aia, che male.
4: Già, ogni tanto io tendo l'orecchio, no? Quando la Nico, la nostra signora della radio, chiacchiera per esempio con Lina, sembra di essere nella sala d'aspetto di una ASL. Vi ricordate quando esisteva l'ASL?
5: Che scherzi, quando si ripetono signora
4: no, parlate sempre di no, quella cosa lì, devi fare l'analisi lì, l'analisi sopra, l'analisi sopra.
3: Beh, perché siamo come giovani, si chiama?
4: Siamo giovani.
3: Perché a contrario di te, no?
4: È vero, sì. è vero.
3: Esatto.
4: È vero.
3: Guarda, è la stessa un po' medaglia, no? Noi magari siamo eccessivamente,
4: esatto,
3: no? Attenti, eccetera, tu non lo sei affatto. Ma c'è un denominatore comune.
4: Qual
3: che
4: è?
3: Ci riguarda. La paura, che te la fai sotto.
4: È vero.
5: Però più ti controlli, più sai cose. Non so se.
3: Ma guarda, a volte è meglio non sapere.
4: Però qui se i dottori ci stanno sentendo, ci fanno.
3: Fulvio è l'esempio.

mammiferi. Abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure a questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile,

con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: musica, anzi in questo caso grandissima musica di Jovanotti su RTL 102.5, la radio che vi tiene compagnia 24 ore su 24. Non ce n'è, non vi molliamo, non esiste il sabato, figurati la domenica, perché Natale è il nostro giorno preferito per trasmettere. Insomma, voi ci seguite e noi ragazzi siamo solo che contenti, diciamoci la verità, no? E vi ringraziamo.
1: Privilegiati.
0: Allora, quei bambini non ne abbiamo né c'ha né io, e quindi tu sei un po' protagonista, Fulvio, di questa notizia. Oggi il MOIGE ha proposto di defiscalizzare le spese per la crescita dei figli. Dice che all'anno si viaggia sui 10-15 mila euro.
2: Beh, mamma mia, così
1: sì,
2: tanto.
1: Sì, se ci metti dentro tutto, ragazzi. Io vorrei, per esempio, un aiuto anche dalle mamme e papà all'ascolto.
0: Sì.
1: Anche zii, nonni, chi vuole, amici. 378-378-1025. Riflettevo prima con un nostro collega, Tony, che saluto, sull'incidenza per esempio delle spese per lo sport, che io
3: perché
1: amo.
3: Questo è il periodo in cui si paga, si comincia a pagare la prima
1: rata.
3: Bravo
1: Gian, bravo.

0: the ashtray, reminiscing on those past days. I thought you didn't know with my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool.
1: Questa è These Days Rudiment. Lei è Jess Glynn, giusto?
2: Sì, sì.
1: La
2: sì.
1: Rossa con gli occhioni azzurri.
2: Bella, bella. Mi piacciono le donne rosse?
3: Beh. Tantissimo, anche a me.
2: Anche a me sì, piacciono molto. Beh, penso che più di una. Vabbè, adesso non c'è tre. Mi piacerebbe farmi rossa.
1: Fallo.
2: No, c'è già la Zac.
3: Allora, facciamo fuori la Zacca.
2: No, sì, sì. Facciamo fuori la Zacca. Diventa bionda. Io posso. No, dai, due rosse non ci stanno. Zac, allora andiamo
1: bionda
2: avanti.
1: E tu ti fai.
2: Potrebbe ramata. Essere un'idea, ma sai com'è la Zacca? Prima di. Cioè, le sue idee.
1: Ciao Zac,
2: ti amiamo. Bacione. Allora, torniamo un attimo sti soldi per sti bambini.
1: Oh, allora, ce ne vogliono tanti. Cian, hai letto qualcosa di interessante fra la valanga di messaggi?
3: 10 lezioni di nuoto, 150 euro gli hobby più cari. Si parla anche delle lezioni di basso elettrico, 28 lezioni, 600 euro.
2: Sono soldi.
1: Ragazzi, sono soldi. I costi sono questi qui, Cioè, è così.
4: Alla radio c'è un programma che vi ascolta con i telefoni aperti per commentare senza filtri i fatti più importanti della settimana. E in ogni puntata, 300 secondi. Il punto di vista di un illustre ospite del mondo dello spettacolo, della musica e della politica. Giletti 102.5. Il venerdì mattina, dalle 8 alle 9, su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Houston. Abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
6: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
7: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
6: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
8: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
9: Febal casa, Febal casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
12: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Sostituiscilo.
14: Leo, si dice sostituiscilo.
13: Sostituiscilo.
15: Leo ha ragione.
16: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Grandi offerte su frigitori! Nutrige Skin Care, che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Allora, siamo molto pop questa sera su RTL 105 qui a Password con Fulvio Giuliani, quello bello, Cianna, quello giovane, bellissimo, e la biondina che...
1: Beh, bellissima,
0: no,
1: anche
0: vabbè,
1: Raggio de Luna.
0: Ok.
1: Che verrà introdotta solo così da oggi in poi in Password.
0: Chiamatemi, sapete che a me il catcalling mi fa solo che piacere. Allora, ci state scrivendo su sta storia quanto costa.
2: Con limiti, scusami, sì, prima di qualcuno.
0: Vabbè. Ma va bene, mi metto a posto, non c'è problema. Ci state scrivendo su quali i figli. Tre figli, tra scuola, libri, sport, altro che 10.000 euro, portali di qui, portali di là. Oh, e quanto mangiano?
1: Dicono quattro pasti al giorno almeno fanno i bambini.
2: È vero, è vero. Amici, signori, soldi benedetti, lo sappiamo.
0: Certamente.
2: Però...

0: Vertigine, lei è Elodie, RTL 102.5, 17.37. Parlare di bimbi, devo dire, è sempre bello, divertente, anche quando si parla di costi. Oltre questo aspetto, ce n'è un altro.
1: No, mi ha fatto ridere Fulvio adesso, quando l'ha appena detto. Puoi ripeterlo in diretta?
0: Ma sì, mamma e papà mi capiranno. Al di là dei costi, sembra a volte che i nostri pupi abbiano l'agenda di un super manager.
1: Sì.
2: Ragazzi, e voi vi improvvisate,
1: allora,
2: manager oltretutto.
1: Io non ce li ho i figli, ma trovo questo francamente assurdo, Fulvio.
0: Guarda che ti perdi, io non sto scherzando.
1: Ho capito, ma siete voi che...
0: Ma certo,
1: siete voi che no.
2: Vabbè, poi quante cose assurde ci sono.
1: Vabbè.
2: Ci sono anche,
1: perché,
2: che so,
1: perché
2: il corso
1: i bambini,
2: creativo,
1: scusami, tutto. Poi Ciana, devono fare due sport o anche tre?
0: Ma in genere perché te lo chiedono, onestamente. A volte perché siamo noi a spingere. Però è bello.
1: Troppo.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
14: Salve.
12: Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
18: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
19: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
20: Ma possiamo venire anche noi?
19: Sì!

0: Sempre bella questa canzone, anche il video.
1: Beh, sì, il video molto.
0: Il video molto. Fatto un sacco di anni fa, però nella sua semplicità è geniale.
2: Vero, è per questo, vero. È semplice, è vero.
1: Però ci furono polemiche.
0: Perché lei.
1: Modelle dissero: ma ci siamo sentite un po' sfruttate.
2: Ah, loro stesse sì, l'hanno detto.
0: Ci fu polemica. Quello dovevano fare.
1: Socronista.
0: Sei cronista, i piedi in faccia. Hai visto nell'ultima parte i piedi in faccia, lui.
1: Questa cosa non era piaciuta.
0: A me invece era piaciuto il Robertichi quella volta che era venuto qui.
1: Ti era piaciuto il piede in faccia?
2: Piedi in faccia?
0: No, io ve l'ho già raccontato mille volte. Sì, io entravo in bagno, lui usciva dal bagno.
1: Siete rimasti in bagno?
0: No, purtroppo.
2: Beh, però
0: no.
2: Si dice di sì.
0: Purtroppo no.
1: Vabbè.
0: Sono robe da ragazzi, dai.
1: Sono ragazzi.
0: Allora, che facciamo? La chiudiamo questa storia dei bambini?
1: Io parlerei di bimbi dalla mattina alla sera, però ovviamente ci sono altri temi che si impongono alla nostra attenzione. Per esempio, Cianna ne ha trovati qualcuno interessante sull'amore e il sesso.
2: Guarda, sull'amore e il sesso tanta roba. Sto studiando talmente tanto che non ho tempo per mettere in pratica.
0: Non ne usciamo più, cacchio, da questa storia.
3: E provavi a non farlo vedere e di colpo

0: E devi, se non hai riferimenti corretti, fai confusione, il poveraccio che sta ascoltando non ci capisce niente. Quindi è giusto.
1: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Luca Campigotto dalle Gallerie d'Italia a Torino per Wandering Europe. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5 Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
2: Anche a Solferino, in provincia di Mantova, sono le 18.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. In apertura torniamo a parlare del volo dirottato da Dubai a Tel Aviv. Gli ultimi aggiornamenti con Maria Paola Raiola.
5: Da Israele c'è il convincimento che si sia trattato di un atto terroristico. La compagnia aerea Fly Dubai, invece, che sta conducendo le indagini preliminari, ha riferito che al momento non si conoscono i motivi della lite scoppiata in cabina di pilotaggio. Le testimonianze dei passeggeri a bordo del volo Dubai-Tel Aviv raccontano di momenti di terrore. Mentre l'aereo perdeva quota, il comandante cercava di bloccare il copilota rimediando anche una coltellata. L'intervento di alcuni passeggeri e di un equipaggio che era a bordo per un trasferimento hanno evitato il peggio. L'aereo è atterrato in Arabia Saudita e i due piloti sono stati presi in consegna dalle autorità. I passeggeri sono stati poi imbarcati su un volo di soccorso israeliano e portati a Tel Aviv. Il premier israeliano Netanyahu ha definito eroe il pilota di nazionalità emiratina. Il copilota invece è omanita.
4: Cambiamo argomento. Lo Stato italiano chiederà il risarcimento nel caso Regeni una volta depositata la sentenza, lo annuncia il ministro per gli affari europei Tommaso Foti. L'Italia, spiega, si è costituita parte civile. Foti invita inoltre ad attendere le motivazioni della sentenza prima di alimentare le polemiche e replica alla segretaria del Partito Democratico Schlein: per farla rispettare occorre innanzitutto il deposito. Torniamo all'estero. Bloccata all'ultimo momento l'esecuzione di Krista Pike, unica donna nel braccio della morte del Tennessee. Una corte d'appello federale ha sospeso l'iniezione letale prevista oggi per esaminare i ricorsi della difesa. Pike, 50 anni, era stata condannata per un omicidio commesso a 18 anni. Sarebbe stata la prima donna giustiziata in Tennessee in oltre 200 anni. Ora i numeri della borsa con Stefano Ungarelli.
6: Buonasera agli ascoltatori. Inversione in rotta nella giornata odierna rispetto alle aperture di questa mattina. I mercati europei hanno chiusi tutti negativi. Piazza Affari inclusa, con il FTSE MIB che ha chiuso a meno 0,84, leggermente positivo invece il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap a più 0,07. I migliori del listino di oggi sono Tecnoprobe più 2,17, Davide Campari più 1,96 e Mediolanum più 1,74, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Telecom Italia meno 2,58 e Banco BPM meno 2,06. Indeciso rialzo sia lo spread BTP Bund, che torna sopra quota 100, che il prezzo del petrolio, che tocca i $103 al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto, buona serata.
4: Infine il calcio. Andrea Bodi esclude una regia politica dietro l'ipotesi di commissariamento della FIGC. Il numero uno dello sport italiano respinge l'idea di una manovra contro il presidente della FIGC Giovanni Malagò e sottolinea: quando è il CONI a prendere una decisione, metterla sul piano politico è una mortificazione nei suoi confronti. Questa era l'ultima notizia per ora. Adesso la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutte le info sulla viabilità. A più tardi.
1: Via Radio.
7: Ben trovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Qui si viaggia in colonnati in più punti a causa del traffico intenso, soprattutto in direzione di Brescia, tra il nodo di Pero e Cormano e tra Capriate e Dalmine. Situazione simile anche verso Torino, tra la tangenziale est e Viale Certosa. Ci spostiamo poi in A10 Genova-Savona, dove a causa di un veicolo fermo c'è un chilometro di coda tra il bivio con la 26 dei trafori Liguria e Arenzano per chi viaggia in direzione

0: di Savona. C'è coda poi anche in A14 Adriatica per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso e tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pineto per chi viaggia verso Ancona, mentre per chi va in direzione di Pescara le code per lavori sono tra Pedaso e Grotta a Mare, così come tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza e guidate con prudenza. Buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci qui con Password, Fulvio Giuliani, la Nico, Cian. Stavo leggendo, insomma, che è morto Peppino Mazzaro, Mazzullo, che è la voce storica di Topo Gigio. Aveva 50 anni.
4: Mai?
3: Che...
4: Sì, ma cosa dici mai?
5: E la voce più imitata d'Italia.
3: Sì, sì, e stavo leggendo un po' la storia di Topo Gigio. Topo Gigio ne ha fatti tutti, canzonissimo, ha fatto Sanremo, ha fatto lo Zecchino d'Oro, è andato negli Stati Uniti, ha fatto un sacco...
5: Quando è nato Topo Gigio? Voi eravate piccoli.
3: Allora, aspetta, vado a vedere.
4: Ma sarà un personaggio degli anni 50-60, adesso non fatemi dire sciocchezze.
5: No, però più o meno. Insomma,
4: però io da bambino, quindi anni 70, sono cresciuto con Topo Gigio.
5: Fa strano perché comunque anche tu? Anche gli anni 2000. Te lo giuro.
3: Creato nel 1959.
4: Vedi, ho detto tra 50 e 60, quindi non avevo sbagliato.
3: È simpatico, era simpatico, 20 centimetri.
5: A strapazzami di coccole.
3: Molto romantico, un po' timidino.
4: Cianna.

0: Persino credere che possa esistere un mondo migliore. Oh, puoi amarlo, non amarlo.
1: Ma stai scherzando, va?
0: Ma insomma, Vasco Rossi senti come la un pezzo mamma. Così.
1: Vasco Rossi è come la mamma, è come Gianni Morandi.
2: Questa forse è una delle sue cinque che entusiasmano di più.
1: È patrimonio del nostro paese.
0: Dell'UNESCO.
1: Dell'UNESCO.
0: Però sai, rispetto anche chi dice, non è il mio preferito. Vabbè, ci sta,
1: certo. Pochi, sì, poca roba. Vabbè, comunque, volevo invece sottoporre a te e a Cianna e anche ai nostri radioascoltatori, in questo caso uomini, questo argomento. Noi donne svolgiamo più lavoro non retribuito.
0: Ma non c'è dubbio.
1: Esatto, rispetto ai nostri partner. Anche quando portiamo a casa più soldi.
0: Okay. Sì, non mi meraviglio.
1: Esatto.
0: Credo sia
1: noi mediamente dunque lavoriamo 300 minuti al giorno, non so quanto sono 300 minuti al giorno.
0: Cianna al volo 5 ore?
2: Ma figuriamoci, ho fatto il linguistico, io posso dirti che obiettivamente è obiettivamente così.
1: Cioè non, e voi 120, no? Cioè, aiutate sempre poco in casa voi uomini. Adesso non voglio generalizzare,
0: ma
1: pensiamo un attimo.
0: Vabbè, allora.
2: Io credo stia cambiando tantissimo.
0: Ecco, bravo.
2: Ho l'impressione proprio che stia cambiando da morire.
1: Si vede, però.
0: È cambiato.
1: Questo è lo

0: The Weeknd in Your Eyes, le 18:20 minuti, RTL 102.5. State
1: bravo,
0: ascoltando Password con
1: bravo.
0: Fulvio Giuliani,
1: bravo,
0: con Cianna. Quando uno studia dai migliori c'è poco da fare. Qui.
1: Vabbè. Allora dai, quanti anni hai, Cianna?
0: 24.
1: Sempre 24. Sì. Cosa abiti con la mamma e papà?
0: Mamma, papà, sorella, cani, no,
2: scusa Nico, mamma e papà.
1: E pagano, cacciano il granone.
0: Ma che pagano? Vabbè, che devono pagare.
1: Cosa fai in casa? Dai.
0: Allora, ti devo dire la verità, molto poco. Ecco. Però questa è una mia deficienza, perché in realtà la maggior parte dei miei amici sono tutt'altro che deficienti. Per cui io in difesa di quelli della mia stessa età attacco comunque
1: meglio.
0: Ma non
1: parlare degli altri, parli di te.
0: Nel senso che io faccio veramente poco, però io sono l'eccezione.
1: Tu non fai niente?
0: No, va bene, nel senso, qualche pasto lo faccio, due lavatrici, lavastoviglie ogni una volta all'anno.
2: Vabbè,
0: forse.
2: Ne hai parlato abbastanza. Signora Fulvia, dov'è la camera? Dammi la 3, ecco, eccola.
1: Dammi la 3, dammi la 4. Mamma di Cianna.
2: No, mamma
1: va bene,
2: Fulvia di
1: non va bene.
2: Non va bene, perché bisogna educarci.
1: Bravo. Bravo,
0: ma io ormai andrò a vivere da solo tra poco.
1: No, perché se
2: ma non sai far niente.
0: Non
2: ma
0: sai
2: no,
0: bene.
2: Ma io so fare.
1: Se no, gli uomini fanno solo due cose: la lavastoviglie e portare giù la spazzatura. Fine dei giochi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
6: Febal casa, Febal casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezioni da 6 a solo 1,35 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su AISM.it.

0: /mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Questo è il Sunset Boulevard di Selena Gomez con Benny Blanco. Allora, RTL 102.5, sono le 6:30 del pomeriggio, godetevi ritorno a casa, qui con noi, andate piano piano, sereni, vi ascoltate la bella musica. Abbiamo tirato fuori il classico tema infernale.
1: Sì.
2: Vai, raggio di sole, anzi raggio di luna.
1: Allora, tra i tanti messaggi che ci state scrivendo, sì, mi piace questo. Mio marito pulisce anche i bagni, fa la spesa, cucina, fa la lavastoviglie, va ad asciugare i panni, li piega bene da metterli via senza stirare.
2: Bravo.
1: Andate a Ferrara.
2: Ma come bravo suo marito.
1: Bravissimo, numero uno. 5.

0: calma, Daddy Yankees, no, prima un rock con, ma proprio rock,
1: dai, diciamo almeno due cose,
0: la schitarrata di Silenzio degli U2,
1: mamma mia, sedicesimo album degli U2, per celebrare il loro
0: cinquantesimo anno. 23 ottobre esce, se non sbaglio,
1: 23 ottobre, sì, quindi sono tutti vecchietti, però eppure giovanotti, ho compiuto 60 anni,
0: ma averceli,
2: ho capito, ma senti, no, che fanno,
1: leggevo l'altro giorno, caspita, perché non l'ho, che la roba giovane non produce come noi che abbiamo una certa, in tutti i settori.
0: Avevi
2: dubbi? In che senso?
1: No, artisticamente, a livello imprenditoriale.

0: Ale,
1: testosterone,
0: no, ragazzi, i sessantenni eccetera sono la nuova fonte. No, non sto scherzando.
1: No, lo so, pensavo Chan.
2: No, ma infatti, ma scusate, ma non lo so. Non lo so.
1: Poraccio.
0: Oh, te lo dice la ricerca.
3: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
4: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
3: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
5: Ma possiamo venire anche noi?
3: Sì!
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
8: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
10: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Sostituiscio!
12: Leo, si dice sostituiscilo!
11: Sostituiscio!
13: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
15: Ma deve essere anche complicata?
14: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
15: La procedura XPIR?
14: La attiviamo noi.
15: La conservazione digitale è a norma?
14: Ce ne occupiamo noi.
15: Ti servono SPID o firma digitale?
14: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
15: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
14: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo come sempre dall'Ariete. Veloci e originali le vostre parole, i discorsi che farete, ciò che racconterete. Urano vi rende molto comunicativi, nonostante i dubbi e le cautele del caso. Amici del segno del Toro, avrete voglia di reagire in modo concreto e veloce, facendo subito quanto è necessario senza aspettare gli eventi e le conseguenze. Vi sentirete impazienti. Gemelli, la luna accende in voi pensieri e intenzioni, rendendovi assolutamente reattivi, sempre pronti a parlare, a fare la vostra parte. Impossibile non notarvi. Cancro, sarete un segno prudente, capace di aspettare e di cogliere il momento giusto per agire. Per questo non vi lascerete sedurre dalle mani di velocità di Urano. Leone, vi sentirete benissimo con l'energia di questo cielo, in perfetta sintonia con proposte originali o energie in movimento. Vi sentirete apprezzati, forti e fortunati. Vergine, difficile poter resistere a forze tanto importanti, a proposte di energia che non restano mai ferme, mai immobili. Dovrete accettare le proposte di qualcuno. Cari Bilancia, vi piacerà interpretare l'originalità delle stelle, la voglia di fare in modo diverso e divertente, senza accontentarvi delle solite cose. Avete bisogno di festeggiarvi. Scorpione, qualcuno sembra muoversi e fare in modo diverso, quasi fuori controllo. Eppure la cosa non vi dispiacerà, forse perché sentite di poter gestire ogni cosa. Cari Sagittario, sentitevi capaci di grandi cose, sempre proiettati sugli altri, sempre pronti a fare qualcosa di concreto per qualcuno. Non limitate gli slanci e le espressioni. Capricorno, provate a vivere impegni e responsabilità in modo diverso, speciale, perché comunque saprete ottenere quanto volete senza mai sbagliare con gli obiettivi. Cari Acquario, le energie del cielo vi somigliano, parlando una lingua della leggerezza e dell'originalità, la vostra. Non vi resta che essere voi stessi, divertendovi a inventare. Infine, amici del segno dei Pesci, percepite una strana inquietudine interiore che però vi piace, vi aiuta a sentirvi vivi e capaci di fare cose e di sorprendere. Lasciatevi guidare dagli eventi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Fulvio, a te l'onere e l'onore di presentare un gran millennium, però
3: buone notizie. Caro amico nostro, signore della radio, poco fa ci ricordavi come, secondo un'indagine in cui ti sei imbattuta, i sessantenni continuino a sfornare cose meravigliose nel campo dell'arte.
2: Sì.
3: Io ti dico Stevie Wonder, in particolare questo pezzo l'avete riconosciuto dalle primissime note, è un attacco che ha fatto storia e che per esempio Cianna magari avrà avuto un professore d'inglese, gli ha fatto sentire in terza media.
4: Ti dico la verità, mai sentito in vita mia, sono felicissimo di sentirlo adesso.
2: Il più bel così non fu tacere, quella roba
4: sono
2: lì.
4: Sono felicissimo Cianna. Di sentirlo ora.

0: su RTL 102.5 e anche Radio Visione, non l'abbiamo citata, due canali, ciao, 36 e il 736, grazie mille per sceglierci. Allora,
1: sempre.
0: Che si cucina questa sera nelle cucine italiane? Che mangereste? Io due spaghi al pomodoro.
1: Io sono fuori per lavoro, quindi
0: non mangi?
1: Sto giro.
2: Scusa, ma una bella pasta al tonno con le olive? No, non andiamo troppo sul caldo. Con un po' di capperini sopra.
0: Ivana, direttrice?
3: Allora io vado dall'osteopata, poi
0: ho capito.
1: L'osteopata. Oh, però non posso tagliare la fame. Fermi tutti, siamo partiti alle 17. Scherzando,
0: parlando di malattie, chiudiamo le malattie.
2: Il discorso è sempre lo stesso.
1: Siamo partiti dall'ASL e chiudiamo l'ASL.
2: Per chiudere il cerchio di password.
1: Ci sta. A proposito dei professori, prima giocavamo con Cianna a garanzia. Da questo punto di vista, il mio professore di inglese alle medie ci insegnò tantissimo dei Beatles.

0: RTL 102.5. Puoi esserci.
1: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Canale Monterano, siamo in provincia di Roma, pochi istanti alle 19.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
0: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Ivana Faccioli. Oggi nei cieli è tornata la grande paura. Il copilota di un volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv in Israele ha tentato di dirottare o di far schiantare l'aereo. Su questo si sta indagando. L'uomo ha aggredito il pilota ed è poi stato fortunatamente fermato dall'equipaggio e dai passeggeri. Maria Paola Raiola.
5: Torre di controllo Ben Gurion, benvenuti in Israele, grazie per aver riportato a casa sani e salvi i nostri passeggeri. L'avviso della torre di controllo dello scalo di Tel Aviv ha chiuso la giornata concitata e drammatica vissuta dai passeggeri del volo Dubai-Tel Aviv che hanno rischiato di morire nei cieli medio orientali. Secondo quanto ricostruito, durante il volo il copilota ha aggredito il comandante cercando di dirottare l'aereo, ma è stato fermato prima dall'ufficiale rimasto ferito nella colluttazione, poi dall'intervento di alcuni passeggeri. Il tutto mentre l'aereo perdeva quota. Un team di piloti che erano a bordo per un trasferimento ha poi preso il comando e ha guidato fino a Tabuk in Arabia Saudita, dove ha effettuato un atterraggio d'emergenza. Per Israele si è trattato di un atto terroristico. Il premier Netanyahu ha ringraziato il pilota. I passeggeri sono poi rientrati in sicurezza a Tel Aviv con un volo Fly Dubai.
4: Ora i dati Istat sul costo della vita in Italia. L'aumento dei prezzi penalizza le famiglie. Raffaella Coppola.
6: Il costo della vita a settembre è schizzato al 4,2% secondo la stima preliminare dell'Istat, il dato più alto da 3 anni, una certificazione che conferma quanto l'aumento costante dei prezzi stia pesando sul bilancio delle famiglie. Secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, l'autunno caldo sul fronte dei prezzi costa 1.108 euro all'anno a famiglia. L'accelerazione dell'inflazione è imputabile soprattutto all'andamento dei prezzi energetici. Quanto al capitolo carburanti, questa mattina il prezzo risulta in calo dopo la decisione di Eni, IP e Kuwait di applicare un price cap, mentre al tetto alle bollette dell'Eni sotto forma di offerta commerciale replicano Enel e A2A sostenendo che le loro offerte sono già più basse. Per il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, a pesare il caro energia, chiede all'Europa di non restare a guardare. Per Patuanelli dei 5 Stelle il governo prima o poi dovrà confrontarsi con i numeri e farsi un bagno di realtà.
4: A Benevento è stato condannato all'ergastolo Salvatore Ocone. L'uomo uccise la moglie e un figlio, si salvò seppur ferita la figlia. Tommaso Angelini.
7: Ad un anno esatto dai fatti, la giustizia ha risposto alla strage familiare di Pau Pisi nel Beneventano, condannando all'ergastolo Salvatore Ocone, che il 30 settembre 2025 uccise con un masso di quasi 7 kg la moglie Elisa e il figlio Cosimo, 15 anni, ferendo gravemente la figlia Antonia, allora 16enne. Dopo la strage Ocone fuggì in auto con i due ragazzi. Quando fu fermato nelle campagne di Ferrazzano, Cosimo era morto e Antonia era in fin di vita. La ragazza ha lottato per settimane tra la vita e la morte, affrontando poi un lungo percorso di riabilitazione in centri specializzati. Solo quando le sue condizioni lo hanno permesso ha saputo della morte della madre e del fratello. Fino ad allora le veniva detto che Elisa era ricoverata e ferita. Da marzo Antonia è tornata a Pau Pisi, assistita dalla zia Marisa e dal fratello Mario, che le sono rimasti accanto durante tutto il recupero. Non ha mai voluto incontrare il padre. A te.
4: Andiamo in Calabria. 2 anni fa un uomo, Salvatore Giglio, è scomparso misteriosamente da casa. Oggi la moglie e il figlio sono stati arrestati per omicidio. Massimiliano Mantini.
8: Nel 2024 aveva denunciato soltanto dopo una settimana la scomparsa del marito, il 69enne Salvatore Giglio. Nelle scorse ore a Cutro, in provincia di Crotone, i carabinieri hanno arrestato la moglie di 60 anni e il figlio 28enne per l'omicidio dell'uomo. I due avrebbero gettato il cadavere in un fiume a Steccato di Cutro, che non è stato ancora ritrovato. Le indagini si sono avvalse di intercettazioni telefoniche ambientali. Una telecamera di sorveglianza installata su un'abitazione vicina ha registrato immagini il 21 settembre 2024 di Salvatore Giglio nel cortile della sua abitazione con la moglie accanto. Si sentono voci concitate, poi nelle immagini compare il figlio della coppia che in mano impugna un oggetto e entra nell'abitazione. La stessa telecamera la sera del 23 settembre ha inquadrato gli indagati mentre caricano su un'auto quello che si sospetta possa essere il corpo di Salvatore. Avrebbero acquistato litri di varechina per ripulire la scena del crimine.
4: Nelle ultime ore bilancio drammatico sul lavoro, 2 morti e 1 ferito in 2 diversi incidenti.

0: E ad Ancona, nello stabilimento di Fincantieri, un operaio tunisino di 55 anni è stato investito da una fiamma durante il turno notturno e ha perso la vita. Un collega bengalese di 29 anni che stava lavorando con lui su una nave è rimasto gravemente ferito. A Robecco sul Naviglio, nel Milanese, invece, un uomo è morto precipitando da un solaio che stava svuotando. Aveva 48 anni. La borsa di Milano, FTSE MIB, in chiusura a meno 0,84%. La pagina sportiva. Buonasera Paolo Pacchioni.
1: Buonasera. Coverciano, si è concluso poco fa l'allenamento della nazionale italiana. Gli azzurri preparano la partita di venerdì a Parigi contro la Francia. Secondo il difensore Giorgio Scalvini, che ha parlato in conferenza stampa, sarà una sfida utile per misurare la crescita dell'Italia. Il ministro dello sport Andrea Bodi ha intanto affermato che la posizione di Roberto Mancini non è in discussione, perché la sorte del commissario tecnico non è minimamente legata alle vicende della Federcalcio, che invece rischia il commissariamento. Proprio pochi istanti fa l'Italia ha fornito all'UEFA l'elenco di 14 stadi italiani candidati all'ospitare gli europei del 2032, che verranno organizzati in coabitazione con la Turchia. Nei prossimi mesi la lista verrà ridotta e verranno scelti 5 impianti. Per il tennis, Lorenzo Musetti salterà l'ATP di Tokyo a causa di una microfrattura a un dito della mano destra. Jannik Sinner invece sta meglio e potrebbe partecipare al torneo di Shanghai. La decisione verrà presa domani. E per lo sport è tutto, buonasera.
0: Grazie Paolo, ora prima il meteo e poi il traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buona serata da Nikos Chiodetto. Nella giornata di domani, giovedì 1 ottobre, una blanda perturbazione lambirà l'angolo nord-occidentale con una certa nuvolosità su Sardegna, Toscana e regioni nord-occidentali. Deboli piogge quasi esclusivamente su Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Altrove più sole con clima estivo, al centro-sud ancora massime fino a 27-28 gradi. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ad Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente ci sono 3 km di coda tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo ora in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia in colonnati a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est, mentre per chi va verso Torino le code a tratti sono tra la tangenziale Est e Viale Certosa. Ci spostiamo ancora in A14 Adriatica, dove invece per lavori c'è coda tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona. Qui i chilometri di coda sono 4, mentre in direzione di Pescara le code per lavori sono tra Pedaso e Grotta a Mare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Da Autostrade per Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.
0: Vi lascio con Protagonisti, grazie per averci seguito e buona serata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci, 19:07 minuti, buona serata Italia, amici e amiche. RTL 102.5 questa sera vi presenterà, ma tutto vero, i vampiri. Non c'è da spaventarsi, Simioli, giusto?
6: Eh sì, perché nasce una nuova figura professionale, l'assaggiatore di aglio, perché non è vero che ogni aglio è bella mamma sua, non
7: c'è,
6: è vero.
7: C'è aglio e aglio, diciamo.
5: Certo. Anche alito ovvio. È alito.
6: Quello tra l'altro, perché poi questa storia, tutti dicono l'aglio fa bene, ti voglio vedere sull'autobus quando sei bocca a bocca col vicino.
5: Esatto. Capito, va come bene. Si fa a limonare così?
6: Come stai tu?
7: Molto bene, caro
6: no,
7: Gianni.
6: No, dico a casa.
7: Ah, ad aglio. No, anche a me, per esempio, piace molto, effettivamente, però sì, bisogna un po' limitarsi, come la cipolla.
6: La Fredella usa più la cipolla, devo dire la verità.
5: Sì, sì, infatti vado dal podologo, la famosa, il famoso alluce valgo, cioè no, l'alluce che ha valore, no?
6: Dai, benvenuti, musica!

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me?
1: Rescue me, One Republic, 19:14 minuti in apertura di protagonisti. Parliamo di vampiri e non solo. Esatto. Il contrario del vampiro.
2: Non vi spaventate, perché sì, qui adesso entriamo quasi nel macabro. Perché l'aglio non è amato dai vampiri, no. Ma caro Gianni, c'è qualcosa di diverso.
3: Ma certo, perché c'è il dottor vampiro Luca Scainelli, tra l'altro bergamasco, credo, che è diventato assaggiatore d'aglio, ma non solo, ha creato la prima associazione di assaggiatori d'aglio, perché non è vero che ogni aglio è bella mamma sua, ma bisogna...
2: Eccolo se qua. C'è il telefono, signor vampiro. Vampiro, è lei?
4: Sono il vampiro in persona.
3: Allora, mamma mia, allora, che paura! Allora,
2: no, la bella notizia è che è al telefono, sa perché?
4: Perché va bene, esatto.
2: Perché lei che assaggia l'aglio, chissà la fiatella, ce lo permetta. Lei è un assaggiatore, giusto?
4: Io sono il maggiore conoscitore di aglio in Italia, quindi posso permettermelo.
3: Qual è l'aglio più buono d'Italia, secondo lei, vampiro Scainelli?
4: Allora, non esiste l'aglio più buono, perché ogni aglio ha le sue caratteristiche.
3: Ah, quindi ogni aglio è bella mamma sua. Ma lei che ci consiglia di cucinarlo, in tunica o senza tunica?
2: Nudo, col tanga è meglio.
4: Col tanga è meglio, sì. Allora, anche lì bisogna vedere quanto vuoi estrarre dall'aglio, quanta potenza vuoi tirare fuori quando cucini. Quindi se vuoi avere il massimo lo spezzetti,
3: lo spogli.
4: Se invece vuoi stare lo spezzetti, se invece vuoi fare una cosa più tranquilla, lo fai a fettine sottili e poi lo fai rosolare.
2: Non lo scarti più quando lo fai a fettine.
3: Io volevo sapere.
4: Prima lo scarti, certo.
2: Allora, lui è assaggiatore, posso dire, d'Italia, con la Italia.
4: Il maggior conoscitore d'Italia di
3: bene, aglio, bene. Grazie vampiro.
4: Posso fare una citazione importante?
2: Vada con al volo.
4: Allora, Anthony Bourdain diceva che l'aglio è divino. Ci sono pochi elementi che possono vantare una gamma di sapori così diversi.
3: Vero.
4: Se usato però nel modo giusto.
3: Bene. Esatto.
2: Tutto questo diceva. Tutto questo.
4: Bisogna conoscerlo.
3: E allora tutti
4: bisogna iscriversi ai vampiriitaliani.it.
3: E allora vai, adesso si balla, si balliamo, alziamo il volume, vai.

0: Maledetta rabbia, Blanco su RTL 102.5, ma maledetta rabbia anche perché con gli stipendi non riusciamo più a avere il potere di acquisto di un tempo. E si diceva, no, caro Taranto, trasferiamoci a Bolzano, perché lì la vita pare che costi meno.
1: Addirittura, sai che pensavo costasse di più, in teoria, essendo. Però invece vediamo, lo chiederei dal nostro sindaco, ovviamente.
0: Esatto,
1: perché...
0: cerchiamo lui, esatto. Corrarati, mitico. Sindaco di Bolzano. Devo dire che ci suggeriscono anche la sagra dell'aglio, vedi, i vampiri hanno funzionato.
1: Vedi, perché abbiamo scoperto dal nostro amico di prima che c'è aglio e aglio, bisogna anche saperlo usare.
0: Hai capito? Pensa alle fiatelle.
1: Mamma mia.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sostituiscio.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscio.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
8: Ma no, abito qui dietro.
7: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
8: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
9: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
8: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà. Raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
13: Sono Gianmarco Tamberi.
14: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
13: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
14: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
12: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
15: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
16: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.

facciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: LP Lost and New 19:32 minuti in protagonisti. A questo
1: ma
0: punto,
1: vogliamo?
0: Esatto, la domanda di rito è questa, ma
1: vogliamo atterrare?
0: E allora atterriamo.
2: Eccolo. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Buonasera ragazzi. Allora buonasera, devo darvi una notizia fighissima dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Sì. Lo sapete che i controlli ora sono sempre più veloci e soprattutto sempre più tecnologici? Questo per la gioia ovviamente di tutti i passeggeri.
1: Certo. Che magari... anche ritardatari, perché perdi meno tempo.
0: Bravo, è vero.
2: Devi più stare lì, soprattutto chi viaggia per lavoro e quindi magari ha il tablet, ha il computer, ha un sacco di cose. Non deve più stare lì ad aprire la valigia, apri, chiudi, rimetti dentro le cose, eccetera.
1: Perdi
2: ma puoi passare tranquillità. Esatto, cioè, perché ci sono questi nuovi scanner che identificano subito se c'è qualcosa che non si può portare senza che appunto tu devi tenere fuori liquidi e quant'altro.
1: Per esempio, no, io che viaggio solitamente porto una coppia di tergicristalli dell'auto.
0: Ma
1: di
0: perché?
1: Riserva.
0: Che te ne fai? Sempre dietro la tieni? Ah, proprio così.
1: Ma sempre che se piove posso portarli o no?
2: Questo non so se rientra, penso che non ci siano problemi, non credo che rientri in qualcosa.
0: Non è un'arma, ecco, non credo.
1: Vabbè, però i tergicristalli sono anche per gli occhiali.
2: La cosa figa, la cosa veramente bella è che grazie a questo l'aeroporto di Roma Fiumicino raggiunge e si porta a casa un nuovo primato, perché è il primo aeroporto d'Europa ad avere questa tecnologia così avanzata.
1: Posso dire, e noi abbiamo uno studio proprio lì.
2: È vero.
1: Evviva,
2: al Terminal 1, venitemi a trovare.
1: New It.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

that mama, she got it sticking in the

0: Che musica, ragazzi, che musica. I Dire Straits, 19:41 su RTL 102.5. La nostra serata va avanti, ma non mancano i sindaci. Possiamo chiamarlo uno?
1: Ma certo, diciamo prima
0: Taranto, chiamiamo.
1: Ma parlavamo prima di Bolzano, giusto? Che tutti vogliono trasferirsi
0: tutti,
1: lì
0: tutti.
1: Per la qualità
0: anche
1: della
0: Gianni,
1: vita.
0: Anche Gianni, pensa, è andato lì.
1: Lui è già andato.
0: Sindaco, mica ha visto Simioli da quelle parti?
2: No, non si è visto, non si è visto.
0: Perché vuole trasferirsi a Bolzano,
1: sì.
0: Tutti lì perché dicono...
2: questa è una grande notizia, tutti vengano a Bolzano, Bolzano apre le porte a tutti.
0: Ma sì, ma costa, sindaco, costa tanto.
2: Questo sì, purtroppo abbiamo un caro vita importante, però servizi di prima qualità, tutto quello che funziona, funziona bene. Per cui insomma venite a
0: non
2: Bolzano.
0: Solo lì, non solo lì, ha fatto la marchetta a Bolzano.
1: Vabbè,
0: ma io
1: giustamente
0: preferisco
1: il sindaco che deve
0: una
1: fare
0: città di mare. Taranto, a Bolzano non
1: vabbè,
0: c'è il mare,
1: ci sono i laghi,
0: può portare
1: ci
0: no,
1: sono i laghi.
0: Il mare.
2: No, Taranto sicuramente ha tante buone cose, però noi insomma il fresco della montagna ce l'abbiamo sempre.
0: Sì, ma cui, Taranto
2: insomma
0: è il mio collega, non è
1: no,
0: solo
1: esatto,
0: la città.
1: Sono io,
0: si
1: sono
0: fa
1: io
0: di cognome Taranto. Anche lui ha tante buone cose.
2: Bene, bene, bravo Taranto.
0: Sindaco, al volo, 10 secondi, quanto costa una casa?
2: I costi sono elevati, partiamo da prezzi al metro quadrato non inferiore ai 3.500-4.000 euro.
0: Resto a Foggia.

0: Tommaso Paradiso, 19:45 minuti, qua in Protagonisti è il momento del Cruci Terga. Ricordiamo, si chiama così perché si indovina
1: a botta di Como o QR code. Allora, questa sera vi rispolveriamo, è uno spolver, quello, questo qui.
0: Uno spolverino.
1: Un vecchio programma TV, no, amatissimo dal pubblico, però era anche guardato dai becchini.
0: Ah, ok, quindi diciamo celebre programma televisivo, però molto amato dai becchini.
1: Con la Q di quanto prendi di stipendio, ecco, con la, quella Q lì.
0: Ok, okay. Provateci anche voi, anzi soprattutto voi ovviamente, 378-378-125, poi
1: facile,
0: ci dici però fra un pochino, fra il premio di oggi.
1: No, te lo dico già,
0: vai.
1: Te lo dico già, due barattoli di melanzane sott'olio che abbiamo in cantinetta.
2: Questa cosa me la ricordavo più grande, forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me, dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Post Malone alle 19.51 su RTL 102.5. Beh, tanti di voi ci scrivono al 378-378-1025 per indovinare il crugiterga giusto.
1: Sì.
0: Che in palio questa sera abbiamo due barattoli di melanzane sott'olio, anzi un po' invecchiate, appunto sono melanziane.
2: Sono un po' anziane, sì. Ma sono sempre ovviamente, diciamo, fornite dalla mamma del nostro
0: mamma
2: Gianni,
0: Gianni
2: signora. Vabbè, che ringrazio.
0: Noi stiamo svuotando la casa della signora Diamante.
2: Ma povera.
0: Ma intanto in Piemonte, sì, a Torino, tu sai dove si trova Torino, Taranto?
2: Eh sì, è in Piemonte.
0: Esatto, però, no, da non confondere con Parigi, magari.
2: No, beh, certo, ecco, perché comunque sono, beh, sì, possono assomigliare, hanno quello stile lì.
0: Neanche,
2: diciamo,
0: con Greenwich, però pare che si facciano tanti acquisti online di indumenti usati.
2: No,
0: capito?
2: Però online, quindi non sai che cosa ti arriva, cioè nel senso, quello è il problema, cioè
0: di
2: no?
0: Tutto, di tutto. Quindi cerchiamo assolutamente uno di voi, un torinese, ne? Venite, venite. Laura Pausini.

0: Corazon Espinado, 19.58 su RTL 102.5. Auguri a Renato Zero.
1: Grande.
0: Per i suoi 76 anni. Dice: mi regalo un altro disco per Natale e sarà un omaggio ai miei maestri. Ringrazio a tutti per gli auguri, grazie di esistere. Auguri, auguri, auguri.
1: Bello,
0: Renato,
1: quindi. Quindi super notizie, perché insomma, appunto, oltre ai ringraziamenti per gli auguri, però notizie, esatto, che uscirà un disco per Natale, eh? Quindi lo aspettiamo,
0: per Natale,
1: lo aspettiamo.
0: Per Natale lo compreremo, lo ascolteremo. Intanto c'è il nostro Alberto Ciapparoni, giornale orario.
2: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Luca Campigotto dalle Gallerie d'Italia a Torino per Wandering Europe. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese.

0: in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Solbiate Olona, in provincia di Varese, sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura la strage sul lavoro che nelle ultime ore purtroppo prosegue. Raffaella Coppola.
4: Non si arresta la scia di morti bianche, di lavoro che continua a uccidere, come denunciano i sindacati. Ieri sera, poco dopo le 22, nello stabilimento Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni, padre di famiglia, è morto dopo essere stato investito da una fiammata mentre lavorava su una nave. Il suo collega, un 29enne di origine bengalese, è stato trasferito al centro Grandi Ustionati di Pisa in gravissime condizioni. Fincantieri ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime, mentre i sindacati hanno proclamato per oggi uno sciopero di 8 ore per ogni turno lavorativo. Un altro operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio nel milanese. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro collega che lavorava con la vittima.
3: Adesso all'estero, con il tentato dirottamento sul Dubai Tel Aviv. Il copilota omanita del Fly Dubai avrebbe accoltellato il comandante indiano e provato a dirottare l'aereo con 177 israeliani a bordo. L'attacco è stato sventato da un team di piloti presenti sul volo che hanno ripreso il controllo e effettuato un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Il premier Netanyahu li ha definiti eroi. Per la politica è tornata a parlare la Premier Meloni in un'intervista con il Gazzettino. Fari sul caro energia. Sentiamola.
5: Intendo attivarmi nuovamente nei confronti della Commissione, sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo e poi ovviamente al prossimo Consiglio europeo che è fra 2 settimane. Cioè noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
3: Infine il calcio ed Euro 32. Paolo Pacchioni.
6: 13 città, 14 stadi, perché Roma presenterà la candidatura per 2 impianti, l'Olimpico e anche il nuovo stadio della Roma, che verrà costruito a Pietralata. Ci sono poi Milano, con il nuovo impianto che sorgerà al posto del Meazza, e Napoli, che invece propone la versione ristrutturata del Maradona. Queste le altre città, Torino, con lo Juventus Stadium, poi Bologna, Firenze, Bari, Lecce, Cagliari, Palermo, Salerno, Genova e Verona. Ora l'UEFA valuterà tutti i dossier, poi verrà fatta la scelta finale, con i 5 stadi che ospiteranno le partite degli europei del 2032 che l'Italia organizzerà in coabitazione con la Turchia.
3: E adesso c'è un'ultima ora, arriva dal Viminale, cioè dal Ministero dell'Interno, prorogato di 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna, verifiche alle frontiere aeree e marittime, le criticità permangono. È tutto, ora ci sono prima il meteo e poi il traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nella giornata di giovedì ancora una volta non mancheranno spazi assolati al centro-sud. Da segnalare invece un aumento della nuvolosità al nord, specie sulle regioni di nord-ovest, con anche qualche fenomeno non escluso sulle Alpi occidentali per il passaggio di infiltrazioni umide. Temperature massime su alcune zone anche fino ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
8: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico in deciso miglioramento sulla nostra rete, restano però alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente ora risolto resta 1 chilometro di coda da smaltire tra Reggio Emilia ed il Bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Bologna. Traffico ancora intenso poi tra Calenzano e la direttissima, sempre verso Bologna. Ci spostiamo ora in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia incolonnati a causa del traffico intenso in direzione di Torino tra Monza e Cormano, mentre in A14 Adriatica invece per lavori c'è coda di 2 km tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona. Infine c'è coda anche in A7 Serra Valle Genova per un veicolo fermo tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.
3: È tutto anche per noi, non ci sono altre notizie, buona serata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Shua! 25 minuti sempre in protagonisti, sempre con lui.

0: Della in quel di Roma,
1: ma signor Taranto, le do del lei. Lo sa che nella seconda ora noi ci diamo del lei?
0: Sì, è vero,
1: che,
0: è vero.
1: Insomma, è una consuetudine che porta anche fortuna, possiamo dirlo.
0: Eh sì, per prendere le distanze, porta fortuna perché facciamo sempre due ore, cioè nel senso, esatto, non mi è successo di farne solo una. No, a volte perché ci sono varie partite.
1: Salutiamo Gianni che ha avuto un problema con la fibra.
0: Ma che è successo? Ma no,
1: niente,
0: ma
1: stiamo
0: come?
1: Cercando.
0: Ma proviamo a chiamarlo dopo, dai, impossibile.
1: Dopo chiamarlo, intanto andremo all'aeroporto di Roma Fiumicino.
0: Certo.
1: Ma cerchiamo qualcuno che acquista abiti usati, no? Fa shopping online, un po' di vintage,
0: cioè,
1: come si dice.
0: La domanda è: vi fidate? No, io almeno io mi chiederei quello, cioè mi fido. Ancora magari se tu vai lì e fisicamente vedi le cose, però online non
1: sai. Io ho un'altra domanda.
0: Sì.
1: Li lavate prima di indossarli? Perché sarebbe meglio quando acquistiamo abiti usati, una passatina in lavatrice, un'asciugatrice fatta. Vabbè, andiamo con la musica. Ultimo.

0: È Giorgia con La cura per me, RTL 102.5. E attenzione, perché la notizia che oggi abbiamo un po' letto sui giornali è anche legata allo shopping online, sì. Ma non di roba nuova, di roba usata.
1: Esatto. Allora noi abbiamo pensato, no? Il nostro maestro di eleganza, ovviamente, che è Lino Ieruzzi, chissà cosa ne pensa di questa cosa.
2: Io ho paura di sapere.
0: Vabbè, ci manda a quel paese.
3: Vediamo. Pronti?
0: Lino Ieruzzi, e lei?
3: Sono io.
0: Il dandy più ricercato dei numero uno. E non solo. Suo al bazar da anni è finito sulle copertine anche nel New York Times, vero?
3: Bravo, esatto.
0: Allora, lei ha mai comprato abiti usati?
1: Aia, ho paura. Aia.
3: No.
1: Ecco.
0: In un mercatino?
3: No, perché cazzo devo comprare?
0: Ma di moda a Torino pare che la gente faccia shopping più delle altre città anche online. Ma se una sua giacca indossata da Ieruzzi, no? Quando bevi il caffè la mattina al bar venisse venduta usata, come la prenderebbe?
3: Ah, io sarei contento, se uno se la compra sono felice per lui.
0: Quanto costa
3: una sua giacca? Anche perché compra una bella giacca.
1: Però usata, certo, usata, non so.
3: Sì, ma è la mia giacca. Io non è che le tengo anche molto bene, le cambio tutti i giorni, per cui la mia giacca usata.
0: Ma tu una mia la compreresti?
1: È quasi nuova.
3: La tua?
0: È un usato garantito la mia.
3: Vabbè, che cazzo ne so.
1: Che tu dici prima verificare, guardiamola bene, vediamo bene, non so, i gomiti, no? Tutte quelle
3: Che sempre comprare a scatola chiusa si compra un cazzo.
0: Allora, grazie Lino Ieruzzi, numero uno assoluto. A proposito di stile, ragazzi, c'è Madonna.

0: 20-21 minuti in protagonisti su RTL 105, anche Mace Cattive Abitudini dal 23 ottobre, caro fratello. Noi ricordiamo che arriva in tutta Italia Gloria, il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi, un grande spettacolo che porta in scena, no, le emozioni, le passioni e proprio i successi, giusto?
1: Esatto, di uno, lo sappiamo, degli artisti più amati della musica italiana. Quindi acquistate ora il vostro biglietto per Gloria il musical su gloriailmusical.it. Andate, acquistate,
0: bello,
1: ascoltate questo spettacolo che posso dire, insomma, sarà davvero davvero unico. E noi invece tra poco, caro signor Taranto, atterriamo
0: dove andiamo?
1: In aeroporto dalla

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
12: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Pioggia di fatture da Saturno.
14: Fatture processate.
13: Pratiche nebulose.
14: Già chiuse.
15: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
16: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
17: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.

0: Wake Me Up di Avicii, 20 e 31 minuti. Allora, questo orario ci fa venire in mente una domanda, caro fratello, mi sa, vero?
1: Ma vogliamo atterrare?
0: E allora atterriamo!
1: Alessandra, batta d'Egitto!
2: Ciao ragazzi, ancora qui in diretta dall'aeroporto di Fiumicino, di Roma Fiumicino, sì, con due ragazzi italiani, anche loro sono riuscita, aspetta che ci avviciniamo, ci stringiamo un po' così, diciamo, vediamo anche in video, aspetta, devo andare forse un po' più di qua, io ancora non ho capito. Ok.
1: Vabbè, non ti preoccupare.
2: Siamo, no, parlo chiaramente della parte della radiovisione perché ci si sta ascoltando. Sì. Sono con dei ragazzi italiani che è difficilissimo trovare in questo periodo. Loro sono esattamente di dove?
3: Cagliari.
2: Di Cagliari. Bella, e si Cagliari. Chiamano?
3: Alessio e Gianluca.
1: Tutti allora, e due, avete due nomi, cioè uno si chiama Alessio, cioè, Gianluca,
0: tu pensa,
1: e l'altro Alessio,
0: un nome a testa, Gianluca. Un nome a testa tra l'altro, infatti.
2: Ma allora, voi mi stavate dicendo, siete qui a Roma per lavoro, di che cosa vi occupate? Chi vuole parlarne?
3: Marketing e
1: comunicazione. Non litigate, vai.
2: Ok, quindi spiegaci bene come funziona il vostro lavoro.
3: Fondamentalmente gestiamo i social di aziende in tutto il territorio sardo e adesso anche italiano, ci stiamo espandendo un po' nel territorio italiano, siamo in trasferta di lavoro per incominciare a mettere
1: Cioè scusate, avete fatto quei reel, quello Sixi, com'è che si chiama?
4: No, Sixi. No, niente, no, niente balli o aurore boreali, niente di quello.
1: Cioè, che fate? Come facciamo a prendere dei like? Cioè, al di là di spogliarci, ovvio, ma io sai.
0: Beh, no, diciamo se lo facciamo noi li perdiamo i like.
1: Essendo io una bella donna, esatto. Ecco, perché non prendiamo like? Ce lo può dire?
4: Perché non vi mostrate nel modo migliore che potete mostrarvi.
1: Il nostro obiettivo... ci copriamo più di questo che dobbiamo fare.
4: Il nostro obiettivo è quello di permettere alle aziende di comunicarsi al meglio raccontando tutto quello che è il loro punto forte.
1: Allora, visto che è una marchetta, ditelo come così, come la troviamo?
2: Ecco, come si chiama l'azienda?
4: L'azienda si chiama Widen Group, ha sede a Cagliari. Io, noi due siamo.
0: Certo.
1: Quanto fatturate? Giusto,
4: non si dice in radio. L'agenzia del dato ascolta.
0: Salutiamo l'agenzia del dato, ovviamente.
2: Non ci addentriamo, è finito il tempo a disposizione, credo.
0: Esatto. Purtroppo sì. Buon viaggio, amici.
2: Buon viaggio, ragazzi. Grazie. Ciao, ragazzi. Ciao, noi ci risentiamo domani.
1: Ale, ciao. Salutateci, Cagliari, dove io
0: bellissima,
1: e Tanto abbiamo vissuto 3 settimane. Ti ricordi?
0: Sì, sì. No, anche di più, anche forse 5 di trasferta. Vabbè, comunque.
1: Andiamo. New Hit.

0: Diario, te lo ricordi tanto gli anni in cui andavamo all'università. Vabbè. Allora, il cruciterga di oggi, sì. Vediamo, c'è scritto il dottor Bellomunno, onoranze funebri, buonasera.
1: Beh, certo.
2: Buonasera, buonasera.
0: A lei ha indovinato, il premio sa qual è? Due barattoli di melanzane sott'olio.
2: Glielo dico. Non so poco, non è poco.
0: Allora, la domanda, Taranto, la faccia lei.
1: Esatto, programma televisivo molto amato dai becchini.
0: Ecco, qual è questo programma volta, amato dai becchini? Programma di una volta?
2: Sicuramente quelli della morte.
0: Ma lei è una brutta persona. No, ma lei è davvero una brutta persona.
1: Ma come quelli
0: dire?
1: Della morte?
0: Vabbè. Grazie, Bellomunno. Mi raccomando, andate da lui perché ha tutto in saldo, giusto?
2: Vi aspetto fortemente.
0: Ecco, vabbè. Speriamo, diciamo, però un po'. Anche con calma, non veniamo subito.

0: d'amore.
1: Safe, parlare d'amore, 20 e 44 minuti, questa è sempre la Tele 105.
0: Ma parliamo d'amore, Taranto, io e lei.
1: Ma parliamo. Beh, noi parliamo, per esempio, del nostro amore per la musica, giusto?
0: Esatto, esatto. E scendiamo in cantinetta, questa sera vado io perché Gianni è rimasto bloccato.
1: Ma che succede? Ma abbiamo notizie, sì. Come in ascensore?
0: È rimasto bloccato in ascensore e l'amministratore di condominio, il palazzo di Simioli, sì, sta cercando di portarlo fuori. Nel frattempo lui ha scelto già il brano per questa sera, per il Millennium.
1: È vero, non diciamo il brano, però diciamo che è una canzone dei Beatles. Quale vorreste, Beatles, amici? Vediamo, vediamo.
0: Vai, Hey Jody, no, quella non era Hey Jody, come si chiamava?
1: È dedicata al nostro Jody. No, no,
0: non è quella, vabbè. Peschiamo, vabbè. Peschiamo, dai, peschiamo. Let's go.

0: Beh, bella atmosfera anche qui con noi, devo dire. Good times, c'è Galia dei BT51, RTL 125. Stiamo quasi chiudendo le nostre due ore, ma posso dire che il brano che ha scelto Simioli, Bloccato in ascensore,
1: beh,
0: è una ciliegina sulla torta. Verrebbe quasi voglia di non uscire dall'ascensore.
1: Sì, è vero, infatti lui è rimasto lì per quello, in realtà adesso sarebbe anche sbloccato.
0: No, lunedì torna.
1: Ma addirittura è proprio lungo l'ascensore.
0: Sì,
1: lui rimane lì perché si ascolta, dice che il vinile si ascolta meglio alle quattro, capito, nelle quattro mura dell'ascensore, un
0: sì,
1: po' strette così.
0: Rifletti.
1: Si sente tutto una... chissà.
0: Ok, c'è tu i Beatles, posso dire.
1: Bellissima,
0: insomma, mica male.
1: Tra un po', intanto c'è la nuova di Joliet insieme ad Achille Lauro, che canta anche a un certo punto in dialetto napoletano. Fra, non so se hai sentito,
0: ma perché lui lì dall'ascensore
1: è sempre Gianni che
0: canta in napoletano. È sempre lui, è diciamo il deus ex machina di tutto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora chiudiamo il nostro programma con un vero capolavoro che Simioli ha pescato bloccato in ascensore.
3: Sì.
2: Ma devo dire a docoio coio, perché insomma ha pescato bene.
3: Ma sì, Tana, ma la nostra cantina è così bella, così fornita, anche quando non c'è luce. Tu entri.
2: C'è anche l'ascensore.
3: Entri, pensa, a tastoni, così è, sì. Ma comunque peschi dei vinili capolavoro, per esempio i Beatles, Strawberry Fields Forever.

0: I Beatles, Strawberry Fields Forever, Millennium Meat, pescato dal nostro Gianni in cantinetta, e peraltro ancora lì, diciamo, nell'ascensore che porta la cantinetta, lo sta ascoltando sì, a ripetizione, bloccato, perché poi c'è solo questo disco, capito? Quindi lo sente a ripetizione, lo fa ripartire da capo.
1: Però
0: finisce.
1: Posso dire, io vedo già collegata la nostra Francesca.
0: È vero, mitica Cheyenne.
1: La vedo già collegata perché tra poco inizia la suite con gli amici della suite, e quindi c'è anche la nostra amata Cheyenne. Prima il giornale orario con Alberto Ciapparoni già pronto. Qui a Roma è arrivata anche Stefania Iodice. Taranto tutti.
0: Ma sai perfetto. Che significa? Che noi dobbiamo andare, ci fanno anche il gesto. A domani, fra. Via, ciao. Andiamo.
2: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Luca Campigotto dalle Gallerie d'Italia a Torino per Wandering Europe. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi.

0: di Tel Aviv, Raiola.
1: Da Israele c'è il convincimento che si sia trattato di un atto terroristico. La compagnia aerea Fly Dubai, invece, che sta conducendo le indagini preliminari, ha riferito che al momento non si conoscono i motivi della lite scoppiata in cabina di pilotaggio. Le testimonianze dei passeggeri a bordo del volo Dubai-Tel Aviv raccontano di momenti di terrore. Mentre l'aereo perdeva quota, il comandante cercava di bloccare il copilota rimediando anche una coltellata. L'intervento di alcuni passeggeri e di un equipaggio che era a bordo per un trasferimento hanno evitato il peggio. L'aereo è atterrato in Arabia Saudita e i due piloti sono stati presi in consegna dalle autorità. I passeggeri sono stati riportati a Tel Aviv da un volo Fly Dubai. Il premier israeliano Netanyahu ha definito eroe il pilota.
0: In Italia il Viminale ha deciso di prorogare lo stop a Schengen con la Spagna. Mantiloni.
2: Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna, prorogato lo stop al trattato di Schengen. Il ministro dell'interno Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta, in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. L'obiettivo, fa sapere il Viminale, è rafforzare la tutela dei confini europei anche a garanzia della sicurezza nazionale e contrastare possibili minacce terroristiche. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri dell'interno degli altri stati membri dell'Unione europea. A fine luglio si verificò l'ingresso irregolare di massa nell'exclave spagnola di Ceuta di 72.000 migranti.
0: Ora parliamo di WhatsApp. Mannucci.
3: Se Meta aveva già agito su Instagram e Facebook con la creazione degli account per teenager, adesso adegua anche WhatsApp. Arriva infatti il parental control, una serie di impostazioni che daranno ai genitori un maggior controllo sugli account dei figli adolescenti. Potranno quindi scegliere loro chi può vedere le immagini e profilo dei figli, quali aggiornamenti allo stato possono visualizzare e chi può visualizzare i loro. Potranno poi decidere chi può aggiungerli in chat di gruppo e riceveranno una notifica quando i figli si iscriveranno a un gruppo o lo abbandoneranno. Le impostazioni potranno essere modificate solamente attraverso un PIN impostato dai genitori. WhatsApp assicura però che la privacy delle chat non sarà intaccata. I genitori non potranno infatti leggere i messaggi inviati o ricevuti dai figli.
0: Infine, due ultime ore dopo Eni, PE e Kuwait. Pure Tamoil è vicina al price cap dei carburanti, lo rende noto Palazzo Chigi. E poi per il calcio, Diana Bianchedi ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della nazionale. È tutto, ora c'è Via Radio.
4: Via Radio.
5: Una buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, perché il traffico è ancora intenso tra la Complanare di Firenze Nord e Localitalio per chi viaggia verso Bologna, con tempi di percorrenza del tratto di circa 35 minuti. Infine vi ricordo la chiusura in A1 dalle 22 del tratto compreso tra Incisa Reggella e Firenze Sud per chi va verso Firenze. La riapertura è prevista per le 5 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon mercoledì 30 settembre 2026, siete nella suite con voi per le prossime tre ore fino alla mezzanotte su RTL 102.5, meno due il weekend, giornata staccionata, si scavalla... Opla! Buonasera Nicolò Giustini.
8: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, e da Roma senza di lei Stefania Iodice. Buonasera.
9: Eccoci tutti staccionati in questo mercoledì sera, pronti per le prossime tre ore. Buonasera anche a Francesca Cheyenne.
10: Buonasera cari, last but not least, come si suol dire.
11: Vero o no, ragazzi?
9: Ma perché sarebbe la traduzione, più che altro.
11: Ha detto la Franca. Sì,
10: la lasciamo a Palmieri.
11: Allora, attenzione, certo. Cominciamo dicendo che la Franca oggi era nera, ma
7: nera.
11: Poi gli è passata. E tra poco vi spieghiamo il mistero.
7: Sì.
11: Sveliamo tutto.
7: Prima del momento polemica si canta però.
12: Saremo io e te. A così sarà per sempre sweet.

0: to switch up. Addicted, I can't get away from you. Afflicted, I need it, I'm missing. Switch up.
1: Apriamo con i Black Eyed Peas alle 21.12 su RTL 105 nella suite. Buonasera, ben arrivati anche al 36
2: Buonasera.
1: Del vostro televisore.
2: Salve.
1: In radiovisione. Buon mercoledì 30 settembre 2026. Nicolò, Stefania, Francesca, Simone con
2: ultimo
1: voi.
2: Ultimo giorno di settembre, tra l'altro.
1: Brava, fino alla mezzanotte. E a proposito, ultimo giorno di settembre e vuoi chiudere con un po' di polemica? E certo,
2: sì,
1: l'abbiamo
2: facciamolo.
1: Fatto questa mattina. Questa mattina io e Nick ci siamo svegliati e ci siamo accorti.
2: Insieme?
1: Sì, sì.
2: Come il leone nella savana si sveglia, così
1: brava.
2: Anche la gazzella, anche loro due. Ecco.
1: Noi due insieme ci siamo svegliati e ci siamo accorti anche che qualcosa nel mondo non stava andando bene. Quindi chiedo alla regia, per favore, di mandare l'RVM. Grazie.
3: Sentite questo silenzio? È il silenzio ottenuto con un invito gentile da parte mia a smettere di sparare ai cacciatori. Al suono di basta sparare, avete rotto
1: no!
3: i coglioni.
1: No,
3: magicamente
2: Franca,
3: gli spari sono terminati. Buona giornata anche a voi cacciatori.
2: Però sono stata gentile.
4: Però una calma serafica quasi, traspariva proprio serenità dal tuo messaggio.
1: Ma insomma, no?
5: Noi conosciamo la Cheyenne e sappiamo che le cose non sono andate come sono state raccontate in questo video, ma i cacciatori hanno subito delle minacce folli.
2: C'è da dire che non hanno più sparato.
5: Eh beh,
2: c'è da dire che non ho più sentito volare una mosca.
5: Norman Bates dal suo motel.

0: Tutta l'Italia, lo dice Gabri Ponte alle 21.19 su RTL 102.5.
1: Non ho capito, perdonami.
0: Niente, detto niente, Nick. Perfetto. Stefania, questa sera da dove partiamo?
2: Da me adesso arrivi. No. Prima non dobbiamo organizzare la Svezia, Frank,
3: Perché? Sì, perché so che hai una passione per la lettura. Tra l'altro una passione condivisa anche da Simone Palmieri che legge tutti i giorni.
1: Sì, ma non facciamo della facile ironia perché io sto leggendo il codice dell'anima.
3: Quando è in bagno, insomma, per concentrarsi, legge TikTok.
2: Esatto. Vabbè,
3: e praticamente in Svezia hanno architettato delle cabine, pensate, riscaldate in mezzo ai parchi per consentire alle persone di rilassarsi leggendo, quindi attrezzate con delle vere e proprie librerie e in modo tale da poter leggere in mezzo alla natura. Però insomma riscaldati, perché sapete che se l'inverno è rigido da noi, a parte che con questi stravolgimenti climatici non si sa, in Svezia
4: però,
3: vi è più
4: Franca, scusami, ma se quindi sei in una di queste cabine appare un cacciatore
2: lì la lettura si interrompe bruscamente, oppure queste cabine sono insonorizzate quindi questi problemi non ci sono, magari potrebbe essere.
4: Però, almeno sei al caldo

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
1: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
0: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
2: Ma possiamo venire anche noi?
0: Sì!
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
11: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
12: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Katie!
1: Perdi!
0: Roar!
2: Certo, questa non è
3: quella
2: una
3: che usa Nicolò, è la colonna sonora delle sue faccende,
2: esatto,
3: domestiche, no?
1: Quali, cioè, Franca? È... Te ne ricordi?
2: Lavare,
3: sì,
2: i piatti?
3: Quando lava i piatti.
1: È vero, lavo i piatti, sì. Il rischio è che ogni tanto, soprattutto nel momento finale, no?
3: Sì.
1: In caso a tal punto che se ho in mano un piatto, un bicchiere potrei lanciarlo.
3: Ti sguscia via.
1: No, proprio sono così entusiasta, capito?
0: Chiaro, vabbè, ma nella vita lo sai che chi non risica non rosica.
1: Allora, domani prova a lanciare un piatto, vi faccio un video e ve lo mando.
0: È un buon punto.
2: Che poi se i piatti li lanci verso fine anno è anche una tradizione di buon auspicio, almeno al sud un tempo.
3: Se li lanci, dove li lanci, ecco,
2: e
3: contro
2: chi li lanci,
3: soprattutto.
1: Esatto. Scusate, però, visto che stiamo parlando di questo, no? Sembro il solito matto che ascolta Katy Perry.
3: Sì.
1: Io vorrei sapere dai nostri ascoltatori, altri 7,
0: 8, ma quante cose vuoi sapere, sti giovani?
1: 102.5. Cosa ascoltano mentre fanno le faccende domestiche? Se hanno una canzone, no? Che
0: la radio ascoltano, Nicolò.
1: Sì, ma magari un pezzo.
2: Però
3: soprattutto un pezzo in particolare,
2: voglio sapere,
3: no?
2: Voglio sapere i maschietti se fanno le faccende domestiche.

0: Destiny's Child con Girl, 21.39 su RTL 102.5 nella suite. Allora, per un attimo siamo volati via, no? Cioè, nel senso,
1: siamo volati via con la fantasia, non solo, anche fisicamente, no?
2: Siamo tornati sul pianeta Terra.
0: No, siamo volati via, eravamo morti.
2: Siamo morti.
0: No, nel senso che abbiamo preso un aereo con la nostra immaginazione, siamo andati in Svezia, in questo salone di lettura bellissimo, è vero?
2: Sì, ma in realtà poi siamo anche ritornati, siamo andati nella cucina di Nick mentre leva i piatti in compagnia di Katy Perry e quindi in qualche modo anche di
3: ma magari di Stefania allora io
2: ma tu hai bisogno
3: potessi
2: di una mano, Nicolò?
3: Lavare i piatti insieme a Katy Perry, guarda quanti piatti che laverei,
1: ma quello non si può fare, quello non si può fare, no, come si dice,
3: sono
1: a Roma
3: non sono Justin Trudeau come
0: se
3: Tribot.
0: Tu dovessi dividere chi lava i piatti e chi asciuga i piatti, Katy Perry lava
1: chi è che asciuga i piatti,
3: Nicolò lava.
1: Cioè, ormai la lava piatti, dai. Solo Nicolò non ce l'ha.
3: La risposta la do io che sono diretto interessato. Bravo. Nicolò lava e asciuga.
0: Ok.
1: Ecco.
2: Perché
3: so, no, perché so che Katy Perry, no? So se vi ricordate, ma aveva detto che.
2: Perché lei poi dà un premio.
3: Sì, dà un premio lei.
0: Ah, già vero! Perché a lei piace l'uomo che fa le pulizie domestiche.
2: Esatto.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta.

0: approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Sostituiscio.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscio.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
11: Ma dai, è Luca Argentero.
12: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
13: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
12: Amici illimitati.
13: Ma qui è tutto illimitato.
12: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
13: Ma allora, selfie illimitati.
14: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. La festa.

0: volatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Fuori legge, Rose Villain alle 21:51 su RTL 105 nella suite. Rose che ha detto una cosa meravigliosa, non so
1: che
0: se...
1: Che cosa ha detto?
0: Non so se l'avete sentita, Nick,
2: no,
0: l'hai sentita?
2: No, non l'ho sentita, se magari non me lo chiedi adesso, grazie.
0: No, figurati, continua a tossire pure. L'hai sentita adesso, Nick?
2: No, non l'ho ancora sentita.
0: Vai, vai, continua a tossire.
2: No, dici, cosa ha detto?
3: Che cosa ha detto?
0: Ah sì, molto semplice. Niente. Sapete che sta affrontando una maternità meravigliosa, no?
3: Sì.
0: È nato il suo primo genito, tra l'altro vogliamo fare gli auguri a Rose.
2: Ma sì, dai, dopo tre mesi.
1: Facciamo dopo tutti gli altri.
0: Eh sì, allora gli auguri anche al papà che è, vediamo se lo sapete.
3: CPM, sì, molto bene. È passato quasi un anno.
0: Vabbè,
3: dai.
0: Fin qua, allora tutti sapevano tutto. Quello che volevo aggiungere è che ha scritto attraverso un post social incredibile, sto per tornare con nuova musica. E tu dirai, una cantante cosa deve fare?
3: Vabbè,
0: e io rispondo, in effetti.
2: Lo sai già, lo sai già. Credo tra l'altro che nuova musica fosse già pronta prima di partire. Ho questa impressione.
0: Sai cosa ti dico? Che secondo me quest'anno va a Sanremo. Senti che ti dico.
2: Senti che ti
3: dici.
1: Ma sei già uscito il cast?

0: The Cranberries, 21:59 su RTL 102.5 nella suite. Noi ci siamo fino alla mezzanotte, Nicolò, Stefania, Francesca,
1: forse.
0: Simone.
2: No, non lo sicuro, no. Anche un poco oltre se volete.
0: Allora, si stava chiacchierando di Rose Villain. Volete altre info o la finisco qua?
2: Grazie. Hai dei gossip incredibili.
3: Sentiamo, se ce n'hai uno però vero, non finto come quello di prima.
0: No. Su Rose non ho proprio altre idee, altre cose da dire. No.
3: Allora, sapete che si è appena conclusa la Milano Fashion Week, no? Insomma, sì, si è conclusa poco, anche la Paris Fashion Week. E invece a Istanbul dovete sapere che il protagonista delle passerelle è stato un gatto randagio che si è intrufolato sulla passerella e praticamente ha catalizzato tutta l'attenzione dei presenti, dei fotografi, eccetera, suscitando ilarità.
2: Per tutti i flash, però.
3: No, era molto tranquillo, molto sereno e anzi è andato proprio sparato verso i fotografi.
4: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Luca Campigotto dalle Gallerie d'Italia a Torino per Wandering Europe. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8:45 in Non Stop News su RTL 102.5 Very Normal People in collaborazione con Intesa San Paolo.
2: Anche a Mafalda in provincia di Campobasso sono le 22 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. Apriamo con il Quirinale perché poco fa il presidente Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola che contiene, lo ricordiamo, il tetto alla presenza di alunni stranieri in classe e il divieto del burka appunto a scuola. E ora le nuove dichiarazioni della premier Meloni.

0: una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese. Sul fronte politico è approdata in aula la riforma della legge elettorale. Domani in tarda mattinata il voto, che dovrebbe essere segreto, sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. E sempre domani la capigruppo definirà nel dettaglio il timing della prossima settimana.
1: E proprio sul caro carburanti, Palazzo Chigi ha reso noto che dopo Eni, PI e Kuwait è vicino l'accordo anche con Tamoil, pure la compagnia libica perciò applicherà il tetto ai prezzi di benzina e diesel. In Medio Oriente il copilota omanita, probabilmente un estremista religioso, del Fly Dubai in volo tra Dubai e Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con 177 israeliani a bordo per farlo schiantare al suolo. L'attacco è stato sventato da un team di piloti presenti sul volo, che hanno ripreso il controllo del velivolo e effettuato un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Calcio infine, dimissioni eccellenti poco fa nella nazionale, Tamborra.
2: Il fatto scatenante le dichiarazioni rese poche ore prima dal ministro per lo sport Abodi a proposito della proposta di commissariamento della Federpesi, sulla quale la vicepresidente del CONI, Diana Bianchetti, avrebbe espresso una posizione negativa per poi votare a favore dell'iniziativa del presidente del CONI, Luciano Bonfiglio. Messi in discussione i miei valori, le parole della due volte campionessa olimpica di scherma, che si è così dimessa dall'incarico di capo delegazione della nazionale che le era stato affidato solo due mesi fa dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra da inutili polemiche, si legge ancora sul comunicato pubblicato sul sito della Federcalcio.
1: Ora ci sono meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nella giornata di giovedì ancora una volta non mancheranno spazi assolati al centro-sud. Da segnalare invece un aumento della nuvolosità al nord, specie sulle regioni di nord-ovest, con anche qualche fenomeno non escluso sulle Alpi occidentali per il passaggio di infiltrazioni umide. Temperature massime su alcune zone anche fino ai 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordiamo che sulla 1 Milano-Napoli, per chi viaggia verso Milano, per lavori è chiuso il tratto tra Fabbro e Chiusi fino alle ore 6, tra Incise e Firenze Sud fino alle ore 5 e tra Parma e il bivio con la 15 Parma-La Spezia, con riapertura prevista alle ore 5. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5. 22.04. Buonasera, bentrovati. Buon mercoledì 30 settembre 2026. Magari siete in vacanza. RTL 102.5 Play. Basta una connessione internet e ci portate davvero ovunque. Stefania, Francesca, Nicolò e Simone. Fino alla mezzanotte. Sembra quasi una squadra di calcetto.
7: Sì. Manca il quinto.
8: Calcio a 5 e mancherebbe il quinto.
9: Beh, no, abbiamo ragazzi tanto, in regia, no? Però.
10: Cristian Albertone e Beppe Di Dio, che sono il portiere. Cristian e Beppe, la prima riserva. No.
7: Scendiamo in campo? Siamo pronti?

0: Luna piena in Negramaro alle 22.12. Lo vedi che ci sono anche i lupi della Sila, conosciutissimi e famosissimi. Lupo dove si stefa. Trovano? Dove si trovano i lupi della Sila?
1: In Abruzzo.
0: Come in Abruzzo?
2: Casa tua.
0: Cosa stai dicendo?
3: In Calabria? Dove si trovano?
0: Certo, in Calabria.
1: Ma
0: sei
1: no,
0: pazzo?
1: Sono spostati. Vedi che non sai
3: sono
1: niente.
3: Saliti un po' più.
1: Sì, loro nascono in Sila, ma poi finiscono di vivere in Abruzzo.
0: Ah, dai. Bene, svernano in Abruzzo.
2: Certo. Beh, adesso c'è anche una bella questione sui lupi, no? Che andrebbero tutte tutelati, insomma, certo, invece che essere abbattuti così incautamente. Comunque, vabbè, apriamo un altro file, questo file un'altra volta.
1: Oh, eh? Bene, bene.
0: A proposito di cacciatori, rivediamo insieme le RVM.
1: No, basta,
3: basta. È passata l'incazzatura alla Franca, è tutto a posto, sistemato. Anzi, volevo darvi un'info così, sì, non so se vi potrà essere utile, visto che si parla di luna piena. Non c'è questa sera, eh.
1: Ah, grazie.
3: La prossima,
2: ieri sì,
3: sarà,
2: però.
3: La prossima, infatti, ci sarà direttamente il 26 ottobre, lo dico per coloro che amano creare appuntamenti, no, romantici con questo tipo di espedienti. Io, per esempio, faccio attenzione a queste cose.
1: Ecco perché forse.

0: Inna Sex alle 22:19 su RTL 102.5.
1: Bravo Palmieri.
0: Nella vostra suite. Stop Walking. Sì. Come stati? Allora,
2: domani.
1: Infatti, la poesia si è sfumata in un attimo. Ma come stanno andando le tue lezioni di inglese, Palmares?
0: Very good.
1: Sei alla seconda?
0: Very good, very good. Devo
3: the
0: dire.
3: The coffee's on the table, quel livello lì.
0: Sì, più o meno stiamo a questo livello. Però. Voglio ricordarvi una cosa, per dimostrarvi che le lezioni di inglese fanno bene,
3: cercherò di tradurre
0: la cheat in inglese.
3: Ti prego, fallo. Vai, vai.
0: Perché tomorrow at 15.
4: Non esiste 15 in inglese.
3: At 15.
4: 3 p.m.
3: 3 p.m.
0: Sì. 3 p.m. George.
3: Georgia in italiano. Sì, sì.
0: George is
1: on the table.
0: La guerra è passata, bro.
4: Ti ho suggerito
3: guerra.
0: Will be our
3: host
0: in the flight.
4: Vabbè, tutto questo per dire che la conduttrice di X Factor Georgia domani sarà nostra ospite in the flight. E parlerà di X Factor e non solo, perché comunque c'è tanto di cui discutere.
1: Anche del suo tour, del suo
4: nuovo
1: disco,
4: album,
1: certo.
4: Il suo tour, eccetera, eccetera.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.
8: Costa. Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
9: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
10: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
11: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Michael Jackson, Justin Timberlake alle 22.30 su RTL 102.5 in punto, quindi esprimete un desiderio nella suite. Allora, abbiamo detto davvero
1: wishing on a star.
0: Tutto. Stasera in quest'ora e mezza non abbiamo fatto contenuto di più, secondo me.
2: Troppo,
1: un sacco di contenuto, troppo alto. Abbassiamo subito il livello. Vai. Palmieri, parla.
0: No! Franci, te ne prego. Allora, la stagione è lunga. Volevo sapere da te, sì, dopo i libri, dopo aver parlato di musica, dove decidiamo di andare esta noche?
3: Se volete, restiamo anche in America in
0: qualche modo.
3: No?
0: Tutto.
3: Visto che stavo un po' guardandomi intorno, informandomi soprattutto un po' oltre i nostri confini, e ho scoperto che i college americani, non so, che abbiamo avuto modo di vedere magari tramite film e serie TV, non sono più quelli di un tempo. No festini, no musica, no cose strane. Adesso i ragazzi, ragazzi, anche di sera si incontrano per allenarsi, caro Simone.
0: Lo vedi, lo vedi, perché
1: devi andare al college, così unisci l'utile al dilettevole.
4: Sì, ma non lo prendono, devi avere le medie alte per entrare al college.

0: quando la musica ti accompagna,
1: sì, dove la musica accompagna sempre, a dir la verità, è quello lo scopo,
2: che t'accompagni, Palmieri, t'accompagni proprio,
1: sì, stasera è proprio svalvolato, sì, completamente là,
2: svalvolato,
1: avrebbe bisogno di una seduta doppia, ecco, direi, no, dal nostro amico Andrea Sales,
2: che sì, salutiamo.
1: Forse salutiamo peraltro tutti gli amici della suite, salutiamoli tutti,
2: non ci sono più,
0: non ci sono più,
1: vabbè, sono sempre amici della suite,
2: no, però possiamo darvi questa notizia,
0: dai, vai.
2: Dalla settimana prossima, okay, la suite tornerà ad avere il suo pezzo più pregiato,
0: cioè
3: vabbè, l'Alfenauer già ce
2: cosa
3: l'abbiamo,
2: ridi
3: quindi.
2: Beppe, cosa ridi Beppe, no, che ragazzi, tu non vedi l'ora,
1: temo
2: dillo,
1: io temo che sarà la canzone sbagliata,
3: che bello.
0: Ma sapete qual è la notizia ancora più bella?
2: Qual è? Qual è?
0: E che siccome da lunedì torna la canzone sbagliata, la Cheyenne si collega alle 21:30.
3: Così, invece per me ci sarà il primo battesimo, non vedo l'ora.
0: No, tu arrivi diretta alle 22:30.
3: Ah, io, ma che bello! Lusso proprio.

0: Imagine Dragons on top of the world alle 22.44 su RTL 102.5. Grazie Franci. Dove ci porti? Dove ci porti questa sera, Franci?
1: Ma io mi sono appena fatta il latte di cocco con un bel cucchiaino di miele. Allora devo dire che no, ho chiesto consiglio, ci vorrebbe Zappone qua, però ho chiesto consiglio al solerte Niccolò Giustini, che mi ha detto: eh sì Franca, però se ci metti il miele allora tanto vale.
2: Ho
1: che
2: detto, poti...
3: ma no.
2: scusate perché il mio nutrizionista Elton, che salutiamo, che non vediamo da un po',
1: come si chiama, Elio?
2: Si vede. Elton. Si è sempre chiamato Elton, Franca, lo sappiamo qua dentro che si chiama Elton. Il mio nutrizionista mi disse: sì, il latte di cocco prendi quello senza zuccheri,
1: sì,
2: però poi se ci metti il miele alla fine ci stai mettendo lo zucchero, Franca.
3: Vabbè, ma dipende quanto, però un cucchiaino. Io so che non ha mai ammazzato nessuno, sì, però.
2: Allora compra il latte di cocco con lo zucchero che non ha mai ammazzato nessuno, uguale.
3: Anche un
2: po' Elton, gli dico: non sai fare il tuo lavoro.
0: No, però se stai calmo ti dico anche questa cosa, no?
3: È la quantità.
0: A proposito di cibo, di quantità, ieri sera avevo bisogno di prendere i miei 25-30 grammi di proteine da assumere da qualcosa.
3: Aspetta. Grosso sei, grosso.
0: Assumere da qualcosa, no? Quindi mi sono mangiato 75 grammi di parmigiano reggiano, stavo male.
1: 75 grammi.
3: È anche pieno di grassi quello, però, caro
0: infinito. No, ma è un tocco, Nick, allucinante.
2: Ma così chi se ne frega?

0: sono altro che Lucio.
1: Non sono altro che Lucio, sapete chi lo dice? Lucio Corsi. Volevo essere un duro alle 22.51 su RTL 102.5 nella suite, una canzone meravigliosa.
2: E pura si dice, luce.
1: E si dice brava, si dice anche che molto probabilmente Lucio Corsi possa tornare poi al Festival di Sanremo 2027.
3: Ma stasera tutte ste robe degli artisti che possono tornare al Festival
2: sì,
3: di Sanremo.
2: Sì, ma guardate che io ho visto un cast di Sanremo 2027, non so se l'ha generato l'intelligenza artificiale, ma mi sembrava anche credibile.
4: Ma sono i totonomi che spesso poi capitano e si susseguono fino a dicembre, periodo poi nel quale mi pare poi arrivano i nomi ufficiali.
3: A novembre, arriveranno, novembre. Tra l'altro a proposito di Lucio Corsi, oggi si è spento Peppino Mazzullo, che era la voce storica di Topo Gigio, con cui ricordiamo la grande esibizione.
2: Certo, lui ha duettato.
3: Sì, proprio a Sanremo, quando andò benissimo anche nella serata delle cover, dove cantarono Azzurro, forse, mi ricordo.
1: Azzurro?
3: Mi pare di sì.
1: Azzurro.
4: Sì, cantarono quella.
1: Sì, esatto. Quella. Chissà se Angelina Mangonic torna a Sanremo.
3: Dillo. Dai, tanto mai l'hai detto di tutti.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Spin Doctors 22:59 su RTL 102.5 nella suite. Oh. Attenzione, perché tra poco ci sarà l'half an hour del Nick e poco, tanto altro. Cosa?
1: Anche a mezz'ora la fai.
2: Vabbè, infatti. Ma si butta avanti.
0: Lo vedi, lo vedi.
3: Abbiamo
0: lo
3: la
0: vedi.
3: Frenesia per le cose belle, caro Nick.
1: Anche
3: freniamo,
1: la fregola.
3: Freniamo la fregola con le buona patate.
0: Buona. Basta parlare di cibo che non ne posso più. Grazie per i vostri messaggi comunque. Al 378-378-1025 sembra che abbiamo finito il programma.
1: No.
0: A tra poco, andiamo, Beppe.
3: Anche a Baschi, in provincia di Terni, sono le 23.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a Pisa perché alcune decine di detenuti hanno messo in atto una protesta all'interno del carcere e un intero reparto sarebbe sotto il loro controllo. La rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Adesso il verdetto con la massima pena per Salvatore Ocone, autore della famosa strage nel Beneventano. Angelini.
6: Ad un anno esatto dai fatti, la giustizia ha risposto alla strage familiare di Pau Pisi nel Beneventano, condannando all'ergastolo Salvatore Ocone, che il 30 settembre 2025 uccise con una grossa pietra la moglie Elisa e il figlio Cosimo di 15 anni e ferì gravemente la figlia Antonia, allora 16enne. Dopo la strage Ocone fuggì in auto con i due ragazzi. Quando fu fermato nelle campagne di Ferrazzano, Cosimo era morto e Antonia era in fin di vita. La ragazza ha lottato per settimane tra la vita e la morte, affrontando poi un lungo percorso di riabilitazione in centri speciali.

0: stop a Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Poco fa anche Madrid ha prorogato i controlli con l'Italia. Infine, la nazionale di calcio. Venerdì la sfida con la Francia per la Nations League. Sentiamo Pacchioni.
1: La partita in Francia servirà per misurarci e capire quanto valiamo, lo ha dichiarato Giorgio Scalvini in conferenza stampa a Coverciano. La nazionale prosegue il lavoro di preparazione in vista della trasferta di Parigi, sempre per la Nations League. Gli azzurri sono sembrati pessimi contro il Belgio, eccellenti in Turchia. Ora bisogna capire qual è la vera Italia, sapendo che la Francia è un avversario di livello alto, nonostante l'assenza di Mbappé. I 3 punti conquistati a Bursa hanno intanto risistemato la classifica del girone e forse hanno tolto un po' di pressione. Nel frattempo, il ministro dello sport Andrea Bodi ha affermato che la posizione di Roberto Mancini è molto solida perché non è legata alle sorti della Federcalcio, che invece rischia il commissariamento.
0: E adesso c'è la viabilità.
2: Via Radio.
3: Buonasera da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordiamo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori è chiuso il tratto tra Parma e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Milano fino alle 6 e tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna la riapertura è prevista alle ore 5 e sulla 4 Milano-Brescia tratto chiuso tra Monza e Cormano verso Torino sempre per lavori fino alle ore 5. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5. 23:04. Attention please.
5: My friend.
4: Because this program is
5: amazing.
4: But also.
5: But.
4: Not so.
5: Also.
4: The third.
5: Il tordo della suite.
4: No, è la terza ora comunque della suite. Diciamolo, basta. Into 2026 with Stefania for Naviganti.
5: Il navigatore satellitare di Tom Tom e non.
4: Franca passeggeri, Franca.
6: E le solite care vecchie passeggiatrici.
4: E allora fino alla mezzanotte noi ci siamo tutti pronti a cantare.
7: Saremo io e

0: Sia quel che sia, 23:10 fino alla mezzanotte noi ci siamo su RTL 125 con la suite. Francesca, Stefania, Simone e Nicolò, come ciao. State? Ancora tutto bene? Grazie per i vostri messaggi al 378-378-125. Abbiamo una piccola info da dare, Stefi, per chiudere prima dell'Half an Hour?
1: Ma sì, guarda, secondo me possiamo fare un, non so, un piccolo momento di riconoscenza, di gratitudine che possiamo provare noi tutti nei confronti del nostro lavoro, perché leggevamo anche con la Frank, che secondo uno studio lavorare prima delle 10 del mattino è una tortura il corpo e la mente. Noi che attacchiamo alle 21 siamo tipo fortunatissimi.
2: Sì, è vero, abbiamo sicuramente una predisposizione mentale, non è vero.
1: Siamo freschi.
3: Diciamo che in questo programma c'è chi lavora dalle 21 da casa. Sì. Chi lavora dalle 21, chi magari arriva alle 19 e chi attacca alle 15 a lavorare. Non è che attacchiamo alle 15.
1: No,
2: c'è polemica.
3: Io sono a casa.
0: Non è vero, perché non è che tipo. Poi bisognerebbe definire anche cos'è il lavoro. Cioè, però, per esempio, io stamattina ho lavorato, ma mi sono
2: Che abbiamo i tempi giusti per questa dissertazione, no?
0: Sì. Perfetto. Allora, Tommaso Paradiso, grazie. Discorso chiuso, addio. Agitare Coca-Cola. RTL 102.5.

0: Medusa alle 23:17 su RTL 102.5 nella suite.
1: Che la suite? Che succede?
0: No, scusate,
2: sentivo. Anche io sento un rumore di cosa è caduto. Franca, cos'è caduto in casa tua? Dici la
3: non
2: verità.
3: È caduto niente, non è caduto niente.
2: È entrato tutto, Mimmo?
3: No, Mimmo è ancora fuori, te l'ho detto. Questa sera.

0: Ribelle, ha fatto un riot act, è voluto uscire anche di sera.
1: Allora, però ricordiamo che domani sera, a partire dalle 21, ci sarà X Factor
2: 21 e 15.
1: Le tre puntate dedicate alle audizioni sono terminate e domani ci saranno i bootcamp. Ok, quindi due puntate dedicate ai bootcamp.
2: Sì, poi la scuola.
1: Poi la scuola e poi si inizia.
3: Poi dai!
1: Oh, si parte, molto bene.
0: Beh, daremo un'occhiata anche domani, no, ai bootcamp, insomma, mentre siamo in onda, un occhio con un orecchio, ecco, possiamo prestare un po' d'attenzione a quello che accade.
1: Aggiungo che bisogna prestare attenzione perché le regole quest'anno dei bootcamp sono un filino cambiate.
2: Ma già l'anno scorso erano cambiate, no?
1: Sì, quest'anno
2: sono ancora più cambiate. Perché
1: quindi
2: ai bootcamp c'erano le sedie, che adesso invece ci sono le last call.
1: Bravo. E poi tante altre novità.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
6: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: alle 102.5 la suite
1: ci siamo.
0: Storie, notizie, racconti, vi siete persi per quasi qualcosa, recuperiamo tutto ora fino alla mezzanotte con Laugh Now the Nick.

0: come, come!
1: State, state, state, state!
2: E dai, allora parliamo di Cristiano Ronaldo, perché l'altro giorno c'è stato a Portogallo Norvegia, non è stato neanche messo in campo, 90 minuti in panchina,
3: male,
2: Cristiano
3: .
2: Ronaldo non l'ha presa bene, non si è allenato il giorno dopo, litigi contro litigi, allora sapete che c'è? Cristiano Ronaldo oggi ha lasciato il ritiro. Il presidente della federazione portoghese aveva provato a intervenire cercando di calmare gli animi, ma Ronaldo se n'è andato e da poco ha pubblicato
1: sui
2: social.
1: Ha sbattuto la porta e se n'è andato.
2: Una frase con scritto: a tempo debito dirò la verità.
1: Ai, che retroscena ci possono essere?
3: Non lo so.
1: Ci farà un documentario?
3: Sicuro.
2: Non credo.
3: Sicuro, novità.

0: La meraviglia degli 883, potremmo dire anche lo stupore, no? Usando un sinonimo, gli anni alle 23:36.
1: E anche nostalgia, allora, se per
0: sì,
1: questo.
0: Molto, su RTL 102.5, aspettando Nord, Sud, Ovest, Est, la seconda stagione degli 883 in uscita su Sky i primissimi di ottobre. Però noi siamo dentro sì. L'Alfenauer Danny.
1: È vero. Siamo dentro la notizia, guarda.
2: Aspettiamo con ansia l'Europeo 2032, perché si giocherà tra Italia e Turchia, e in occasione di questo Europeo tante squadre stanno finalmente pensando di rifare il look ai propri stadi.
1: Oh,
2: in particolare le notizie di oggi riguardano l'Hellas Verona, cara Franca.
1: Sentiamo, sono tutte orecchie.
2: No, perché in realtà l'idea, il progetto è stato presentato oggi in comune, è un progetto da 300 milioni di euro, si tratta di ristrutturare il Bentegodi, anzi buttarlo giù e ricostruirlo, sarebbe uno stadio super moderno, 30.000 sì. posti, proprio in funzione e in vista dell'Europeo. E la stessa cosa la sta facendo il Bologna, perché c'è l'accordo tra Bologna e Bologna Fiere per il nuovo stadio, con l'obiettivo proprio di candidare anche questo stadio a Euro 2032. Quindi insomma, speriamo che arrivino tutti questi movimenti, perché il nostro movimento sportivo, non solo calcistico, ha bisogno di

0: modernità e ammodernamento.
1: Ed investimenti.
2: Sì. E forse lo sport deve proprio ripartire da qui, vero Stefania?
3: Sono molto molto d'accordo, caro Simone Palmieri, non potevi trovare parole migliori.
0: Comunque nel dubbio, se volete, vi dico che a proposito di stadi...
2: Ma no, sai che non ci interessa.
0: Per andare, no, per andare a vedere il classico Barcellona-Real Madrid, il biglietto che costa di meno è 649 euro. Oh, se passate da Barcellona avete voglia di andare a vedere una bella partita.
1: Ma anche no, guarda.
3: Voglia, direi. Meglio una paella.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. Ma i ragazzi sono lasciati già tempo fa, è vero, sono rimasto un po' indietro col gossip.
1: Ma questa sera un'altra. Cos'è? La serata vintage, Palmieri, che dai tutte notizie dell'anno scorso.
0: Ma forse anche di due o tre anni fa.
1: Infatti.
0: Half an hour del Nick, RTL 102.5, prego.
2: Allora, non so se nessuno di voi quattro avrà presente che cosa intendo se dico The Shot. In NBA The Shot si definisce il famoso tiro di Michael Jordan quando nel 1998 vinse con un canestro allo scadere una partita di playoff, l'ultima partita di playoff, quella di The Last Dance. Avrete visto forse il documentario, l'ultimo tiro contro Byron Russell. In quell'occasione Michael Jordan indossava una canotta, la famosa canotta numero 23, mentre Palmieri guarda i video su Instagram dal computer.
1: Video porno?
2: No!
3: Delle voci strane.
0: No, era un messaggio di un ascoltatore.
2: La canotta in questione è stata venduta, pensate un po', per la bellezza di 12,260 milioni di dollari.
1: No, dai.
0: Beh, però un po' esagerato.
2: Molto più.
1: Speriamo per beneficenza, che possono essere devoluti.
2: Esatto. Dubito.
0: Molto
2: se
0: bella,
2: tanto, secondo me.
0: Molto
3: la
0: bella.
3: La conservi con cura, manco la indossa.
0: Molto bella questa. Molto bella.

0: Subemela Radio alle 23. Enrique Iglesias, Subemela Radio, quale RTL 102.5 alle 23.51. L'ultima bombetta.
1: Beh, oggi a Torino, per un attimo, siamo stati a Parigi. Ma sei pazzo, dirai. No, perché c'era Adam Sandler che stava girando Un Weekend a Bamboccioni 3. E questa cosa, di questa cosa sono felicissimo, perché per me i primi due sono due capitoli clamorosi della comicità. Quindi non ho capito però per quale motivo.
2: Pari merito con Una Notte da Leoni?
1: Sì, beh sì, è una comicità molto diversa, perché questa è proprio demenzialità allo stato puro, Un Weekend a Bamboccioni. Cioè, vabbè, lasciamo perdere.
0: Non che La Notte da Leoni, voglio dire.
1: Vabbè, però è molto più raffinato anche a livello cinematografico,
2: Bresso,
1: narrativo.
2: Okay. No, a livello narrativo. Anche Junior.
1: No, vabbè. Infatti. Vabbè, adesso dobbiamo cominciare. Il cinema di una volta era meglio.
0: No,

0: Scusatemi un secondo, abbiamo iniziato parlando e criticando i cacciatori. A me pare con questa divisa militare, cioè Franca...
1: Minerva la scuola.
2: Si è unita al nemico?
3: No, no, certo, perché bisogna combatterlo. Guardate, dall'interno.
1: Voi non lo vedete in radiovisione, ma da stasera Franca è il soldato James.
0: Si è appena iscritta al partito.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da fare, da dire. Franca, a te.
3: Allora, cari ragazzi, questa canzone rimanda ad una scena iconica di un film altrettanto iconico per la generazione degli anni 90. Ora stiamo parlando di Reality Bites con uno straordinario Ethan Hawke e un'altrettanto straordinaria Winona Ryder. Andatevi a vedere la scena perché i dettagli sono importanti. My Sharona, the neck.
4: My Francona.

0: mai Sharona,
1: mai Francona.
2: Dai, il Millennium, la Francona, wow. Alle 23:59.
1: Dovremmo riscriverla. Dobbiamo fare tipo la sigla, una sigla della Franca.
2: Beh, fa ridere. Farebbe molto ridere. Ci pensiamo. Grazie, Christian. Grazie, grazie per regia.
1: Grazie
2: da Roma a Stefania Iodice. Domani ti chiamo.
3: Va bene, chiamami nel pomeriggio, grazie.
2: Ok, grazie Franca, domani ti chiamo.
4: No, ma anche no, grazie. Chiama pure Stefania.
2: Grazie Nick, domani ti chiamo.
1: Chiama Stefania per tre, grazie mille. A domani che sta.
4: A domani che. Ciao ciao.
1: Anche a Loiano, in provincia di Bologna, è la mezzanotte.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo subito in Medio Oriente per il tentativo di dirottamento sul Dubai Tel Aviv. Ci spiega tutto Maria Paola Raiola.
7: Da Israele c'è il convincimento che si sia trattato di un atto terroristico. La compagnia aerea Fly Dubai, invece, che sta conducendo le indagini preliminari, ha riferito che al momento non si conoscono i motivi della lite scoppiata in cabina di pilotaggio. Le testimonianze dei passeggeri a bordo del volo Dubai-Tel Aviv raccontano di momenti di terrore. Mentre l'aereo perdeva quota, il comandante cercava di bloccare il copilota rimediando anche una coltellata. L'intervento di alcuni passeggeri e di un equipaggio che era a bordo per un trasferimento hanno evitato il peggio. L'aereo è atterrato in Arabia Saudita e i due piloti sono stati presi in consegna dalle autorità. I passeggeri sono stati riportati a Tel Aviv da un volo Fly Dubai. Il premier israeliano Netanyahu ha definito eroe il pilota.
6: Torniamo in Italia. Alcune decine di detenuti hanno messo in atto una protesta all'interno del carcere di Pisa. All'esterno dell'istituto decine di agenti di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria, mentre un'ambulanza del 118 è stata fatta entrare all'interno. La rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Ora la situazione appare tornata sotto controllo, è in corso però un negoziato. Cambiamo pagina e parliamo adesso della svolta nelle indagini sulla scomparsa di Salvatore Giglio, 69 anni, avvenuta nel settembre del 2024 a Cutro, in provincia di Crotone. Mantiloni.
8: Nel 2024 aveva denunciato soltanto dopo

Una settimana la scomparsa del marito, il 69enne Salvatore Giglio. Nelle scorse ore a Cutro, in provincia di Crotone, i carabinieri hanno arrestato la moglie di 60 anni e il figlio 28enne per l'omicidio dell'uomo.

0: Sembra inquadrato gli indagati mentre caricano su un'auto quello che si sospetta possa essere il corpo di Salvatore. Avrebbero acquistato litri di varechina per ripulire la scena del crimine.
1: È tutto, ora c'è Via Radio.
2: Via Radio.
3: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, le uniche segnalazioni riguardano chiusure per lavori, come sulla 26 Genova Gravellona-Toce, dove è chiuso il tratto tra la diramazione Preto-Sabettole e il bivio con la 10 Genova-Savona verso il capoluogo Ligure fino alle 5 e nella stessa direzione tra Baveno e Arona con la riapertura prevista alle ore 6. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza, fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: E voilà, siamo tornati, benvenuto ottobre, benvenuta, ma chi sei, Vanessa Gray?
5: Ciao, è arrivato il mese della bilancia, amici, sì, è arrivato pesatevi. Un uomo, beh, è vero, anche quello, cioè, ho messo un jeans questa sera che non mettevo da un po' di tempo, ma mi devo un po' preoccupare. Saluto lui, Armando Piccolillo. Ciao, ma salve.
4: Tesoro. Buonasera, allora dicevo benvenuto ottobre, tu hai detto ti sei messo il jeans, che c'entra con benvenuto?
5: No,
4: ottobre,
5: benvenuto ottobre, no, tu hai detto della bilancia e a proposito di bilancia, quando indossi un capo, no, il contrario, quando indossi un capo che non metti da un po' di tempo, vabbè, ti rendi conto.
4: Certo, sì, ma alcune volte può essere solo ritenzione idrica, non sei ingrassata, sei in forma, hai capito. Piccole bugie che aiutano l'autostima. Dai
5: Testoro, attestate.
4: Metti il primo disco, va.
5: Vado con Animal.

0: Dracula, Tame Impala and Jenny su RTL 102.5 a mezzanotte e 11 minuti. Viva l'amore in Giappone!
1: Sì, viva!
0: Evviva! Evviva! Evviva! Perché?
1: Evviva!
0: Perché tesoro?
1: Perché andiamo a Singapore per combattere l'invecchiamento. Ecco, ma è incredibile che anche il governo immetti un'app di dating, cioè della serie. Ma
0: no?
1: Sì, è assurdo! Per i suoi dipendenti pubblici tra i 21 e i 35 anni, no? Quindi loro si devono conoscere, si devono incontrare. Il futuro dovrebbe essere il matrimonio. Quindi vorresti anche tu sposarti? Vai a Singapore.
0: Certo.
1: Trova l'amore, l'anima gemella, app di dating.
0: Ma lo fanno perché comunque c'è anche lì un calo demografico.
1: Giusto,
0: un calo, insomma,
1: bravo.
0: Cioè non si sposa più nessuno. Però è strano sta cosa. Perché non dicono magari anche non sposatevi, ma fate figli?
1: Sì, sì, infatti quello ci sta. Vabbè, magari da una parte diventa una trovata pubblicitaria per il governo, sicuramente, con questa app che si chiama First Date. Però dall'altra magari davvero diventa un gioco, no? Perché ragazzi decidono di incontrarsi e da lì magari nasce l'amore.
0: Oppure ti controllano, lo Stato ti vuole controllare.
1: C'è il complotto.
0: I poteri forti.
1: C'è il complotto.
0: E viva l'amore in tutte le sue sfaccettature, amici. 02 25 15 15 adesso, se vi va, chiamateci. Stare con

0: Il Sundur e Nene Sherry con 7 Seconds su RTL 102.5 a mezzanotte e 19 minuti. Allora, si parlava di amore in Giappone, insomma, il governo giapponese ama i suoi cittadini, tant'è che vuole farli sposare per avere più figli. Però prima ti devi innamorare.
1: Giusto.
0: E alcune persone però si rivolgono anche a persone che fanno le carte per vedere se c'è l'amore in quel posto lì, se troverà l'amore in quella città, se troverà l'amore in quella nazione, se troverà l'amore vicino a casa, se troverà l'amore.
1: L'amore dove, come, quando? Ci sono alcune persone che ti danno un sacco di informazioni. Sì. Ad esempio abbiamo Sabrina. Ciao Sabrina.
2: Ma buonasera, bentrovati.
1: Ma che bello, ci torni a trovare, ci ricordiamo.
0: Sabrina, perché io ho fatto sto pippone dell'amore? Perché so che tu sei una cartomante, no?
2: Sì, anche. Anche.
1: Lei,
2: sì,
1: certo. Lei ti ricordi? Vede, va in fondo alla luce, non il tunnel.
2: Esatto.
0: Di vetro, quella con che coperta, no, poi la scopa.
1: All'antenna. No. Cos'è che avevi, Sabrina?
2: No. Allora, io non ho la panna di vetro, ma ho l'antenna che prende molto bene.
0: Ah, c'hai l'antenna.
1: Hai capito, anche lei è una radio. Sabrina, comunque tu lo fai per lavoro, no?
2: Io lo faccio per lavoro.
0: Certo che lo fa per lavoro.
1: Però vengono da te anche, ad esempio, non so, imprese, imprenditori che devono lanciare magari un nuovo oggetto, un nuovo progetto, non solo l'amore.
2: No, ti dico la verità, non mi sono ancora capitate queste tipologie di richieste. Questo no, assolutamente. Si viaggia sull'amore, si viaggia sulle crisi interiori fondamentalmente, perché si arriva a una certa età, non diciamo qual è l'età, si arriva a una certa età in cui le persone dicono: ho la nebbia nella testa, non capisco più cosa voglio. Ecco.
0: Senti, ma quindi tu allora sei una cartomante? Cosa sei?
1: Anche
0: una
1: psicologa.
0: Anche psicologa, no?
2: Sì. No, non sono psicologa, no. Ma facciamo la funzione degli psicologi, no? A parte gli scherzi.
0: E quanto guadagni all'anno?
2: All'anno? All'anno, realmente?
0: All'anno. Sì.
2: Ma 15-17. Sono seria.
1: Dai, aumentiamo qui, aumentiamo.
2: Aumentiamo.
0: No, che poi,
1: Sabrina.
0: Poi arriva l'agenzia delle entrate, Sabrina. Va bene, quindi persone che si rivolgono a te e tu li hai, ovviamente penso che li aiuti, oppure fai la catena di Sant'Antonio?
2: No, assolutamente. Allora, non sono la cartomante basica, io tendo a più che altro farti vedere quello che si nasconde dietro la tua domanda principale. Perché c'è sempre un fondo un po' diverso da cui si parte, anche se poi all'atto pratico la tua domanda può essere: torna da me, e io ti dico: ma perché davvero vuoi che torni?
1: Ok. Quindi diciamo che l'inizio dipende tutto dalla persona, dalla domanda che ti fa.
0: E c'è bisogno di una che
1: legge le carte, scusami.
0: C'è bisogno di una che ti dice: guarda, io vorrei tornare con la mia ex fidanzata. E quella ti dice: ma sei cretino, perché ci devi tornare se ti ha lasciato? E quanto ti prendi a seduta? Scusa.
1: Quello sì, ma lo dicono le carte. Quali sono le carte, insomma, più pericolose? Ecco, che durante se dovessero uscire, insomma, sono un po' preoccupanti.
2: Allora, sicuramente una può essere quella della torre diritta.
1: Sì.
2: Perché uno va a pensare a qualcos'altro, ma la prima è la torre diritta.
0: Scusa, la torre mica può essere storta, dritta,
2: Diritta,
1: o
2: rovesciata o diritta.
0: Ah, sì.
2: Esatto. Nella doppia versione. C'è chi legge solo le carte, diciamo, io leggo i tarocchi nella parte dritta, io li leggo come escono, perché li faccio anche mischiare alla persona. Quindi prendono e assorbono più energia. E quindi una è la torre che ti decreta la fine immediata di una situazione, di una relazione, un cambiamento veloce, e la morte fino a se stessa, quindi anche il cambiamento proprio a livello di...
0: Io non voglio essere proprio...
1: Perché vuoi essere cattivo? Perché con Sabrina? Perché
0: non voglio essere Sabrina?
2: Perché gliele tiro fuori io, ma io
0: non voglio essere cattivo, Sabrina, ma com'è possibile che la vita di una persona si possa affidare a delle carte?
1: Ma scusami, ma tu sei scettico?
0: La luna nera, la torre storta, la torre a destra e la torre a sinistra.
1: Vai, fai rispondere Sabrina, vai.
2: Allora, no, non è... Infatti io dico sempre, e credimi, vado contro i miei interessi e lo faccio, ti potrebbero dire un sacco di cose i miei clienti. Io dico sempre, perché mi dicono: ma quando torno? Io dico: no, finché non succede qualcosa tu non mi chiamare, perché è inutile farle continuamente. Quindi no, hai ragione quando dici non si può affidare alla cartomante, tra virgolette, o alle carte. la tua vita, ed è quello che penso anch'io, quindi bisogna sempre tenerle al 50%, anche perché volenti o nolenti c'ho messaggi di clienti che mi dicono: c'hai azzeccato, c'hai azzeccato, che è bruttissima sentirsela dire.
1: Va bene, Sabrina,
0: ti dobbiamo salutare, ma sei una furbacchiona.
1: No,
0: sei
1: torna a trovarci, torna a trovarci quando vuoi. No, tanto lo conosciamo oramai Armando.
0: Ciao, no, ciao che Sabrina conosciamo? Ma ciao. Ti pare che io vado da, tu vai dalla cartomante e gli dici: scusami, ma la mia macchina si è rotta stamattina.
1: Tu provaci, vediamo cosa succede. Bisogna sempre provare nella vita in generale, no?
0: Oggi alle 15 c'è Giorgia.
1: Ah, quindi non potete mancare, la conduttrice di X Factor sarà nostra ospite dalle 15 in the flight. Dimmi, perché stai prendendo le carte?
0: È uscito un disegno al volo.
1: No, è bruttissimo questo. Cos'è? Una torre dritta, rovesciata? No,
0: ma che naschi pezze, però.
3: Il sabato mattina merita uno sguardo diverso sul mondo e una playlist speciale. Severgnini alle 8. Un'ora di radio sagace. Ogni sabato dalle 8 alle 9 su RTL 102.5. Very normal people. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
4: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.

lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Måneskin, Tom Morello con Gossip su RTL 102.5. Damiano si è sposato con Cameron, Dove Cameron. Evviva gli sposi!
1: Evviva! E poi è stata comunque una bellissima storia d'amore. In caso bisogna vedere anche lei com'era vestita, lui com'era vestito. Certo. Ma non credo che si siano conosciuti attraverso un'app di incontri, anche perché tanti amori adesso nascono così, no?
0: Mi piacerebbe tantissimo sentirti, ma dobbiamo andare in Puglia. C'è Beppe.
1: Scusami, Beppe. Pronto? Ciao.
0: Oh.
1: Ci sei o non ci sei, Beppe?
2: Ci siamo.
0: Ma una cosa, dovevate fare una cosa. Tu sei Naomi.
2: Naomi, sì.
0: Ecco, però ha chiamato Beppe prima. Che Beppe si è spacciato per Naomi.
1: Insomma, siete una compagnia. Cosa volete
0: confusa.
1: Fare? Gli auguri a chi?
2: Fare gli auguri a Caterina.
0: Perché?
2: Per il suo compleanno.
1: Quanti anni?
2: 15.
1: Auguri Caterina. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Caterina, tanti auguri a te.
0: Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Buona serata. Addio, ciao, tanti auguri.
1: C'è una novità, Adela.

0: Gianluca Grignani e la sua Falco a metà, grandissimo successo su RTL 102.5, mezzanotte e 40 minuti, 20 gradi nella capitale, si sta bene, si sta freschi e quando si sta bene si pensa anche all'amore e qualcuno ci ringrazia nei messaggi.
1: Sì, bellissimo questo messaggio, perché 2 anni fa ha annunciato in radio di essersi fidanzato e oggi festeggia i suoi 2 anni di fidanzamento con Claudia, grazie a RTL 102.5. Ciao ragazzi, bravi.
0: Evviva.
1: Volete annunciare qualcosa? Chiamateci allo 02 25 15 15.
0: Anche no.
1: Vi porteremo fortuna.
0: Sì, questo, su questo non ci piove. C'è gente che comunque è riuscita anche a diplomarsi, a laurearsi tenendoci in sottofondo. Tantissimi che hanno preso poi, hanno fatto l'esame della patente e conseguita con ottimi risultati.
1: Portiamo fortuna.
0: Mentre invece qualcuna la rimanderei a scuola guida, qualcuna, ma non dico chi.
1: Ma qualcuna anche che ce l'hai con me? Assolutamente no. Ma come no. Ti permetti? Ma scusa, sei mai venuto in macchina con me?
0: Purtroppo sì.
1: Ma

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto.

0: incanto, Tiziano Ferro su RTL 102.5 a mezzanotte 48 minuti. Volevo salutare Roberto da Phoenix che si sta in Arizona, che è collegato con noi e ci sta ascoltando. Ho visto anche la strada, questa strada.
1: Bello.
0: Non c'è niente.
1: Come non dice niente?
0: No, non c'è niente in
1: perché?
0: Questa strada. Niente, non c'è un
1: Roberto, palazzo. Perdonalo. Ciao. Perché non sa quello che fa, che non dice. Sa quello che dice. No, ricordatevi anche di scaricare la nostra app RTL 102.5 Play, così ovunque voi siate, noi saremo con voi. Amen. Sembrava alleluia. Una preghiera.
0: Alleluia, alleluia.
1: Giusto. Scusa, tutto. Ultimo.

0: My Body Isn't Ready su RTL 102.5. C'era la canzone davvero molto bella, quella di Sombre. A mezzanotte e 56 minuti. Tesoro, sei pronta?
1: Sono pronta, perché c'è un pezzone, una band. Vi posso solo dire Pink Floyd.
0: Per cosa?
1: Cosa mi volevi
0: dire? Di San Michele, che
1: è spettacolare. Non sono pronta.
0: Musica e
1: domani.
0: Fuochi.
1: Domani. Termina. Vabbè, allora sono pronta per i Pink Floyd, se vuoi.
0: Esatto. Dai, andiamo a chiudere la prima ora con Wish You Were Here.
1: Yeah.

0: Erano i Pink Floyd, Wish You Were Here su RTL 102.5. Dobbiamo fare un saluto anche alla nostra amica Daniela di Palermo che ci sta seguendo in questo momento.
1: Esatto. Daniela, come procedono le tue love story? Basta, oramai.
0: Tra poco
1: c'è,
0: la sentiamo.
1: Sì, oramai c'è un solo amore. Ciao. RTL 102.5 Time. Anche a Gallese, in provincia di Viterbo, è Luna. Buonanotte.
2: RTL 102.5 Giornale Orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura un'ultima ora, il critico d'arte Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli a Roma in terapia intensiva, è in gravi condizioni. Ora la rivolta nel carcere di Pisa dopo la scoperta di microspie nelle celle. Un detenuto la stava trasmettendo su TikTok. Adesso, dopo momenti di tensione, la situazione è tornata sotto controllo. Andiamo in Medio Oriente, il copilota umanita, un estremista religioso del Fly Dubai in volo tra Dubai e Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con 177 israeliani a bordo per farlo schiantare al suolo. L'attacco è stato sventato da un team di piloti presenti sul volo che hanno ripreso il controllo del velivolo e effettuato un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Il premier Netanyahu li ha definiti eroi. Intanto, dopo Eni, IP e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione anche di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti, lo ha reso noto Palazzo Chigi. Nel frattempo il presidente Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola. Il testo prevede il tetto alla presenza degli stranieri in classe e il divieto del burka. A settembre, nel frattempo, nuovo balzo dell'inflazione che fa registrare il dato più alto da 3 anni, un aumento del 4,2%. A pesare i prezzi dell'energia e dei carburanti e la Premier Meloni scrive a Bruxelles, serve più flessibilità. È tutto, c'è Via Radio.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolata su tutta la rete. Le uniche segnalazioni riguardano chiusure per lavori come sulla diramazione di Roma Sud, tratto chiuso dal grande raccordo anulare Monte Porzio Catone verso la 1 Milano-Napoli e sempre sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capovetere e Caserta Nord verso Napoli e tra Fabbro e chiusi verso Firenze. Le riaperture sono previste alle ore 6. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
2: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal.

Carsè quando ce n'è bisogno, tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa, e dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Hello di Adele su RTL 102.5 all'una e 11 minuti, siamo già al primo di ottobre e lei come un fungo porcino è al telefono la nostra splendida Samantha.
1: Ciao Samantha, ti piacciono i funghi porcini?
2: I funghi porcini, a me piace tutto. Anche l'anguilla.
1: Tutto.
0: Anche. Certo. Però in questo periodo c'è i funghi che crescono bello, quel profumo. Ah, che beh, ti fai uno spaghettino ai funghi porcini, grey alla grande.
1: Mamma mia, però bisognerebbe assaggiare anche
2: risotto piccolino, no? Spaghetto.
0: Ah, io voglio anche le linguine, no? Risotto.
2: Spaghetto con i porcini, mai sentito, eh?
1: Esatto. Al massimo le tagliatelle.
0: Vieni a casa mia, ti faccio io un piatto di spaghetti.
1: Va bene, mettetevi d'accordo quando.
2: Adoro il porcino.
1: Allora, Samantha, vi lascio da soli, non vi preoccupate. Io vi lascio.
2: No, Grey, facciamo un trisom.
0: Senti, come va? Sei felice?
2: Io sono sempre felice, peccato che non arrivi al freddo.
0: Perché?
2: Perché è ottobre, tra un po' il mio compleanno.
1: Quando?
2: Compleanno.
1: Quindi sei una bilancina.
2: Sono una bilancia.
1: Quando?
2: Dico la data sbagliata perché non vorrei mai che poi la finanza 19 ottobre.
0: 19 ottobre. Ah, okay.
1: Cosa c'entra la finanza? Per il compleanno.
2: L'intelligenza artificiale, le date di nascita, robe strane.
0: Ha scoperto
2: la mia età poc'anzi.
1: Piccolino, cosa fai? Scopri l'età delle gentili signore?
0: Ma scusa, con le amiche bisogna chiedere.
2: Che sono 15 anni che vi ascolto, sono tanti, sono tanti.
1: Brava. Certo.
0: Eri una ragazzina, lo sai ancora.
2: Ero una ragazzina, sì, ero appena minorenne.
0: Senti, ma quest'anno vai in Africa, vai di nuovo in vacanza?
2: Io vado via il 19 di ottobre, per il giorno del mio compleanno, ipotetico compleanno,
0: okay.
2: E sto via fino ai primi di febbraio, vado a Sharm el Sheikh.
0: Cioè da ottobre fino a febbraio stai lì? Ma com'è?
1: Ma così tanto?
2: Sì, quest'anno io non ci voglio di fare niente.

0: e quindi me la sbatto al sole per tanti mesi, anche perché proprio gennaio non è proprio il periodo adatto. Però ottobre, novembre, dicembre fa caldo.
1: Brava, ci hai fatto venire una bella idea. Sharm el Sheikh potrebbe
2: va a prendere,
1: essere,
2: va a prendere
1: cosa,
2: il sole. Il sole, va a prendere il sole.
0: Amore,
2: per
0: guarda,
2: mesi.
0: Se vuoi, per te ti do la casa gratis.
1: Ci sono i funghi porcini.
0: Non ci sono i fungoni porcini.
2: Porto io i funghi porcini.
1: Io direi che possiamo chiuderla qua.
2: No, però chissà se si possono portare a Dubai o a Sharm el Sheikh, insomma, i funghi dall'Italia. No, sì, congelati.
0: Sì, mamma mia, la decrescenza si è portata via una scimmia Vuoi non portarti via due punchini di porcini? Io porto giù il grana, porto giù il salame.
1: Qualcosa di culinario si può portare.
2: Samantha, tanti baci, grazie. Ciao tesoro, ciao.
1: Laura Pausini.

0: Lady Mercury, Living on My Own su RTL 102.5. Tiro Lele, tiro Lele.
1: Dove? Tira. tira lele, qualcosa. Ma ci sono delle canzoni che in qualche modo ti rimangono in quel modo. Tu pensi, perché non dice così? No, non dice così.
0: No, non dice così, assolutamente.
1: No, dice
0: ma questo si capisce.
1: Prio Lele.
0: No, che Priolele? Ma quale Priolele?
1: Dice J-Ax, vita, morte e miracoli.

0: Head Full of Dreams. I Coldplay su RTL 102.5. In questa bella notte, siamo già al primo di ottobre. Oh, bella!
1: Sì,
0: hai capito?
1: Ho capito.
0: Settembre se n'è andato, per fortuna.
1: Se n'è andato, un nuovo mese da affrontare, nuovi traguardi, nuovi progetti e nuove telefonate. Da chi andiamo? Sì. Da chi c'è? C'è Antonio.
2: Ciao, buonasera, ciao a tutti. Antonio,
0: di? Dove sei? Dove vai? Cosa fai?
2: Siamo quasi a Mantova, direzione Monaco di Baviera.
1: Ma state andando all'Oktoberfest?
2: Esatto, esattamente.
1: Ma
0: quanti
1: con chi?
0: Quanti giorni e con chi?
2: Allora, siamo 12 amici con 3 camper.

0: E rimaniamo lì fino a chiusura dell'evento, fino al 4 ottobre.
1: Ok, quindi
0: e poi io ritorno a casa a Bellante.
1: Bene,
0: provincia di Teramo.
1: Mi immagino che voi arrivate lì vicino a una piazza dove c'è l'Oktoberfest, dove si beve tanta birra, e voi parcheggiate lì, vi combinate una pezza e poi andate a dormire nel camper senza fare manco 15 metri.
2: È quello
1: dico
2: l'intento?
1: Bene?
0: Il progetto è proprio quello. Non so come fai a saperlo, ma è proprio quello.
2: Guarda, ce lo sentivamo, eh? Quindi per ogni camper ci sono 4 amici? 4 per 3, 12. Beh, che brava, bravissima, vedi che sono bionda, ma.
1: Ma tutti uomini, nessuna donna con voi, nessuna amica fidanzata?
0: Tutti uomini, le donne speriamo li trovate lì.
1: Sì, scusami, a voi, tutti, aspettano no, proprio scusa, voi qua, voi 12.
2: Antonio, ma tutti single?
0: No.
1: E allora adesso chiamo tua moglie Antonio e glielo dico.
2: Antonio,
1: va bene?
2: Tu sei sposato, fidanzato,
0: no,
2: separato?
0: Io sono quello tranquillo, quindi.
1: Ok, quello tranquillo. Vabbè, però vabbè, dice, come si dice, occhio non vede, cuore non vuole.
2: Non vale, cioè, no, no, non vale.
1: Che budget avete, ragazzi? Quanto volete spendere più o meno?
2: Tutto.
0: Ma non ci siamo posti un limite, ecco, speriamo di non esagerare.
2: Ecco, perché non fate una carta, mettete lì dei soldini e spendete solo quelli? Attenzione.
0: Troppo complicato.
2: Va bene.
1: Quindi possiamo dire viva la birra?
0: Sì, sicuramente. Non so.
2: Facciamo non così, so. Anto, quando tornate, fateci sapere come state, ok?
0: Se ce la facciamo, se siamo in grado.
2: Va bene.
0: Ci chiamiamo volentieri.
1: Vi trasferite lì. Ciao ragazzi, ciao. Buon viaggio.
0: Ciao, ciao.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Io per lei, Pino Daniele su RTL 102.5. Io per Daniela, che cosa devo fare, Grey?
1: No, stavo guardando il video che ha inviato appunto la nostra Daniela. Magari la sentiamo al nostro numero 02251515. Ha iniziato la dieta, si è iscritta in palestra, quindi sta diventando sportiva. E il suo obiettivo è perdere 20 kg. Ce la farà?
0: No, non ce la
1: farà. No, perché dai,
0: come fai a Palermo lo sfincione, arancina, e capito, tutta quella roba lì, come fai?
1: Forza di volontà.
0: Forza di volontà, ci vuole tantissima forza di volontà, Daniela, e tu non ne hai.
1: Dai, poverina. Daniela, dimostra il contrario, forza! Bruno Mars.

0: stasera, non dirci di no. Daniela da Palermo, ti prego, dici di sì. Daniela, cosa fai? Dove sei? Sei a dieta? Daniela!
1: 81 kg!
0: Un chilo!
2: Un chilo! Ma quando hai iniziato?
1: 2 settimane fa.
2: Due settimane e un chilo. Ma cosa stai mangiando? Come, che dieta stai seguendo?
1: È la dieta della nutrizionista.
0: Vabbè, quindi mezzo chilo a settimana e mezzo chilo al mese, scusami. Beh, tanta roba però.
1: Certo.
0: No, mezzo chilo a settimana o mezzo chilo al mese?
2: Un chilo a settimana.
1: Faccio 2 volte nuoto e 2 volte palestra, però la palestra ce l'ho a casa. C'ho il tappeto, il tapirulan, c'ho i pesi, la panca.
0: I pesi non servono in questo periodo, secondo me. Serve più camminare, Daniela. Te lo dice io che sono dottore.
1: Faccio mezz'ora di tapirulan per adesso.
2: Ma fai tutto da sola o c'è qualcuno che ti segue?
1: Al nuoto c'è l'istruttore, la palestra la faccio da me, faccio mezz'ora di tapirulan e poi gli esercizi.
0: Ma nuoti sott'acqua oppure
2: sopra, galleggi?
0: Sei col materassino,
1: no,
0: cosa fai in piscina?
1: Faccio la respirazione in acqua. Oggi sono stata più veloce.
0: Sì,
2: brava,
0: bravissima.
2: Quindi scusami, cioè, la tempistica quant'è? Per fare una vasca quanto ci metti?
0: Beh, ci vogliono 6-7 mila euro per fare una vasca, la doccia costa meno.
2: No, la tempistica, non i soldi.
0: Scusa, non avevo capito.
1: Non lo so, oggi ho fatto 30 vasche.
2: 30
0: vasche.
2: Scusa, ti sei messa proprio d'impegno, ma come mai questa scelta?
1: È perché ogni volta ogni volta faccio da me e non sono riuscita a concludere niente, quindi adesso questa volta chiedo aiuto. Vado sia dalla dietologa che faccio un po' di movimento.
0: Scusa, giusto, Daniela, sono arrivati un po' di messaggi al 378 378 1025. Vuoi sapere cosa dicono? Ti interessa?
1: Se parlano di me, sì.
0: Sì, parlano proprio di te e dicono: ma noi che ce ne fotte che Daniela va in piscina? Ma
2: vero.
0: Chi se ne frega?
2: Tu puoi essere di buon esempio, visto che oramai a settembre si è un po' pigri, alcune volte devi riprendere tutto, a ottobre, quindi tutti in piscina, tutti in palestra, tutti a fare sport.
0: Portati la paperella la prossima volta, tesoro.
2: Ciao Daniela.
1: Ciao, un bacione. Ciao.

0: Kill Me Softly dei Fugees su RTL 102.5. C'è un nostro ascoltatore che dice: insomma, spendi i soldi per mangiare, spendi i soldi per ingrassare, poi dimagrire, palestra, dietologo, insomma, ciao Pizzi, bisogna spendere soldi per trovare poi il giusto equilibrio, per tornare, voglio dire, al peso forma, oppure puoi fare anche da te, mangiando meno, allenarti come fa la Grey, insomma.
1: Sì, però sai cos'è? Cioè, che alcune volte hai bisogno di una spinta, soprattutto iniziale, sì, perché dopo ce la fai a proseguire da sola o da solo, certo, però all'inizio hai un bisogno di un po' di sostegno, quindi impegnarsi, bisogna magari mettersi da parte qualcosa, no?
0: Cioè, da dire una cosa però,
1: è da spendere, sì?
0: Quando fai la palestra in casa difficilmente la fai, l'80% poi rinuncia e vende tutto. Era le

0: È uguale come allora, Billy Idol, bellissimo, Sweet 16, la canzone che abbiamo sentito su RTL 102.5, Grey, sì. Vanessa Grey, è un uomo bellissimo Billy Idol.
1: È vero,
0: ha
1: moltissimo.
0: Tutti i capelli, beh, fisicato come era 30 anni fa. Insomma.
1: Ci teneva molto al proprio corpo? Ecco, ne abbiamo parlato con la nostra amica Daniela. C'è l'informazione, rimanete lì. Anche a Monte Catini Terme, in provincia di Pistoia, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura il critico d'arte Vittorio Sgarbi. È stato ricoverato a Roma al Policlinico Gemelli in terapia intensiva. È in gravi condizioni. Ora il tentato dirottamento sul Dubai Tel Aviv. Il copilota omanita del Fly Dubai, un estremista religioso, ha accoltellato il comandante indiano e provato a dirottare l'aereo con 177 israeliani a bordo per farlo schiantare sul suolo israeliano. L'attacco è stato sventato da un team di piloti presenti sul volo che hanno ripreso il controllo e effettuato un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Il premier Netanyahu li ha definiti eroi. Torniamo in Italia perché restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche a causa della situazione ancora critica nell'enclave spagnola di Ceuta. Il provvedimento è stato comunicato all'Unione Europea, pure Madrid ha prorogato i controlli con l'Italia. Intanto a settembre nuovo balzo dell'inflazione, il dato più alto da 3 anni, più 4,2%, a pesare i prezzi dell'energia e dei carburanti. E la Premier Meloni scrive alla Presidente della Commissione UE von der Leyen, serve più flessibilità, mentre sul tetto ai carburanti è vicina l'adesione anche di Tamoil. Infine, alcune decine di detenuti hanno messo in atto una protesta all'interno del carcere di Pisa. La rivolta è partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. C'è la viabilità.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordiamo che sulla 13 Bologna-Padova per lavori è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova e in direzione opposta tra Occhiobello e Ferrara Nord. Riaperture previste alle ore 5. E sulla 12 Genova-Sestri Levante chiusa verso Livorno tra Recco e Rapallo fino alle ore 6. Per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Siamo noi gli animali notturni insieme a voi allo 02 25 15 15.
1: No, qual era? Ma voi chiamateci, come ha detto Armando, 02 25 15 15 o 378 378 1025. Un messaggio ci piace anche leggervi, tanto
0: sì, tantissimo, infatti.